stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Al mattino pioggia su buona parte dell'Emilia-Romagna, ma con tempo in miglioramento già nel pomeriggio. Il maltempo torna sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto su quelle del meridione peninsulare e Sicilia, con nuove precipitazioni anche intense e accompagnate da temporali, più frequenti su Marche, Abruzzo e poi nuovamente Campania, Basilicata, Calabria e parte più a nord dell'isola. Venti settentrionali un po' ovunque, da moderati a localmente forti sia sulle due isole maggiori ed aree tirreniche, sia più a nord sull'alto Adriatico. Mari tutti da mossi a molto mossi, temperature delle prime ore del giorno in lieve calo un po' su tutte le regioni e massime che oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi al nord e tra i 18 e i 24 al centro e al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: non può essere l'unica condizione.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

segreto che hai dentro, nessuno l'ha scoperto. Arrivati in un bar mi hai chiesto soltanto fino a che ora resta aperto, fino a che ora resta aperto. Ma dove sei finita la mareggiata della vita?

sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, eh sì, sarà sempre così.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Rai Radio tutta italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo.

forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

generazioni. Puro sangue.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: dal 10 al 24 ottobre a Venezia alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Al mattino pioggia su buona parte dell'Emilia-Romagna, ma con tempo in miglioramento già nel pomeriggio. Il maltempo torna sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto su quelle del meridione peninsulare e Sicilia, con nuove precipitazioni anche intense e accompagnate da temporali, più frequenti su Marche, Abruzzo e poi nuovamente Campania, Basilicata, Calabria e parte più a nord dell'isola. Venti settentrionali un po' ovunque, da moderati a localmente forti sia sulle due isole maggiori ed aree tirreniche, sia più a nord sull'alto Adriatico. Mari tutti da mossi a molto mossi. Temperature delle prime ore del giorno in lieve calo un po' su tutte le regioni e massime che oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi al nord e tra i 18 e i 24 al centro e al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Buongiorno amici, buondì, buon lunedì a tutti. Io sono Chiara Cacciopoli e accanto a me
1: Giovanni Dadda, qui tutte le mattine dalle 7 alle 10 su Mattina Tutta Italiana, amici.
0: Eccoci, il nostro programma per svegliarci al meglio comincia. E poi tra l'altro il nostro appuntamento quotidiano, ricordiamolo, perché siamo in diretta tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì al venerdì, con tante notizie, tantissime curiosità e soprattutto tanti, ma proprio tanti ospiti, ragazzi. E anche oggi non vi deluderemo, abbiamo delle sorprese, abbiamo delle chicche, ne abbiamo tre. Ecco, potremmo soltanto il numero.
1: Abbiamo già detto il numero, però uno in realtà è già arrivato, come sempre, Dulcis all'inizio, no, non Dulcis in fondo, Dulcis all'inizio.
2: Ramazzati, fuoco nel fuoco.
0: No, io ci posso, anche alle 7:07 cominci con Ramazzotti.
3: Non posso.
0: No.
1: Beh, comunque Chiara, è colpa nostra.
0: A parte
1: nostra,
0: che io l'ho sopportato per due giorni.
3: Ma non ti ho mai cantato. Io no, ormai non riesco più a capire che voce, no. Non lo so, ma che imitazione sia la mia, no, ormai è un misto di cose, non è più Ramazzotti di un tempo, non c'è più il Ramazzotti di una volta.
0: Non volevi fare anche Ligabue?
3: Sì, Ligabue, sì.
0: Te lo metto.
3: Non sono pronto ancora, ragazzi.
1: No, io dico la verità, non sono mai indifferente. Ogni volta che sento una canzone di Eros Ramazzotti e guardo Marco, dico la verità, cioè un po' mi confondo, non mi è mai detto.
3: Certo, non riesci più a capire chi è quello vero, certo, il Ramazzotti vero quale sarà?
1: The original.
0: Come no, ma lo sai che oggi sei proprio in tema di Rai Radio Kids, molto in tema, perché dopo te lo spiego a microfoni spenti.
3: Ah sì,
0: Sì.
3: Posso dire che a Rai Radio Kids tra poco alle 7:30, quando si sintonizzeranno tutti da me e lasceranno voi qui da soli, no, sto scherzando, e avremo poi ospite il ragazzo che rappresenterà l'Italia al prossimo Junior Eurovision Song Contest. Matteo Trullu, oh yeah, fantastico, da
0: bene.
3: Cagliari,
0: allora,
3: con furore,
0: però non ci abbandonate amici ascoltatori, eh?
3: Va bene,
0: almeno fino alle 7:30 rimanete sintonizzati di qui su Rai Radio Tutta Italiana. E cominciamo con un artista che a me piace molto, devo dire.
1: Anche a me piace molto, anche perché live lui trovo che sia uno dei più forti di sempre. Ho avuto la fortuna comunque di assistere a tanti suoi concerti. E
3: ma chi è? Cremonini?
0: No.
1: Quasi.
0: Salmo. Salmo con Il cielo nella stanza.
3: Ma Ernie al disco quando?
0: È dopo.
1: Subito dopo.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

0: Fabi Fibra, stavo pensando a te qui su Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo cominciato la diretta di questa mattina, che poi tra l'altro è una giornata molto molto particolare, molto importante, ma soprattutto prima di qualsiasi altra cosa dobbiamo chiedere ai nostri amici ascoltatori come stanno, come è iniziato questo lunedì mattina.
1: Esatto, anche perché non dimentichiamoci che oltre a essere una bellissima, insomma, una giornata piena, ricca comunque di avvenimenti molto importanti che poi io e Chiara andremo a raccontarvi, ma immagino che comunque molti di voi lo sapranno, come state e soprattutto da dove ci state ascoltando. 334 60 45 640. Beh, dai, direi che questo lunedì poteva iniziare anche peggio. È arrivato comunque già Marco a trovarci. Oggi comunque saranno un po' di ospiti. Te comunque ti vedo bene, insomma, fresca. Grazie. Fresca da Trieste, nel senso, no? Voglio dire, vuoi darci qualche anticipazione?
0: Stava molto fresca a Trieste. No, aspetta, lì facciamo così uno spoiler, però ne parliamo tra poco. Innanzitutto, diciamo proprio oggi che giornata è. Anche i nostri amici ascoltatori, sapreste dirci che giornata è oggi? È il 12 ottobre, una data che tutti noi penso abbiamo studiato sui libri di scuola, perché ragazzi, il 12 ottobre del 1492 Cristoforo Colombo sbarcava sulle coste del Nuovo Mondo, cambiando per sempre la storia con la scoperta dell'America. Ma la domanda qui sorge anche spontanea, no? Cosa c'entra Colombo con la nostra prima colazione? Giovanni, c'entra e come, perché oggi è la giornata mondiale anche del cacao e del cioccolato, il celebre Choco Day.
1: Beh, fondamentale direi, no?
0: E il nesso tra le due cose è una storia bellissima, perché fu proprio grazie ai viaggi verso le Americhe che le popolazioni indigene fecero conoscere ai primi europei quelle misteriose fave amanti del sole, le fave di cacao. È proprio da qua che per fortuna abbiamo scoperto questo alimento che ha dato vita al cioccolato, l'alimento proprio più buono di tutti.
1: Direi di sì, anche perché è uno degli alimenti che insieme alla pizza, esatto, insieme alla pizza, insieme al gelato, sono quegli alimenti che si sa, insomma, si chiamano gli alimenti della felicità, ti rendono felice, ti rendono sereno e soprattutto, insomma, ti accompagnano, come in questo caso. Ah, tu però questa mattina non vedo cornetti, non vedo cose che girano, che solitamente in studio
0: aspetta,
1: comunque una buona percentuale di cioccolato comunque.
0: Dammi tempo,
1: hai ragione, anche perché
0: sono le 7:18, tempo che arriverà sia il cappuccino che il cornetto, o se qualcuno così ci sta ascoltando.
1: Eccola, è lì che ti aspettavo.
0: Ascoltando, vuole così portarci un caffè. No, Giovanni l'acqua.
1: Io sono molto minimal, anzi anche molto economico direi.
0: Vabbè, anche un caffè economico, dai.
1: Quello è vero.
0: E visto che oggi celebriamo anche questa bellissima giornata del Choco Day, ragazzi, è un motivo in più, una scusa in più anche per gustarsi, per concedersi quel quadretto di cioccolata anche insieme al caffè.
1: Esatto, quindi la domanda sorge spontanea comunque ai nostri amici ascoltatori, no?
0: Preferite il cioccolato fondente al latte o bianco?
1: 334 60 45 640.
2: Siamo a Trieste con Rai Radio Tutta Italiana per la Barcolana 58 e abbiamo l'onore di essere in questo momento sull'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, in compagnia del comandante Alessandro Busonero della Marina Militare. Buongiorno comandante, grazie per averci ospitato su sulla nave più bella del mondo, ecco.
3: Innanzitutto benvenuto a chi ci ascolta oggi, quindi non solo voi ma tutti quelli che ci ascoltano, quindi siamo molto molto contenti, la Marina abbraccia tutti quanti.
2: Qual è la funzione di questa nave? Una nave molto importante, appunto la nave scuola.
3: È una nave innanzitutto proprio particolare perché nasce nel 1931 come nave scuola, in quel periodo dove normalmente, Marco, devi sapere che le navi scuola erano navi che avevano fatto la loro vita operativa e poi in vecchiaia, sembra un termine brutto, ma insomma in età matura diventavano navi scuola per gli allievi, cioè i futuri ufficiali, sottufficiali o marinai. In questo caso, in quel periodo, la Marina Militare costruì ben due navi scuola. Il Cristoforo Colombo, varato nel 1928, e nel 1931 il Vespucci. Molte volte vengono chiamati gemelle. Tecnicamente gemelle non sono proprio, però si somigliavano molto. Anzi, ti posso dire, Marco, che il Vespucci è un Colombo migliorato. Okay. E un altro orgoglio, perché furono costruite, come diremmo oggi noi, con un made in Italy totale. Varati a Castellammare di Stabia con una tecnologia, con un'arte tutta italiana. L'ingegnere Francesco Rotondi della Marina Militare le progettò e gli diede la luce.
2: Questa è una nave che viene utilizzata proprio dai futuri marinai. Com'è la vita qui sulla Amerigo Vespucci?
3: Il Vespucci accoglie per un battesimo del mare gli allievi ufficiali dell'Accademia Navale, quindi ogni ufficiale di Marina al termine del primo anno di studi in Accademia Navale ha un po' il battesimo del mare, e lo fa come? Nella maniera più tradizionale, mare e vela. Quindi in questo periodo che a bordo abbiamo avuto sei fortunatissimi selezionati ed estratti tra i RAI abbonati, in realtà non è una funzione nuova per il Vespucci, perché il Vespucci è abituato, non dico tanto a insegnare, ma a trasmettere innanzitutto la passione del mare, un mare vero, un mare fatto di vento, di mare anche tante volte mosso, a rispettarlo tantissimo, e poi ha una miriade di lavori, mestiere e professionalità che solo chi imbarca a bordo se ne può rendere ben conto.
2: L'esperienza qui sull'Amerigo Vespucci è un'esperienza senza eguali. Io penso che i ragazzi si porteranno per sempre insieme a loro, insomma, questa esperienza che hanno vissuto. Quali sono le difficoltà che si possono incontrare stando qui sull'Amerigo Vespucci?
3: Allora, le difficoltà sono quelle di una vita a cui un ragazzo, ma ora come ora neanche un adulto, è più abituato, cioè vivere in mare. Il mare all'Italia ha dato sempre tanto e tantissimo. Vivere su una nave, possiamo parlare dagli spazi ristretti, la convivenza, il doversi fidare della persona che è a fianco, perché a casa tanto non si vedono, però vi chiedo uno sforzo, immaginatevi di salire a riva, cioè arrampicarvi sull'albero, e a fianco avete un vostro collega che diventa un amico, e tante volte la sua vita dipende da voi e il contrario, e questo è proprio una questione di sicurezza. È chiaro che poi c'è anche una goliardia, l'avere quella passione che ti nasce da dentro di vivere un qualcosa, Marco, hai ragione, unica, perché non esiste un altro Vespucci, ed è per questo motivo che è stata definita non dalla Marina Militare ma dagli altri la nave più bella del mondo.
0: E avete appena ascoltato l'intervista che abbiamo fatto a Trieste proprio venerdì scorso. Io e Marco Di Buono eravamo lì per seguire l'evento della Barcolana 58, ma anche siamo saliti, pensa Giovanni, sulla nave più bella del mondo, sull'Amerigo Vespucci. Abbiamo avuto questa incredibile opportunità proprio di vedere una nave così antica e così bella senza tempo. È stata veramente una bella esperienza. Abbiamo conosciuto anche i ragazzi, sei ragazzi fortunatissimi che hanno vinto il bando della RAI proprio per vivere questa esperienza. Hanno fatto penso 4 giorni a bordo dell'Amerigo Vespucci.
1: Beh, meraviglioso, che dire, anche perché io aggiungerei anche il fatto che insomma, è una cosa molto complicata e complessa, e non per tutti quella di poter avere l'opportunità comunque di salire sull'Amerigo Vespucci.
0: Non è che puoi salire così,
1: no, infatti, no, appunto quello che sto dicendo. E poi insomma, raccontaci anche un po', magari per gli amici all'ascolto che giustamente magari non essendo mai andati, quali sono le cose che ti hanno colpito di più, insomma, della barca, dell'equipaggio, insomma, se magari io ho visto un sacco di
0: Posso dire una cosa che mi è piaciuta tanto, sì. Che abbiamo capito, no? Proprio dall'equipaggio che abbiamo potuto intervistare, mm-hmm. eccetera, proprio l'aiuto che si danno l'un l'altra. Questa è stata una cosa bellissima, proprio il gioco di squadra,
1: il supporto.
0: Che se lì non c'è va a monte tutto.
1: E ci credo, anche perché comunque d'altronde essendo un equipaggio, nel senso, se non si hanno una mano loro, voglio dire, alla fine la situazione potrebbe diventare
0: abbastanza
1: complicata.
0: Perché poi è una cosa che tu puoi imparare, puoi fare tua e puoi rivenderti, no? negli ambiti dove ovviamente socializzi di
1: certo.
0: più.
1: Poi ricordiamo anche i nostri amici che hanno anche la possibilità comunque di guardare sui nostri social.
0: Sui nostri,
1: no?
0: social abbiamo documentato il tutto, esatto. Li avete interviste, video, vabbè, poi Marco, io non so se ci daranno l'autorizzazione, ma io metterei anche dei backstage che sono divertentissimi.
1: Ah, ci sono un sacco di video inediti mai pubblicati.
0: Sì, qualcosa non è ancora uscita, ma sono più diciamo dei video simpatici, magari dove abbiamo sbagliato qualche parola.
1: Certo, beh, ci sta. Sono dei video da backstage.
0: Sono cose carine, non so se bello. Le potremo mai pubblicare. Comunque abbiamo documentato tutta la nostra esperienza a Trieste sui nostri social, quindi sull'account Instagram di Rai Radio Tutta Italiana trovate le interviste. Abbiamo anche fissato la cartella in evidenza, cioè il reel ricapitolativo, e è stata proprio una bella cosa.
1: Quindi
0: una bella cosa,
1: sui social
0: abbiamo imparato tante cose.
1: Che meraviglia, tra l'altro ho visto anche siete saliti anche sulla nave la sera. che tra l'altro aveva il tricolore, insomma, io comunque ho visto comunque un po' di video. Io forse giustamente non ti ho chiamato perché io ero in diretta appunto giovedì venerdì nello studio 13, quindi non ti ho chiamato. Mi sono basato sui social, però ho visto che appunto da lontano stavate filmando questa nave meravigliosa con il tricolore comunque, no, in lontananza.
0: Infatti anche di notte è stata, secondo me era ancora più bella. Okay. Era ancora più bella come la canzone di Raff.
1: Wow.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Veleno di Gué Pequeño qui su Rai Radio Tutta Italiana. Insomma, si comincia col gran botto, anche perché insomma Gué solitamente lo mettevamo un attimino più in là, ecco, durante
1: infatti
0: la mattinata,
1: la
0: invece esatto, la playlist devo dire che esatto.
1: Oggi
0: Chiara è tornata al controllo, insomma, a proposito di controllo stavamo
1: parlando posti originali, questi sono i nostri
0: posti originali, giovani. Esatto, diciamo il format iniziale, poi comunque sono state un paio di modifiche. Tra l'altro ti volevo anche raccontare un po' di backstage di come è andata appunto la mia diretta di giovedì e di venerdì.
1: Giustissimo, ma me lo racconti tra poco, perché dobbiamo mandare la seconda parte dell'intervista di,
0: okay,
1: del buon Marco Di Buono, che giustamente abbiamo
0: ascoltato
1: la prima parte, ed è giusto che i nostri amici ascoltino anche la seconda. Sei pronto?
0: Vai!
2: La cosa che mi ha incuriosito, no? Mentre parlavamo prima, Alessandro, il fatto che si vive tutto ciò che ci circonda direttamente, quindi si vive il vento, si vive l'acqua, si vive il freddo qui sull'Amerigo Vespucci, non è una nave protetta ovviamente, e questo è di grande insegnamento proprio per i futuri marinai.
3: È proprio così, perché questo imprinting deve servire per tutto il resto della carriera, dove l'ufficiale di marina, il marinaio, ma io provo a dire, ecco, l'uomo o la donna di mare, perché voglio abbracciare tutte le componenti della marina militare, hanno ben chiaro cosa significano gli elementi del mare. Poi avranno a che fare con la tecnologia, per esempio noi la marina militare dispose della portaerei Cavour, che è un gioiello di tecnologia. Le navi della marina, adesso stiamo parlando, e ci sono navi della marina a protezione degli interessi nazionali in tutto il mondo, e ora sappiamo bene cosa significa la libera navigazione. Pensiamo al Mar Rosso, pensiamo in altre parti. Ecco, in quelle situazioni la tecnologia la farà da padrone, ma l'animo, il cuore deve essere del piede marino, chiamiamolo così. E il Vespucci non ha maestro di egual bravura da questo punto di vista. Ecco perché il Vespucci sì, rimane sempre nel cuore di ogni marinaio. Però poi dopo c'è anche un'altra funzione, che è quella di essere una sorta di ambassador, diremo oggi, un'ambasciata galleggiante che porta il nome dell'Italia e della difesa nel mondo, perché l'Amerigo Vespucci non è della Marina Militare né della Difesa, è di tutti gli italiani. Alla Marina Militare l'onere e l'onore, ma perdonami Marco, il grande onore di tenerla come un gioiellino. Oggi noi siamo a Trieste, l'hai detto prima, ci prepariamo ad abbracciare la Barcolana, e sono iniziate, mentre stiamo parlando, le visite a bordo. E io vedo negli occhi del grandi e piccoli luccichi di orgoglio, perché è un pezzo d'Italia che ne vanno fieri. Questo è un compito anche della Marina Militare e della Difesa, cosa che noi chiamiamo la cultura della difesa in generale, far capire cosa i militari, la grande famiglia di militari, fa per tutti gli italiani nel loro interesse e negli interessi ovviamente delle istituzioni.
2: Ma tu parteciperai alla Barcolana? A questo punto diciamolo.
3: Ma perché no? Ma perché no? L'attività che faremo nasce da una collaborazione ormai che ha preso il via, permettimi Marco, che è stata varata nel 2022 con il dottor Ferrara, e da quell'anno ogni anno, siamo già alla sesta edizione, abbiamo portato dei fortunatissimi estratti tra gli abbonati RAI a vivere delle esperienze fantastiche, Marco. Se non mi sbaglio, Marco, ricordi che nel 2024 tu sei stato con noi presso la Brigata Marina San Marco e abbiamo fatto vivere a sei fortunatissimi ragazzi.
2: Sette con me?
3: Sette con te, non ragazzo, permettimi, lo dico a chi ci ascolta e basta, ok? Un'esperienza incredibile, cioè vivere con i fucilieri di Marina della Brigata Marina San Marco, cioè un corpo che è abituato a fare cose molto complesse, molto difficili, però abbiamo voluto lanciare un messaggio. Il messaggio è quello di: ragazzi, ognuno se vuole qualcosa ce la fa. Ed ecco perché vorrei ritornare subito qua al motto della nave, permettimi Marco,
2: sì,
3: perché questo motto attribuito a Leonardo da Vinci, quindi un'altra eccellenza italiana globale, ok? Ma il motto dice: non chi comincia ma quel che persevera, e noi vogliamo trasmettere questo. Caro Marco, che non sei più giovane,
2: no,
3: però ti senti giovane.
2: Molto.
3: E sei a bordo con noi. Non è importante iniziare un qualcosa, ma perseverare. Io per esempio ho mia figlia che studia, ha iniziato quest'anno l'università, so che è difficile, però dico, cara Linda, continua, datti da fare e raggiungerai l'obiettivo. Ecco, questo è lo spirito che vogliamo per i nostri allievi.
2: Quindi viva la Marina Militare, viva la RAI, e grazie al comandante Alessandro Busonero.
3: Ma permettimi, viva l'Italia, perché questa nave rappresenta la difesa, la cultura della difesa e tutti noi italiani. La Marina Militare, lo ripeto, ha il grande onore di mantenerla così bella ed efficace, ma ogni italiano si deve sentir fiero, anche voi a casa che ci state ascoltando.
2: Buon vento a tutti, allora.
3: Buon vento a tutti. La

0: domanda che ti ho messo, Giovanni. Cesare Cremonini, ora che non ho più te qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:46. Ricordiamo al volissimo che giornate internazionali sono, Giovanni, perché sono molto importanti.
1: Sono molto importanti, e poi c'è anche una ricorrenza molto importante che è il compleanno poi di un artista, ma questo lo diciamo comunque dopo la prima notizia che abbiamo letto. Oggi è la giornata del cioccolato e del cacao, corretto?
0: È il
1: Choco Day, quindi Chiara giustamente ci ha tenuto moltissimo a dirlo. Il cioccolato in studio non è ancora arrivato, però sono sicuro che tra poco arriverà.
0: Il cappuccino è arrivato,
1: non è ancora arrivato però il cornetto con un po' di cioccolato, ma sono sicuro che, guarda, è questione di attimi.
0: Che forse è la scelta anche un po' più salutare,
1: sono
0: un po'
1: d'accordo.
0: Più healthy.
1: Sono d'accordo, sicuramente per la felicità e per l'allegria.
0: Io, Giovanni, te lo dico davanti a tutti, sono ufficialmente a dieta.
1: Ah, brava.
0: Ok, quindi non
1: ma siamo
0: posso...
1: rovinati, perché anch'io lo sono. E quindi adesso siamo noiosissimi, esatto, prima eravamo lo yin e lo yang, quindi devo cominciare a mangiare io adesso.
0: Sì.
1: Comunque
0: non ci vedo proprio a mangiare.
1: No. Ma adesso poi ti racconto cosa.
0: Ah,
1: sì.
0: Che è successo?
1: No, dico, sto mangiando parecchio qua a Roma, sto entrando un po' nel mood, sto uscendo parecchio questo weekend. Comunque è il primo weekend da quando sono qui che appunto mi sono proprio fermato in ristorantini con amici, insomma, ho partecipato a un bellissimo compleanno.
0: Hai capito.
1: Si è mangiato, insomma. No, devo dire che sono entrato molto nel mood.
0: Stai
1: romano.
0: Stai vivendo, esatto, nel nostro mood, nella nostra città.
1: Sono entrato un po' nel vostro mood anche a livello culinario.
0: Bravo, mi fa molto piacere. Leggiamo un po' di messaggi che ci sono arrivati. Il 334 60 45 640 io lo do sempre,
1: brava,
0: ormai
1: brava.
0: Lo sai,
1: nel dubbio.
0: Così, nel dubbio loro ce l'hanno, ci possono scrivere.
1: È quasi un tic, no? Anche quando non devo. Comunque io anche mi alzo la mattina, la prima cosa che dico è pronuncio il numero di Rai Radio Tutta Italiana. È la prima cosa che mi viene in mente. Comunque no, e ricordiamo anche però agli amici all'ascolto che la call to action è proprio voi che tipo di cioccolato mangiate, come lo preferite.
0: Sì. Cioccolato fondente, cioccolato al latte o cioccolato bianco.
1: Brava Chiara.
0: Allora, secondo, Giovanni, se sì. tu mi ormai mi conosci, no?
1: Sì.
0: Ok. Secondo te, occhio e croce, che cosa, che cioccolato mi preferisco?
1: Te lo dico anche in dizione.
0: Vai.
1: Fondente.
0: No,
1: al latte? Davvero?
0: Ma sì, ma palese proprio.
1: Non pensavo, perché solitamente guarda che siamo in pochi quelli a cui piace il cioccolato al latte.
0: Io non riesco a mangiare quello fondente.
1: Neanch'io.
0: È troppo amaro.
1: Un po' amarognolo, non mi piace. Invece io ti dico cioccolato bianco, sono un grandissimo fan, ma anche cioccolato al latte. Tra i due devo dire che preferisco il latte però.
0: Il bianco no, ci ho provato. No.

0: è troppo dolce, lì si va troppo dolce.
1: Comunque
0: il fondente è troppo amaro.
1: Hai ragione, diventa diciamo... quasi un po' stucchevole. Comunque arriva il buon Marco da Bologna che ci scrive: buongiorno Chiara, buongiorno Giovanni. Per me esiste solo un tipo di cioccolato, fondente almeno all'85%. Buona giornata e viva Cristoforo Colombo.
0: L'80% è tosta, cioè lì proprio
1: 85% diventa quasi un bicchiere di vino. Nel senso, da quanto è amaro, esatto, una grappa.
0: Invece Elena da Firenze ci scrive: buongiorno Chiara e Giovanni, grazie a Colombo oggi mi sento meno in colpa, io sto già intingendo un quadratino di cioccolato con nocciola nel tazzone del caffè. Voi come colazione di campioni, vale?
1: Wow, che buono, tutto quello che non mi piace. Non bevo caffè, non mangio cioccolato fondente. Comunque no, insomma,
0: però
1: sono gusti.
0: Il cioccolato con le nocciole è buono, eh.
1: Cioccolato con le nocciole è vero,
0: sempre
1: buono.
0: Al latte, però con le nocciole da un tocco in più.
1: Un po' croccantino, no? Con le nocciole.
0: No,
1: però in questo caso c'entrava, cioè, più che mai direi, anzi, forse proprio oggi che avrei dovuto sbaganarla. Esatto. Poi arriva il buon Matteo da Roma che ci scrive: buongiorno ragazzi, lo so che i puristi mi insulteranno, ma per me il cioccolato bianco con nocciole intere vince su tutto. Ne ho sempre una tavoletta nascosta in macchina. Ma non si scioglie, no, beh, insomma, fa abbastanza caldo, insomma, avrà l'aria condizionata, terrà una ventola attaccata
0: H24. Posso dirti che questa cosa la faccio anch'io, cioè non in macchina, ma ho anch'io un piccolo cassettino delle meraviglie che apro quando sono magari un po' depressa, un po' giù di morale, e il cioccolato, ragazzi, è sempre la scelta giusta,
1: ma è sempre la scelta giusta,
0: giusto.
1: Pienamente d'accordo con te. Ecco, per esempio, se io ti dovessi fare questa domanda,
0: sì,
1: cioè qual è il cibo, comunque l'alimento, che ti mette più su di morale di tutto?
0: I dolci in questo caso, sì, cioccolato sicuramente, okay. Però anche tutti i dolci, così, sono abbastanza golosa.
1: Ah, sì.
0: È il mio peccato.
1: È il tuo peccato.
0: Io
1: okay.
0: Non ho altri, non fumo, non bevo, ma i dolci, ragazzi, non riesco a dire di no.
1: Io fumo, bevo e mi piace anche moltissimo la pizza.
0: E dai.
1: Carichiamo un po' i nostri amici all'ascolto.

0: te l'avrei cantata molto volentieri, Giovanni.
1: Infatti, hai visto che ho abbassato il volume delle cuffie apposta? Anche sì, per non evitare di fare il solito saltino acustico che faccio ogni volta che attacchiamo.
0: Sì, ti ho visto. Però dammi un po' di fiducia, dai.
1: Ma io credo moltissimo nelle tue corde vocali. Però stamattina, dato che dentro il caffè, no, lo zucchero poi alla fine è arrivato, no?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: era
0: sì,
1: un
0: sì,
1: caffè
0: era
1: un po' a metà, è arrivato tutto.
0: Il cappuccino è arrivato, il zucchero è arrivato, è arrivato tutto. Infatti, dopo la mia dose di caffeina,
1: sì,
0: no? Io lavoro meglio.
1: Ti sei trasformato, vedo comunque che hai cambiato iride. Hai completamente cambiato
0: il
1: modo di guardarmi.
0: Ha questo effetto su di me. Comunque, andiamo a leggere un messaggio che mi è mancato leggere.
1: Vai.
0: Questo messaggio, visto che ci arriva puntuale tutte le mattine.
1: Alla
0: mattina,
1: solita ora.
0: Più o meno. L'altra volta era scritto prima.
1: Ok, vedi?
0: Oggi si è fatto un po' attendere. Comunque, il nostro affezionatissimo ascoltatore Roberto ci ha scritto: buongiorno Chiara, bentornata, ti ho seguito a Trieste, ciao anche a Giovanni e a tutta Rai Radio, tutta Italia. Hai fatto ridere, scusa.
1: Ma che carino Roberto, grazie per prestarci sempre. Ma non mi hai scritto però giovedì, venerdì scorso.
0: No, non ti ho scritto.
1: No, vabbè, era per dire, nel senso, era la prima cosa che mi frullava per la testa, quindi ho detto boh, ma...
0: No, non ti ho scritto, okay, però okay. Ha scritto che oggi mangerà cioccolata. Ciao da Roberto.
1: Ma non ci ha chiarito cioccolata alla fondente, al latte, bianco?
0: No,
1: è stato molto vago.
0: Sì.
1: Oggi
0: forse
1: si fa desiderare, mangerà. Roberto. Ci lascia in un mare di dubbi.
0: Ma... mangerà un po' di tutti i tipi di cioccolate.
1: Bene. No, appunto, io ci tenevo anche a spiegare, nel senso, a raccontare. Innanzitutto ringraziare Roberto per il carinissimo messaggio, insomma, che ha appena mandato, soprattutto perché si fa sentire sempre quando c'è giustamente la Chiara. Ma siete amici anche nella vita normale?
0: No,
1: in the normal life.
0: Non lo conosco Roberto, però ormai siamo tutti amici.
1: Comunque,
0: dai,
1: esatto, lo salutiamo.
0: Segue
1: anche
0: da questa estate, quindi ciao Roberto.
1: Quindi ha sposato comunque la causa e segue comunque, è un grande fan, immagino, a questo punto, di Mattina Tutta Italiana su Rai Radio Tutta Italiana. Io comunque devo dirti, Chiara, che mi sei mancata moltissimo giovedì e venerdì scorso.
0: Ti ringrazio.
1: Perché comunque mi sono sincerato, ma l'ho detto anche in diretta. Infatti, per quello che la prima domanda che ti ho fatto stamattina, quando sono arrivato, ho detto: Chiara, hai sentito venerdì?
0: No.
1: No, venerdì non t'ho sentito. No, c'avevo l'aereo.
0: Ma non ho detto
1: no,
0: così.
1: No, ho detto così. In realtà ho detto: mi ha sentito un pezzettino, però poi, giustamente, avendo comunque l'aereo da Trieste a Roma, non hai avuto la possibilità.
0: Ma tu sai che significa avere Marco Di Buono vicino? Che parla solo lui.
1: Grande Marco.
0: Cioè, anche volendo non ti avrei potuto sentire.
1: No, in pratica comunque era per dirti che hai avuto una scaletta comunque molto interessante. Poi comunque, insomma, mi sono divertito, è stato molto bello. Poi ho condotto, appunto, come tu sai, dallo studio 13, con uno studio comunque un po' diverso, un po' più mood completamente diverso. Quindi ero un po' perso all'inizio, però poi devo dirti che le tre ore sono volate, devo dirti la verità. Guarda, perché quando hai gli ospiti comunque simpatici, come in questo caso la super Roberta Mendola, che salutiamo, che è venuta a trovarmi.
0: Ciao Robby!
1: Ciao Robby, se sei all'ascolto ti salutiamo tantissimo. Che lei tra l'altro è venuta a salutarmi proprio venerdì dalle 7 alle 8 e poi dopo andava a Frosinone perché doveva andare a fare una promozione territoriale, insomma, comunque una cosa molto bella, molto importante, che poi ci racconterà.
0: Bellissimo.
1: Quando poi tornerà, appunto.
0: Comunque non è da tutti, cioè dalle 7, venire alle 7.
1: No, vuol dire che mi vuole bene. Infatti è arrivata grande, tra l'altro,
0: no,
1: con una scarpa sciocchissima.
0: Mica a te, vuole bene a me.
1: No, a te e di riflesso anche un po' a me, dai, nel senso che comunque lo sapeva,
0: no,
1: che ero,
0: no,
1: solo,
0: no,
1: io.
0: No.
1: Che era gelosa, insomma.
0: Sono
1: comunque
0: molto gelosa, dei miei colleghi sono molto gelosa.
1: Tra l'altro in gran stile è arrivata con queste scarpette tutte.
0: Ma Giovanni, ma secondo te, ma io ti presento gente a caso?
1: No,
0: io ti presento gente molto stilosa.
1: No, super stilosa la Roby.
0: Interessante, cioè, mica stiamo pettinando le bambole qui.
1: Ho avuto attori, ho avuto doppiatori, insomma, c'è stato anche un ballerino comunque molto conosciuto che ha raccontato la sua storia, che lui partiva dal Venezuela per poi arrivare a New York senza una lira e poi appunto arrivare in Italia e fare comunque, come dire, una bella carriera, ecco, tra Sanremo
0: bene,
1: e tra un sacco di cose.
0: Bene, sono contenta. Adesso siamo di nuovo insieme. Detta così è bruttissima.
1: No, però diciamolo, dai, nel senso, no, diciamo che c'è anche una ricorrenza molto importante, si può dire.
0: Dopo la giornata, pensa che io avevo il 12 ottobre del 1492 che Cristoforo Colombo è sbarcato in America, tra l'altro in maniera più precisa alle Bahamas. Questo lo dico perché
1: insomma,
0: a me piace molto, cioè, la storia, sono molto diciamo precisa, quindi
1: brava, giusto
0: dirlo. È anche la giornata internazionale del cacao, del cioccolato, quindi oggi potete mangiare un quadretto in più di cioccolato senza sentirvi
1: oggi possiamo farlo
0: in
1: esatto.
0: colpa. Oggi possiamo dare questo strappo e in più oggi è anche un compleanno speciale.
1: Esattamente, perché è il compleanno del grande Luca Carboni, che oggi compie 64 anni. Lui è nato a Bologna proprio il 12 ottobre del 1962 e ovviamente lui è una delle voci più riconoscibili del pop italiano.
0: Eh già, e infatti ce lo ascoltiamo con Mare Mare, penso la sua canzone più iconica di tutte.
1: È vero.

0: La buona musica continua qui su Rai Radio Tutta Italiana. Tra pochissimo continuiamo a parlare, perché ci sono tante altre notizie che dobbiamo raccontarvi insieme a Giovanni Dadda.
1: Esattamente, beh, direi che adesso qui su Rai Radio Tutta Italiana un altro grandissimo della musica italiana, che sta arrivando, Biagio Antonacci con You and Me.
0: Wow. Lasciamo

0: Ma che meraviglia con Ultimo qui su Rai Radio Tutta Italiana. Che allegria, che fermento. Chiara, buondì, buongiorno amici all'ascolto.
1: Ma che è successo Giovanni? Sei gasato?
0: Mi sono trasformato. Beh, insomma, dai, ci voleva un po' di carica dopo questa canzone. Molto molto bella, molto intensa, direi così. Beh, solitamente eri tu che mi facevi la ramanzina, la ramanza, insomma, per le canzoni un po' deprimenti che mettevo.
1: Infatti io questa non l'ho scelta, che l'ho trovata nella playlist, va detta questa cosa. Io
0: sento prima, i rumori degli specchi.
1: Io ti ho messo veleno prima,
0: è vero,
1: il mio tratto si riconosce.
0: Un altro appeal.
1: Ma si riconosce, dai, su via, anche dopo che abbiamo Serena Brancale, si riconosce che l'ho messa io e non tu.
0: Ah, è già spoilerata, quindi dobbiamo cambiarlo, ovviamente, che altrimenti siamo un libro aperto. Comunque,
1: continuiamo a leggere.
0: Ho una domanda in realtà, eh?
1: Oddio.
0: Ma tu ieri a che ora sei andata a letto? Anzi, questo weekend.
1: Allora,
0: il venerdì, a che ora sei andata a letto?
1: Allora, venerdì siamo tornati da Trieste, quindi ero abbastanza stanca. Sono andata a letto verso le 23,
0: okay.
1: Le 11 di sera, sì, può essere, sì.
0: Beh, giustamente perché tornavi anche da Trieste, eri bella stanca,
1: no,
0: però
1: stanca,
0: mediamente
1: sì.
0: Comunque fai più
1: dipende,
0: tardi o?
1: Dipende se esco, non esco molto spesso.
0: Non esci molto spesso?
1: No, ma perché, ragazzi, adesso io non voglio dire niente, questo lavoro mi piace tantissimo, però la sveglia alle 5 è un po' impegnativa. Se poi tutti setti, no? Sulla sveglia alle 5 tutti i giorni, poi alla fine anche il weekend si svegli sempre alle 5.
0: Ma sai che hai detto una cosa sacrosanta, esatto. Lo stavo dicendo giusto ieri.
1: Esatto, poi e quindi c'hai proprio sonno alle 10, sì. 10 e mezza e quindi vai a dormire.
0: Già ti gira la testa un po' alle 10
1: sì,
0: e mezza.
1: Sì, già
0: no?
1: Ti cade la sera occhio a tavola.
0: Sì, sei nel metaverso alle 11. Sì, sì, infatti era un compleanno, ero veramente io ero devastato.
1: Ah sì?
0: Sì, sì.
1: Voglio le foto.
0: Cioè,
1: voglio le foto.
0: Ho bevuto acqua, rigorosamente acqua, perché poi comunque non viene neanche da bere, perché sai quando è sonnissimo non ti viene da gustarti un bicchiere di vino piuttosto che altro.
1: Ma
0: quindi
1: tu bevi, scusami.
0: Ma insomma, bevo io ogni tanto, insomma,
1: fai tanto il salutare e poi
0: no,
1: bevi.
0: Il fine settimana mi godo un bicchiere di vino rosso che peraltro fa bene al cuore. Come tanti di voi sanno, fa bene al cuore. Uno ogni tanto, eh? Non dico uno al giorno, uno ogni tanto, certo.
1: Giusto.
0: Una settimana, ogni due settimane.
1: Bell'approccio all'alcol.
0: Su via.
1: E quindi io vado sempre a letto abbastanza presto. Poi dipende. Ci sono volte in cui magari esco, allora magari si va lì, so, il venerdì sera o il sabato sera, che sono le uniche due serate che mi posso prendere per uscire. Però scelgo o venerdì o sabato, perché okay. Entrambe non ce la faccio.
0: Meglio venerdì a quel punto, no?
1: Meglio venerdì e magari vado a letto a mezzanotte e mezza, l'una.
0: Sì.
1: Ecco. Massimo.
0: No, io ti ho fatto questa domanda non a caso, perché tu lo sai che...
1: Ah, infatti, io te la rigiro però, e tu quando vai a letto a che ora?
0: Allora, io sono sempre stato un grandissimo dormiglione e diciamo che ovviamente per questo magico e bellissimo lavoro ho modificato completamente le carte in tavola.
1: Ci siamo
0: comunque,
1: tarati.
0: Sì, esatto, siamo tarati.
1: Settati.
0: Esatto, io ormai ho un body clock, quindi ho un orologio biologico proprio che, insomma, come dicevi tu, dopo le 11:30 io mi casca l'occhio e devo andare a dormire, ma anche il weekend. Quindi il weekend per me è una festa perché dormo, non tanto perché vedo gente. Insomma, mi sono un po' chiuso, ecco, da questo punto di vista, ma sono sicuro che svilupperò quel super potere, ci sto ancora lavorando comunque, vediamo un po' come andrà.
1: Un work in progress.
0: Work in progress, esatto, un cantiere come tutta la mia vita d'altronde. Comunque io ti facevo questa domanda proprio perché ti volevo dire che andare a letto presto, soprattutto il sabato sera, è diventato il nuovo status symbol proprio della Gen Z, Chiaretta, quindi come dire della tua fascia d'età, anche la mia, però devo dire la verità.
1: Ma sì, sei anche tu Gen Z, non ti ci senti, ma anagraficamente parlando sei generazione Z.
0: Sì, è vero.
1: Quindi
0: mi hai dato la bella, vai.
1: E infatti
0: racconta tu.
1: E infatti per anni il weekend ha avuto un copione abbastanza preciso, no? Venerdì e sabato sera fuori, discoteca, poche ore di sonno e una foto rigorosamente all'alba come prova della serata che abbiamo fatto. Ad oggi però quel modello sembra perdere parte del suo fascino, soprattutto tra i più giovani, non perché improvvisamente tutti vogliono vivere alle 22, svegliarsi poi alle 6 di mattina, ma perché stanno cambiando le cose che vengono considerate desiderabili: dormire bene, avere energie, allenarsi, leggere, prendersi anche cura del proprio corpo e arrivare senza passare due giorni a recuperare le ore piccole che avete fatto appunto una sera precedente. In questo senso anche il concetto di status, no, sta proprio cambiando, si sta evolvendo. Se prima mostrare e raccontare quanto avevi fatto tardi la sera prima era uno status, era proprio la figata,
0: sì.
1: Oggi per alcune persone può essere più interessante mostrare il contrario.
0: Esatto, e c'è anche un cambiamento concreto nel rapporto con l'alcol. Sempre più giovani dichiarano di volerlo ridurre, mentre in diverse città i locali notturni stanno affrontando una crisi e molte discoteche hanno addirittura chiuso. Però attenzione, non significa che la Gen Z abbia smesso di divertirsi, significa che la serata fuori non è più necessariamente il centro della vita sociale. Cioè una cena, un concerto, una serata a casa con gli amici, un allenamento la mattina presto dopo una notte di sonno possono avere lo stesso o più valore.
1: Io sono d'accordissimo.
0: Sei d'accordo?
1: Sì, sono molto d'accordo.
0: Beh, comunque è bellissima questa cosa qua, che un po' sta cambiando, anche perché prima era un po' il cliché, no? La discoteca, la bevuta e il giorno dopo comunque raccontarsi, vantarsi un po' delle
1: cose. Infatti la cosa che è proprio si sta modificando è il tanto, il modo in cui ci si diverte, perché non sta morendo la voglia di divertirsi o la voglia di stare insieme, di socializzare, ma è proprio il mood, l'approccio, cioè non per forza andare in discoteca per divertirci, ci sono tantissimi altri modi. Io questa mentalità la sposo completamente.
0: È vero, poi c'è anche una sensibilità maggiore verso la salute, no? Che questo forse è il messaggio più bello che si evince, ecco, da questo articolo.
1: La Gen Z infatti ci viene molto.
0: Siamo avanti.
1: Perché
0: perché l'ultima volta che l'ho detto mi hai come dire cacciato fuori dal cerchio.
1: No, vabbè, perché poi mi dici che usi le emoji che ridono, e dico ok, la forse non sei molto Gen Z. Però anagraficamente parlando, sei generazione Z.
0: Meno male, dai.
1: Sì.
0: La bella notizia di oggi dopo il cioccolato. Comunque, beh, io a questo punto non c'è rimane che chiedere ai nostri super amici all'ascolto. Insomma, amici, fateci sapere che ne pensate, se siete d'accordo o meno, e nel caso cosa fare il sabato o il venerdì sera per divertirvi. 334 60 45 640.
1: Nel frattempo noi continuiamo a ballare con le good vibes con Al mio paese. Mi sento

0: Giulia è qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:24 e tra pochissimo finalmente arriveranno anche i nostri tre ospiti per questa giornata, per questa puntata del lunedì 12 ottobre, che ricordiamo insomma una giornata ricchissima di eventi, e abbiamo anche altri messaggi da leggervi. Il primo ce lo scrive Davide e ci dice: buongiorno ragazzi, buona settimana e buona giornata del cioccolato, dalla città del cioccolato che è
1: ovviamente Perugia.
0: Esatto.
1: Ma che bel messaggio.
0: Abbiamo un sacco di fan da Perugia, perché anche il nostro Roberto è di Perugia.
1: Hai visto? Quindi una matriosca di perugini, e soprattutto il cioccolato tira, tira.
0: Ragazzi, ma il cioccolato tira sempre.
1: Non è mai indifferente, sempre. Giustamente.
0: E ascoltiamo anche un altro vocale, un altro messaggio, in questo caso è vocale, mm-hmm. di una nostra affezionatissima ascoltatrice, che personalmente per quei due giorni, giovedì e venerdì della settimana scorsa, che non ero qui in diretta con te,
1: sì.
0: mi è mancata, quindi la ascoltiamo.
2: E comunque, come si dice, ricorsi storici, noi che eravamo giovani.
0: No, non è vero, è partito un altro vocale.
1: È partito un altro vocale, infatti ho detto, ma la conosco quella voce.
2: Buongiorno meravigliosi ragazzi, buongiorno a tutti, bentornata Chiarina. Allora, la cioccolata ragazzi, la cioccolata è terapeutica, perché aiuta la produzione di endorfine, di serotonina, che sono gli ormoni della felicità.
0: Già.
2: Per cui,
0: già,
2: buon cioccolato a tutti, poco però, mi raccomando, ciao.
0: Assolutamente poco, però quel giusto che ti fanno
1: poco ma
0: arrivare
1: buono.
0: Alla felicità.
1: Esatto. Quando ho detto già, mi è venuta in mente una canzone. Già, sembrava la fine del mondo, ma siamo ancora qua.
0: Qual è la canzone?
1: Canzone di Vasco, molto bella. Scusa, mi è venuta in mente giustamente Teresa evocativa.
0: Sì.
1: Era Teresa, giusto?
0: Sì.
1: Allora
0: sì,
1: la
0: sì.
1: salutiamo. Comunque, sempre Carina ci manda sempre comunque questi messaggi molto belli, affettuosi, insomma, di compagnia.
0: Sì.
1: Insomma, ci fa capire che poi ci ascolta proprio nel dettaglio. Non è un'ascoltatrice passiva.
0: No,
1: anzi,
0: sto
1: è
0: scherzando.
1: Molto attiva.
0: Lei si. Ci ascolta con cognizione di causa. Ricordiamo 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono se volete interagire con noi. Vi ricordiamo che potete interagire anche attraverso i nostri account social, e ricordiamo, per chiudere il cerchio di tutte queste notizie più tecniche, come ci possono ascoltare.
1: Allora amici, tramite il DAB, ovviamente, che immagino che è il modo in cui ci starete ascoltando in questo momento, altrimenti comodamente da casa tramite la vostra Smart TV collegabile a incollegata in realtà internet, canale 710, e poi tramite la nostra meravigliosa applicazione completamente gratuita, come giustamente è doveroso che si dica, ovvero Rai Play Sound.
0: Giustissimo, dove potete anche trovare tantissimi contenuti, tra cui anche i podcast original.
1: Esatto.
0: Proprio realizzati dalla nostra direzione radio digitali e specializzate.
1: Esatto, che c'è talmente tanto fermento che io ogni volta che dico un podcast, anche perché la scorsa settimana abbiamo parlato dei fantasmi di Hopewell.
0: Mannaggia, me la sono persa.
1: Bellissima,
0: che l'aereo.
1: Ti ringrazio, perché comunque l'hai organizzata tu, e quindi insomma è stata veramente una chiacchierata meravigliosa, e la storia è incredibile.
0: Ma
1: lo
0: poi
1: sai,
0: Giulia, la nostra Giulia Giannulli è preparatissima.
1: È stata bravissima.
0: È forte.
1: È arrivata
0: qua
1: col computer.
0: È grandiosa. Che tra l'altro, facciamo così uno spoiler.
1: Sì.
0: Potremmo riaverla in trasmissione.
1: No, l'abbiamo detto in realtà, l'abbiamo detto. Non volevo deludersi. No, in realtà.
0: Ma mi spoiler tutte le cose prima che io faccia i miei spoiler.
1: Io e Giulia Giannulli, appunto, stavamo dicendo che verso fine puntata abbiamo appunto raccontato che potrebbe diventare un appuntamento settimanale continuativo.
0: Togli il potrebbe.
1: Era per quello che volevo mantenere un po' un velo di mistero. Però
0: possiamo,
1: sì, esatto.
0: possiamo spoilerarlo. Tra pochissimo arriveranno anche i nostri ospiti. Quindi io direi: stupida sfortuna di Fulminacci.
1: Yes, direi di sì.

dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Annalisa e Madame con Amica qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:37 e anche nel nostro studio, il nostro meta studio di via Siago 10, ci sono tanti amici, Giovanni.
1: Esattamente, quello che stavo dicendo è che gli amici non mancano in questo lunedì, insomma. Chiara, vogliamo introdurli, anche perché il rullo di tamburi che purtroppo non abbiamo, ma facciamo finta che ci sia.
0: Se vuoi li posso fare io e tu li annunci.
1: Vai, vuoi farlo?
0: Oh.
1: Armando Traverso, Giovanni Bussi DJ e Andrea Calabretta Crude qui su Rai Radio Tutta Italiana, con noi
0: Rai Radio Kids. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Pessimo giorno.
2: Ecco, figurati. Che bello essere qui da voi a Radio Tutta Italiana, siamo felicissimi. Evviva.
0: Grazie a voi di aver accettato il nostro invito di essere qui. Oggi parliamo dei vostri personaggi. Armando, proprio sei un fenomeno.
2: Un fenomeno da baraccone.
0: No.
2: Da circo.
0: No, assolutamente. Giovanni, pensa che Armando lavora anche su Rai Kids e ha una carriera, ragazzi, che io neanche ve lo sto a dire. Ma come anche Giovanni, come anche Andrea, sono fortissimi e
2: sì,
0: io infatti li voglio proprio farli conoscere.
2: Sì,
0: tra l'altro penso che ai nostri microfoni non sono proprio del tutto sconosciuti, perché il vostro programma è ascoltato e seguitissimo.
2: È vero, devo dire che Rai Radio Kids è molto seguita, per fortuna. È stata un po' una grande intuizione quella di realizzare una radio per bambini e famiglie, perché voi immaginate, tutti quanti vanno in macchina, no? E quindi, oltre ad ascoltare voi, magari hanno il bambino accanto e allora dicono: sai che facciamo? Mettiamo Rai Radio Kids. E quindi finalmente c'è qualcosa che accomuna genitori e figli, no? Perché sennò altrimenti magari il genitore voleva ascoltare la sua radio, il bambino non aveva nulla da ascoltare, e invece così li abbiamo accontentati. E poi abbiamo avuto questa intuizione un po' folle, per cui la nostra radio, oltre ad avere un buffo personaggio come me, che sono una sintesi tra Pinocchio e Geppetto, ha due pupazzi veri e propri, che sono DJ,
3: eccolo, troppo forte, via,
2: che è completamente fulminato,
3: è vero.
2: E Crude.
4: Ma io non sono un pupazzo, io sono un alieno.
2: Ecco, l'alieno cattivo e farlocco che viene dallo spazio profondo per invadere la Terra.
0: Come ti trovi con i due pupazzi?
2: Beh, meravigliosamente bene, essendo anch'io molto pupazzo e soprattutto essendo anch'io completamente fuori di testa, mi trovo perfettamente a casa con loro. Sì.
1: Beh, ma da quant'è che vi conoscete? Insomma, facciamo un passo indietro. Quando è cominciata, come dire, questa intuizione, questa avventura?
2: 1898.
3: Sì, era settembre dell'88, no, del 98.
4: Tarda mattinata, però. Sì.
2: Un'astronave sorvolava il cielo di Manhattan.
3: Non trovava parcheggio.
2: E all'improvviso io mi resi conto di questo raggio di luce che dallo spazio siderale profondo investiva Manhattan.
3: Esattamente, sì, ma non ero io, in realtà. Era la navicella spaziale di Crude.
2: Sì?
4: Sì, in realtà stavo provando le luci. La freccia, mi si era rotta la freccia, sì.
2: A quel punto DJ mette su un pezzo, pezzo che lo ha reso celebre in Birmania, che si intitola...
3: un titolo famosissimo.
2: Sì.
4: Che tradotto vuol dire lascia perdere il mio alluce.
3: Esatto, sì.
2: E la cantiamo spesso tutti insieme, e possiamo darvene un assaggio.
0: Sì, no, per favore.
2: Ecco.
3: Bellissimo, guarda, un pezzo di capolavoro.
2: A quel punto, circa 119 anni dopo, nel 2017, mi sono ricordato di questa cosa e abbiamo fondato Rai Radio Kids. E da allora, tra poco, tra l'altro, Rai Radio Kids compirà 10 anni, eh?
0: Sì,
2: è una
0: sì.
2: Bambina in super forma.
0: Sappiamo, infatti speriamo di essere invitati anche noi al vostro evento.
2: Ma che scherzi?
3: Non lo so.
2: DJ, fai il bravo. Anzi, dovresti mettere un pezzo classico di Radio Tutta Italiana, per esempio...
3: Quella del Vietnam, no?
2: Sì,
3: allora,
2: sì.
3: Radio Tutta Italiana in vietnamita fa... Bellissimo.
2: Da non confondersi con...
3: Perché è del nord, no?
2: Sì.
4: Poi sarei io e quello farlocco e pazzo, eh? Va bene. Poi dici, perché invadi la Terra?
0: Visto che c'è un DJ qui vicino a me... Senti, ma di 22 Simba che ne pensi? Lo conosci?
3: Fantastico, ma certo che lo conosco. Pensa, siamo stati a cena insieme l'altra sera.
2: Sì,
3: no?
2: Sì.
3: Non posso dirti che cosa ha mangiato.
0: Ah, sì?
3: Sì. In realtà ha pagato lui poi.
2: Avete fatto, io lo so, la solita gara di supplì al gorgonzola.
3: Esattamente.
2: C'eri
3: anche tu.
2: Come no?
3: Perché chi era quel cameriere che ci portava le cose da mangiare?
2: Sì, sì.
3: L'avevo mezzo riconosciuto. Ero infiltrato.
2: Ero travestito. Avevo una parrucca bionda, ma ero io.
3: Molto carino.
2: Grazie.
3: Prego.
0: Ma chi ha vinto poi in questa gara di gorgonzola?
2: DJ.
3: Sì, non volevo dirlo perché, vabbè, poi mamma mi ascolta.
2: No, lui ne ha mangiati 22, Simba, no? e DJ 23.
3: Esattamente.
2: Così è andata.
0: Però esatto. 21esimo è un rapper, a voi piace anche il rap?
2: Ma scherzi!
3: Ha voglia, col sugo
2: oh.
3: sopra, ma scherzi!
2: Sì, è buono, buono, buono.
4: La trippa è buona, accidenti, sì, la trippa la facciamo anche noi su, a Cot.
0: E allora facciamo sentire a tutti.
4: 22esim, ma costano tantissimo.
0: Lo senti, che vibes.
5: Ve lo dico, raga, siamo per cambiare l'ora dei giochi.

0: Per favore, ragazzi pupazzi, dai, allora, oh, allora per farci riconoscere dovresti sapere che io dovrei raccontare delle storie incredibili. Per esempio il buon DJ, no? Voi mettete delle canzoni straordinarie, il vostro sì. pubblico vi segue, c'è un gusto pazzesco per Rai, radio tutta italiana. Ma il buon DJ, per esempio, se tu, lui è un DJ, no? Quindi certo. di professione che fa nella vita?
1: E che faccio, DJ, no?
0: Certo. Allora, per esempio, se tu gli vuoi chiedere una canzone famosa, sai magari quelle che piacciono ai bambini, tipo, sai quelle in fondo al mar? In fondo
2: al mar. Ah, sì.
0: Prova a chiedergli, digli, mi metti una canzone.
2: Dice, metti una canzone del genere.
1: Vuoi una canzone che parli di mare?
2: Sì.
1: Che si stia in fondo al mare?
2: Sì.
1: Ce l'ho! Vai giù, vai con la base, sei pronto? Il valzer del moscerino, vai giù!
0: Capito?
1: Non è questa?
0: No.
2: Chi è Gio?
0: Non chi è Gio, è che lui ha messo il valzer del moscerino, capito? Poverino.
1: Non è quella?
0: Non, lui non ti... ha un mondo suo, ha un mondo suo.
1: Non c'è moscerino in fondo al mare?
0: Non c'è moscerino.
1: Secondo me è pieno di
0: guarda,
1: moscerini in fondo
0: se tu gli chiedi una canzone dove c'è un gatto nero, uh-huh. una bambina che voleva un gatto nero. Titolo
2: sì,
0: famosissimo.
2: Quella.
0: Oh, ok. Prova.
2: Allora, DJ, mi fai la canzone del gatto nero?
1: Vuoi la canzone del gatto nero?
2: Sì.
1: Sei proprio sicura?
2: Sì.
1: Bambini, signore e signori, ecco a voi il valzer del moscerino 2. Vai con la base giù, dai. Questa la abbiamo.
0: No, la cosa tremenda è che non fa ridere nessuno.
1: No,
0: è agghiacciante. Però noi potremmo continuare così per ore e ore, capito? Poi dopo arriva Crud.
3: Qualcuno conosce il valzer del moscerino?
1: Io ce l'ho.
3: Volevo un moscerino, rino.
0: Ecco, arriva Crud con i suoi propositi spesso nefasti. Vuole invadere la terra. E spesso però per fortuna non ci riesce, perché è talmente sciocco all'occo.
3: Questo è un particolare che non abbiamo mai chiarito.
0: E poi arriva con la sua astronave. La sua astronave è piccola. C'è l'astronave piccola.
3: La mia astronave è grandissima.
0: No, è piccola.
3: No, piccola è la tua macchinetta che hai parcheggiato in doppia fila e ti hanno fatto la multa.
2: Ecco, tu pure che ti hanno fatto la multa.
0: Perché porta anche un po'.
3: No, niente.
2: Però Armando, perdonami, ma Crud è veramente così cattivo?
3: Certo.
0: Assolutamente, lui vorrebbe essere il più cattivo di tutti. Sai che nelle storie, nelle fiabe, nei racconti c'è sempre, anche voglio dire nel cinema, che posso dire, nelle serie TV, no? C'è sempre il cattivo.
3: Che ne so, Biancaneve. Ecco, beh, cattivissima. Orrenda.
0: Ma come Biancaneve?
3: Sì.
0: Ma come Biancaneve?
3: Pure Cenerento. Oh.
0: Ma no!
3: Quella povera patrigna, sempre trattata male.
0: Scusa. Vabbè, lui è il cattivo che vorrebbe difendere tutti i cattivi. È il cattivo per eccellenza.
2: Oh, okay.
0: Solo che è profondamente, lo dico?
3: Bello.
2: Sì,
0: farlocco. Sciocco.
2: Quindi alla fine poi non ce la fa mai.
0: Non mai. Tutte le sue avventure
3: mi
0: sono
3: astengo,
0: destinate a naufragare.
3: Non è vero, sono pareggi, non sono sconfitte. Pareggi.
0: E poi
1: sì,
0: purtroppo
1: ecco,
0: purtroppo poi si perde il filo, ma questo dipende insomma da loro, perché poi loro sono due pupazzi davvero, perché poi quando noi di Rai Radio Kids andiamo in giro,
2: sì.
0: facciamo qualche spettacolo,
2: sì,
0: incontriamo
2: certo.
0: il nostro pubblico, e il pubblico ha la fortuna o no, diciamo, di incontrare questi due pupazzi e insomma confrontarsi con loro, e spesso devo dire sono molto contenti,
2: Ah, ok, quindi felici quando incontrate i bambini.
1: Sì. Ma certo, è bellissimo, quello diciamo è l'obiettivo, dai. Voglio dire, anche i genitori ci stanno abbastanza simpatici, non tutti, però dai, sì, tendenzialmente.
0: Ecco, la cosa di DJ è che tu non sai mai quello che potrebbe dire.
1: Ma neanche lui proprio, cioè neanche io in quanto me stesso,
0: Quindi è una vera e propria bomba che potrebbe scoppiare da un momento all'altro. Non posso fare degli esempi perché sarebbe imbarazzante. E invece Crud, il povero Crud.
3: Come povero Crud? Ma questa cosa di povero, io sono ricchissimo dentro. Sì, ricco di idee cattive. Vuoi sentire la mia risata satanica? Anzi, la mia
2: sì.
3: risata terrificante.
0: La volete sentire?
2: Sì,
0: accontentiamolo.
2: Fa paura.
0: Vero.
3: Sono spaventato un pochino anche io.
2: Avete qualche piano per Halloween? Però questa
0: assolutamente.
2: Già...
0: Per Halloween lui guiderà un gruppo di cattivi, proprio in testa. Sarà lui l'alfiere di questa truppa. Solo che lui non lo sa.
1: Ma non dovevamo andare per semafori qua in giro per le città a chiedere due spicci? Non era quella l'idea?
0: Ma no, come per semafori a chiedere... Lo capisci?
1: No, ma scusa, ma non era così?
3: No, a me mi hanno detto trippa, non truppa.
2: Trippa.
0: È vero. Dovevi guidare
3: Sono il comandante delle trippe io.
0: Sì, è vero. E devo dire, questo si lega con i 22 supplì di prima.
1: Esatto, buonissimi tra l'altro, al Gorgonzola.
3: Era Simba 22.
0: Simba 22 battuto.
3: Supplì di Simba.
1: Te li devo far assaggiare.
0: È un artista nel creare supplì con il Gorgonzola DJ, sì, devo dire.
2: È la sua opera d'arte?
0: Sì. Beh sì, no, non solo culinaria, no, perché la, sai, l'opera d'arte culinaria si fagocita, si mangia,
2: certo,
0: no? È qualcosa, perché poi ha degli effetti particolari, sì, che oserei definire sonori.
1: Ma adesso qui per radio?
0: Musicali.
1: Devo proprio qua per radio?
0: Sì.
1: Ah, va bene.
0: Cosa fai?
1: No, mi scappa.
0: No.
1: Come no?
0: No, no, a Radio Tutta Italiana, no.
3: Armando,
0: no,
3: ragazzi,
0: no,
3: allora,
0: no,
3: storia, per
0: no,
1: Armando,
0: no,
1: mi scappa.
0: No, DJ,
1: Armando, io lo faccio,
0: no,
1: fare.
0: Tientela, no, no, non la puoi fare qui,
1: allora,
0: no!
1: Sì! Fatta.
2: È vicino a me, capite?
0: Lo so, ma scusa, ma hai sentito?
1: Sì, sì, l'ho fatta.
0: Ma che cosa hai
2: Giovanni,
0: fatto?
2: Prendi il mio posto, per favore, che mi metto vicino a Crud.
4: Guarda che non è meno pericoloso. Anche
0: esatto.
4: Non è che...
3: Però non professionalmente.
0: No, no, no, ma che cosa, ma cos'era quella cosa che...
1: Era un ruttino?
0: Era un ruttino quello che hai fatto?
1: Già.
0: Vabbè, e già va bene che non era una puzzetta
1: no,
0: o altro.
1: No, ruttino,
3: ragazzi,
0: ma era un sì.
1: Certo, perché mangiando musica, io ecco, quello che rifaccio è musica, no?
0: Ah, quindi il suo ruttino era una nota.
1: Già. Non ci voleva tanto per capirlo, voglio dire, adesso stiamo proprio aprendo un dibattito su questa cosa.
0: No, no, vabbè, trascuriamo questo fatto. Vedo che è crudo e silente, quella cosa.
3: Ma
0: mi,
3: che
0: mi
3: cosa impa- posso dire rispetto a voi due? Mi state rovinando l'invasione sulla Terra, questo mi scappa in missile.
0: Ma tu eri venuto qui per rovinare Radio Tutta Italiana?
3: Ma certo.
2: No.
3: Mi hanno detto vai e distruggi la radio italiana.
2: Ma come?
3: E io sarò qui per fare questo.
0: E qual era il polosco piano?
3: Vedi, io ho un piano segreto che ha detto il mio grande capo, Mortadello.
0: Lui allora,
2: sì, quindi non è risata.
3: Sì, lo devo dire sempre, ogni volta dico
0: Chiara, allora devo spiegarti una piccola cosa.
2: Certo.
0: Allora, lui si chiama Crude.
2: Sì. Sì.
0: Viene dal pianeta Kot.
2: Sì.
0: A bordo della sua astronave la Star Spec, agli ordini del grande capo Mortadel. Capisci? Esatto,
3: fate l'inchino quando dite Mortadel, fare Mortadel.
0: E vorrebbe fare di tutti noi una soppressat.
2: Ah,
0: capisci?
2: Ah, ho capito. Allora non infatti, le vediamo più.
1: Io di solito faccio, che faccio? Lascio, glielo dico sempre, no? Questo
0: sì,
1: letto,
0: sì,
1: letto e mezzo di soppressato.
3: Cioè. Allora si sta andando un po' lungo.
0: E allora qual è questa missione segreta? C'è per rovinare problema. Radio Tutta Italiana?
3: C'è un problema.
0: Qual è?
3: Era così segreta che non l'hanno detta neanche a me.
1: Andiamo
3: no,
1: bene,
3: no, quindi adesso improvviseremo un po'.
0: Io ve lo
3: comunque
0: detto.
3: Mi sembra che voi due state rovinando tranquillamente la radio italiana
0: senza te.
3: Senza uno sforzo,
0: ci riusciamo, ci riusciamo perfettamente.
3: Grazie, intanto vado al bar.
2: Forse la nostra radio potrebbe sopravvivere a questo
0: anche a noi. Sì, di Crude.
3: A me sì, a loro non lo
2: allora,
3: so.
2: Allora, ragazzi, diteci, perché questa domanda di rito che facciamo a tutti i nostri ospiti che passano a mattina tutta italiana. Marco mi ha capito. I vostri gusti musicali.
1: Ascendente pesci, io rispondo così.
0: Quelli sono i tuoi gusti musicali.
1: Sì.
3: Traffico Bilancia. Rumoroso sotto casa, questi sono i miei. Sì. Tir, camion, spostati. Questa è la mia musica.
1: Cioè, non è male però.
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Allora io fa-
3: si chiama rock urbano. Da noi,
0: allora io faccio il serio.
1: È molto difficile.
3: Ma serio? No.
0: Però ragazzi, allora, scusate,
3: ridillo.
0: Siete i miei pupazzi.
3: Ridillo.
0: Allora io provo a ridirlo, vediamo qual è il vostro atteggiamento.
3: Sì.
0: Allora io faccio il serio.
1: Ci vediamo dopo, dai.
3: Allora vai, torna però, eh.
0: Vabbè, allora non dico nulla. Non dico quali sono i miei gusti musicali,
3: no,
0: perché mi sono
3: offeso.
0: No, mi sono offeso. No.
3: Non fare così, dai.
0: Dico?
3: Dillo.
0: Allora, mi piacciono molto gli yodel. Yololo, ehu, yololo, ehu, yololo, ehu.
1: Forse era meglio che non...
2: Però mi devi citare...
3: Ma cosa è?
2: Cantautori italiani, però.
0: Ah, cantautori italiani? Ah,
3: è tutta italiana.
0: Beh, allora, a me piace tantissimo, tra i cantautori italiani mi piace dunque moltissimo i Pink Floyd,
1: sì,
0: i Led Zeppelin, i Genesis, i Van der Graaf Generator, i Gentle Giant.
1: Sei nel posto giusto.
0: Sono
3: nel posto. Non del secolo scorso ce l'hai.
0: E l'ho detto che
2: ma
0: era il 1898.
2: Scusami, ma se io ti tassi un Anna Pepe?
0: No,
1: dai,
0: la mia preferita.
2: È vero.
0: Anna Pepe, vai.
2: Arrivo. Eccola, senti.

0: Qui su Rai Radio Tutta Italiana, Chiara, e noi siamo in tantissimi qui dietro i microfoni con dei personaggi meravigliosi. Vogliamo già farci riconoscere?
1: Ma sì, facciamoci. Ma
2: no, del resto, la maglietta per
1: ecco,
2: qualcuno serve un'astronave usata?
1: Per favore.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Al mattino pioggia su buona parte dell'Emilia-Romagna, ma con tempo in miglioramento già nel pomeriggio. Il maltempo torna sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto su quelle del meridione peninsulare e Sicilia, con nuove precipitazioni anche intense e accompagnate da temporali, più frequenti su Marche, Abruzzo e poi nuovamente Campania, Basilicata, Calabria e parte più a nord dell'isola. Venti settentrionali un po' ovunque, da moderati a localmente forti sia sulle due isole maggiori ed aree tirreniche, sia più a nord sull'alto Adriatico. Mari tutti da mossi a molto mossi, temperature delle prime ore del giorno in lieve calo un po' su tutte le regioni e massime che oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi al nord e tra i 18 e i 24 al centro e al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Tommaso Paradiso qui su Rai Radio tutta italiana. E qui, amici, la musica italiana non si ferma mai, come non si fermano mai nemmeno i più pazzi, giusto?
1: Impossibile fermarci. Impossibile! Soprattutto se vengono dallo spazio infinito.
0: Sono tantissimi, sono bellissimi, ci fanno divertire sempre. Armando, volevo farti una domanda, insomma.
2: Certo,
0: tra l'altro, poche te lo volevo fare.
2: Una vai.
0: Ma senti, dato che tu sei un ponte tra i bambini e gli adulti.
2: Un ponte?
0: Un ponte, sì, nel senso che
2: tipo
0: comunque...
2: Brooklyn.
0: Tipo Brooklyn, esattamente.
2: Okay, okay,
0: anche
2: okay.
0: Il ponte
2: Milvio,
0: è
2: più facile.
0: Bravo, è un po' più facile, un po'
2: sì,
0: più
2: sì,
0: vicino.
2: Sisto.
0: Esatto, esatto. Ma raccontaci un po' a livello di comunicazione, quando ti sei accorto che in realtà, insomma, hai avvicinato anche una grandissima fascia comunque di adulti a te, no? Anzi, che gli adulti sono diventati anche bambini poi a un certo punto.
2: Allora, devo fare il serio per qualche secondo.
3: Ma domande strane, Giovanni.
2: Sì, gli succede spesso?
0: È una domanda strana.
2: No, è una bella domanda.
0: È il barzullo della mattina.
2: È una bella domanda. No, allora, guarda, dunque, effettivamente Radio Kids nasce proprio per parlare a bambini e genitori insieme, e quindi è vero quello che tu dici, cerca in qualche modo di far divertire gli uni e gli altri, no? Poi noi purtroppo siamo anche un po' così fissati con, magari in mezzo al divertimento facciamo, come dire, qualche concetto, proviamo a far come apprendere qualche cosina, perché pensiamo che i valori siano importanti, però al di là di questo c'è soprattutto il divertimento. E quindi sì, i bambini incuriosiscono, cercano di capire quello che noi facciamo, anche perché tu ti immagini con due pazzi come Crude e
1: questa cosa del mannaggia
2: e DJ.
4: No, io non ci ho capito niente.
2: Ecco, appunto, non è facile, no?
1: Certo.
2: Però gli adulti si divertono, perché noi siamo fondamentalmente sostenitori del fatto che il divertimento, quello sano, quello vero, quello che porta anche un granulo di intelligenza, non quello proprio da, capito, da com'è che si chiamano questi 7x7 49, ecco no, non quelli lì, ecco. E secondo me coinvolge tutti, non ha età il divertimento. È come quando tu guardi un bel film, se è fatto veramente bene, e chiaramente se non ha cose che possono guastare, è per tutti, no? C'è un bel libro, L'Isola del Tesoro. Dice, cos'è L'Isola del Tesoro?
4: Ti volevo proprio chiedere, che cos'è L'Isola del Tesoro?
2: Ecco, appunto.
1: È una forma di supplì.
2: È un supplì al gorgonzola.
1: Ah,
2: sì, è per il tesoro, è il gorgonzola che si trova all'interno del supplì.
1: Chiedo scusa a Stevenson e a tutti quanti gli autori. Chiedo all'ambasciatore di Cotto se posso finalmente invadere questo pianeta.
2: Ecco, L'Isola del Tesoro piace a tutti, bambini, genitori. Perché? Perché c'è qualche cosa che li convince tutti quanti. Noi cerchiamo di fare questo, non sempre ci riusciamo, anzi quasi mai, soprattutto per demerito mio, perché invece i pupazzi sarebbero all'altezza.
4: Io voglia.
2: È vero?
1: A voglia. Ho tante di quell'Isola del Tesoro io che ricopro.
2: Esatto. Però per risponderti è così. Effettivamente
1: io non ho capito niente.
4: Che bello, io confermo di non aver capito assolutamente niente.
1: Forse ci vorrà una musichetta
2: un allegra delle tue, vai.
1: Sì,
2: vai.
1: Sto male e soffro come un tacchino quando è vicino a Natale.
4: Questa era bellissima,
2: è bella. Come la sei? È la più allegra.
4: Bellissima.
2: È la più allegra di tutte, capisci quanto è difficile per me?
3: No? Non ho capito il tacchino.
2: Il tacchino a Natale quanto è felice.
3: Non ho
2: sai quanto è felice un tacchino a Natale?
1: Ecco. Non sai quanto è felice un tacchino a Natale?
2: No, ma perché sono gusti
1: tutta italiana,
2: sono gusti
1: americana.
2: Sì, dai,
4: allora, chiediamolo ad un tacchino.
2: Chiediamo.
4: Sì. Esatto.
1: Allora il tacchino sta dicendo sì.
0: Perché a un certo punto urla un po' di più,
2: Sì, beh, è più è felice e più aumenta. Vabbè, non verremo mai più ospiti vostri, no, sapremo il perché.
1: Perché chiuderà questa radio per colpa nostra, grazie.
2: Vabbè, Crude. piano.
3: No. Noi abbiamo così tanto impegno, ci mettiamo tutte le mattine, studi così.
2: Brava, Chiara.
1: Ma noi ci impegniamo a fare gli stupidi, che pensi che uno è stupido così?
2: E poi, scusami, e se la chiudono, tu come fai a invaderla?
1: Non ci avevo pensato.
4: A parte che l'aperta, no. Davvero, veramente, non saprete cosa fare, Crude.
1: E se distruggo la terra, perdo il lavoro.
2: Oh, esatto.
1: No! Devo parlare col mio sindacalista.
2: Bravo.
1: Grazie.
3: Facciamo anche una domanda ai pupazzi, a
2: sì.
3: DJ e a Crude.
2: Sì.
3: Come vi trovate con Armando?
4: Come ci troviamo con Armando? Non male, voglio dire, lui ha la sua stanzetta, sì, nella nostra grande casa che abbiamo. Non sporca tanto. Sta lì, cucina anche abbastanza bene, anche se per esempio a me non è che faccia, che ne so, delle salsa e merenghe così proprio buone. Però se la cava, ecco, devo dire che è una bella presenza. presenza tra di noi. Sì, sì, sono molto soddisfatto.
2: Ma dai,
4: di... sì.
2: Ma che carino che ma sei, prego, DJ. Ma lo sai che ti voglio bene.
1: Ci sarei anche io.
2: Purtroppo è geloso. È geloso.
1: Con Armando ci troviamo, beh, ci diamo appuntamento. Dove ci troviamo, Armando? Al bar, va bene, andiamo a giocare a biliardo. Sì, d'accordo, ci troviamo spesso, insomma, è così.
4: Beh, un ottimo lavoro questo.
2: Cioè, questo è il massimo che potete dire
1: massimo.
2: Di me.
1: Massimo o Armando?
2: No, crude.
1: Massimo, ti cerca Armando.
4: No, abbiamo detto che è un ponte, quindi lo chiamerei Milvio. Da oggi in poi mi piace.
2: Senti, piaceva, infatti?
4: Molto.
2: Tra i vari ponti, sì, Brooklyn, Sisto.
4: Sisto mi piace.
3: Abbiamo scelto l'italianità.
2: Abbiamo scelto l'Italia, ma certo, è radio tutta italiana, come potevamo altrimenti?
1: Ponte Ponente, Ponte Pita, Petta.
2: Eccolo. Lui sarebbe il cattivo, capito?
1: Scusate, mi ero distratto. Però non vale, mi avete sbirciato.
3: Guardate, magari che è noi indifferente, anche per i nostri ascoltatori che alle 9 e 11 di mattina.
4: Avranno già spento la radio sicuramente.
3: No,
4: dai, 9:11, no.
3: No,
2: anzi, ah, tu dici per la nostra presenza?
4: Certo, mica per altro.
2: Dice no, questa volta ci sono quelli, non la sentiamo, eh? Vabbè, è andata così. Però ci perdonerete.
3: Anzi, io devo dire, non c'è proprio tutta Radio Kids, però quasi tutta, cioè, perché c'è anche Marco Di Buono che
2: oh, Marco Di Buono!
3: Delle incursioni.
2: Evviva!
3: Vuoi fare una battuta anche tu, Marco?
2: Fai una
3: il microfono.
2: Così.
1: Ma Marco! Marco,
2: bravo,
1: ma sei
2: bravo,
1: bravissimo!
2: Bravo. È una citazione!
1: Accidenti, sono commosso!
2: È una citazione,
3: ci
2: vedi?
3: Ha fatto molto ridere!
5: È il mio personaggio preferito! No, volevo essere cattivo anch'io!
1: Ma guarda che lo sei! Sotto sotto lo sei!
2: Sotto
1: dai.
2: Sotto lo sei! Vedi?
1: Lo so,
2: vedi?
1: Lo so.
2: Hai un futuro!
3: Ho fatto molto ridere perché Marco mi fa: ma Chiara, invita tutti questi di Radio Kids, io ho finito di là, adesso comincio di qua con voi. Ma certo, unisciti anche tu, Marco, scusa.
6: Siete già tanti.
3: Bene, Giovanni, avevi qualche altra domanda da fare ai nostri...
0: No, io metterei una canzone e poi dopo proseguirei appunto con questa bellissima chiacchiera.
5: Posso allora fare una domanda io a Giovanni?
3: Sì.
5: Ma perché fai queste domande?
0: Queste domande hai ragione.
1: La canzone è La sofferenza del tacchino, di Crude.
2: A Natale.
3: A Natale. Pensate che a Natale mancano 75 giorni.
2: Oh!
3: Sì.
2: Sei bravissima.
1: Adesso cosa faccio?
3: Sì. Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: E il mitico Frate Palma con Ragazzino, che so che tanto piace a Giovanni.
1: È il mio preferito, infatti non vedevo l'ora. E come sempre Chiara, giustamente in questo caso l'ha messo in compagnia, perché non posso girare troppo il coltello nella piaga, no? Ma lei già sa cosa mi frulla per la testa e cosa le ho già detto, quindi faccio copia e incolla.
0: Abbiamo
1: con quello
0: gusti
1: che
0: musicali
1: detto.
0: Completamente opposti.
2: Beh, bello, però.
1: È bello, vero,
0: gasanti,
1: bello,
0: potenti,
1: bello,
0: Giovanni bello, va bello. Un po' più sul...
1: Spaziamo da Fred De Palma, Biagio Antonacci, a Zucchero, sì, siamo molto diversi.
2: Beh, però, dai.
0: Però copriamo tutti i gusti,
2: capito? No,
1: ti copriamo sicuramente comunque, come dire,
2: una vasta platea.
1: Una vasta platea, esattamente.
0: Bello, prendiamo tutti, bello, prendiamo bello, da Marco Di Buono che è un po' più il
2: ancora
0: boomer.
2: Marco Di Buono.
0: Prendiamo un po' il boomer.
1: Catturiamo anche Marco, ma ogni volta comunque ci teniamo sempre ad accoglierlo con un Nero Stramazzotti, comunque Marco ormai è diventato
2: questo
1: cavallo.
2: Ah, beh, certo, voi tarate sull'età, quindi
1: ormai per me lui è
2: per me Nunzio Filogamo, non sapete esatto. Neanche chi sia, ma insomma giusto.
1: No, però prossima volta comunque faremo in modo di comunque tornando a noi, Armando, io appunto a microfoni spenti mi premeva appunto farti una domanda, che è quella del backstage, no?
2: Sì.
1: Di come appunto si prepara uno spettacolo e soprattutto insomma se è mai successo qualcosa che non doveva succedere o momenti un po' di tensione, ecco, insomma, comunque cose da backstage, ecco.
2: Allora guarda, in realtà succede sempre quello che non deve succedere.
1: partiamo da questo presupposto
2: perché noi purtroppo è vero abbiamo un copione spesso che però non rispettiamo mai. Non c'è modo di rispettare un copione, quindi succede sempre qualunque cosa e io non riesco mai ad avere una battuta che so, perché poi io, allora funziona così, io so tutto il copione a memoria.
3: Certo, come no. Poi?
2: Allora, io so il copione a memoria.
3: Sì, vabbè, poi.
4: Quello dell'anno scorso, esatto. Però non quello di oggi.
2: Poi loro che cosa fanno?
4: Loro
2: improvvisano e intervengono a caso e io rimango lì cercando di recuperare quel poco che so, ma non va mai bene, mai.
4: Giovanni, vuoi sapere la verità? Il copione serve perché sono le battute che sicuramente Armando non dirà. Allora, ce l'ho scritto,
3: quindi noi
4: le
3: interveniamo,
4: dice,
3: basta. Dandogli una mano, dicendo guarda che dovresti dire questa, ma non fa niente, anche se non la dici. Va.
2: Allora, caro Giovanni, la verità è che noi viviamo proprio, come si dice, siamo dei Blade Runner sul filo. Okay. Cioè noi cadiamo sempre, spesso, giù dal burrone, perché ci piace questo, perché non abbiamo mai un paracadute, no? Non abbiamo, il nostro copione in realtà non esiste. Noi improvvisiamo tantissimo e quindi ogni volta è una cosa diversa, ogni volta è una cosa nuova. E purtroppo devo dirti, tra me, quel farlocco di Crude e quel fulminato di DJ, c'è un'armonia totale. Quindi ogni volta è un piacere, si improvvisa, si fanno danni grossi, soprattutto nella psiche dei bambini che ci vengono a vedere, ad ascoltare. I genitori vanno via spesso disperati, piangendo, portano in analisi i figli. Sì.
3: Vanno anche loro spesso in analisi.
2: E vanno anche loro spesso, ma non con i figli, separatamente, perché ormai la famiglia è distrutta dopo aver visto un nostro spettacolo.
4: Sì, questo è bellissimo, continua Armando, ti prego.
2: Ma quando poi alla fine si ritrovano la sera, lo sai cosa dicono?
4: No.
2: Che bello ascoltare Rai Radio Kids, che bello ascoltare Radio Tutta Italiana, che bello ascoltare Giovanni e Chiara, DJ Crude e Armando e Marco Di Buono.
3: Questo penso, io avrei detto, ma non era meglio andare a mangiare una pizza?
0: Quando ha citato Marco Di Buono c'era un velo di tristezza effettivamente.
2: Ma no, ma al contrario, vai con Marco. Io sono stato, credo, uno dei suoi primi ospiti quando lui faceva la cucina alla radio, che è come fare i quadri alla radio, capito? Cioè, come
0: Marco,
2: dire.
0: Rispondi a questo punto.
2: Rispondi, Marco.
0: Ti chiamiamo in causa.
5: Beh, sì, perché quando sono arrivato qui a Radio Kids, non qui, questa è Radio Tutta Italiana, no, alle radio digitali, e facevo le ricette, ho portato la TV in radio.
2: Sì.
5: È stata una cosa folle.
2: Sì. Si sentivano gli odori alla radio.
5: Sì, la voglia.
2: Sì, e che odori?
5: 4D. Era la radio.
2: 4 dita.
0: Allora, visto che abbiamo detto insomma che siete i colossi di Rai Radio Kids, dove vi possono ascoltare e quando soprattutto?
2: Allora,
4: sotto la doccia tutte... io canto un sacco di canzoni, però
2: sotto la doccia, in macchina, al computer, no. Allora, la cosa bella è questa, che ovviamente Radio Kids si può ascoltare con i vari device dappertutto, comunque dovunque. E noi, a parte la mattina, che lasciamo così con un gesto di grande magnanimità a Marco e Arianna che tra l'altro Arianna adoriamo, a differenza di Marco che già, certo. È qui lui,
4: che odoriamo,
2: no? Però noi andiamo praticamente in onda allo scoccare di ogni ora, quindi Big Bang, questo è il programma. Poi in realtà ci sono anche, come dire, Big Bang ha gemmato degli altri programmini, che sono le storie con Crude, le storie con DJ, DJ ha il suo pigiama party. Insomma, abbiamo un po' invaso e monopolizzato la radio, quindi ci si può ascoltare sempre e un po' dovunque. Quello che ci fa molto piacere è che abbiamo una valanga di risposte, di messaggi, proprio
4: tipo
2: perché...
4: chiudete,
2: sì,
4: che cosa
2: fate,
3: vigili urbani, ma spostate la macchina oppure no, perché
2: sì,
3: è la
2: oppure,
3: terza volta,
2: sì, oppure la smettete per favore, non ne possiamo più,
4: questa cosa qua, cioè.
2: Date spazio anche agli altri,
4: Marco Di Buono,
2: sì, Arianna Ciampoli.
5: La cosa bella è che io questa mattina ho finito la diretta, finisce la diretta, è partito un programma e c'era la voce di Armando Di Crude. Non sapevo che fossero qui, entro qui dentro a salutare Giovanni e Chiara e chi trovo? Armando Crude, anche DJ. Ho detto, ma c'è una trasposizione, che succede? Ho un sogno, sono destro, sono qui. Loro sono
2: sei,
5: qui.
2: Sei destro?
5: Bravo, sono destro.
4: Il programma
2: cioè,
4: era
2: destro e chi è sinistro?
3: Certo,
2: vedi,
3: qua, ragazzi,
2: vedi? Vabbè,
0: che coordinazione. Andiamo un po' in musica e torniamo subito con voi.
2: Vai!

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Parlare d'amore di Saif qui su Rai Radio Tutta Italiana. Saif o Saif, Chiara?
1: Saif.
0: Saif, lo conoscete, ragazzi?
2: Ma certo.
0: Mi piace.
2: Noi lo ascoltiamo tutti i giorni.
0: Numero uno nella nostra playlist.
2: Sì, sì, sì.
3: Devo dire però una cosa: in realtà lui è un ottimo musicista, ma a parte gli scherzi, voglio dire. È un trombettista, se non ricordo male.
2: Bravo! Vero? Sì, sì, sì. E soprattutto devo dire, lui ha questa particolarità che la mattina fa colazione con la pasta.
0: Ah, dai.
2: Sì, perché lui ritiene che i carboidrati siano qualcosa che aiuta alla creatività, capito? E quindi ha questa cosa curiosa, bella.
3: Sì,
2: che,
3: no? Sì, no, è vero. Alla genovese.
0: Alla genovese.
2: Alla genovese. Del pesto, fa la pasta al pesto. Sì, Trenette.
0: Crud, cosa ne pensi?
4: Chiedo scusa per questo povero musicista maltrattato da questi due. Poi sono io il cattivo, eh.
2: No, allora io devo dire una cosa, che per noi di Radio Kids, che siamo pupazzi, sintesi tra Pinocchio e Geppetti, quindi c'è proprio ascoltarvi è un piacere, perché voi aprite una finestra per noi su un mondo piacevolissimo e poi noi ne diventiamo dipendenti,
4: ecco,
2: capito?
4: Ecco, chiudi con la finestra che sì, c'è uno spicco.
2: Dai, su, ma per favore.
4: Ci stanno le mutande appese, che
2: ecco,
4: perché si asciugano. Dai, chiudi.
1: Crude, però ti devi un po' genzizzare, eh? Anche con i gusti musicali.
4: Che devo fare, scusa?
3: Genzizzare a
4: detto. No, il ginseng non mi piace, no.
1: Genzeta, ti devi genzizzare.
2: Genzizzati.
4: Genghis Khan, uno dei miei miti, come no, un cattivone come quello.
2: Ma devo dire che però Crude è uno molto, come dire, attento ai tempi,
1: molto
2: alle
1: giovane.
2: Mode, giovane dentro.
4: Dentro.
2: Sì,
4: bene.
2: Fuori un po' meno. Fuori un po' meno. Però
1: DJ
2: più è il più giovane.
3: Si deve ancora nascere per quanto sono giovane.
2: Sì, è così giovane, è così giovane che alle volte ne vengo sorpreso. Per esempio, raccontaci di quella volta che sei andato al parco,
3: sì,
2: e ti hanno detto...
3: mi hanno detto... No, veramente, ragazzi, non posso...
2: Dai.
3: Ma aspetta,
2: dai.
3: Ti ricordi quando... No, veramente, ragazzi.
2: Dai.
3: Allora, chi c'è? C'erano due piccioni.
2: No,
3: aspetta, no. Allora, era una tia... No, non aspetta, chi era una tia? No. Poi c'era quella signora che a un certo punto
2: capisci?
3: È passata e mi ha detto...
2: Questo è il mio dramma.
3: No, veramente incredibile.
2: Ora
3: bello,
2: voi, ora voi...
3: bello.
2: Sì, ora voi andate in onda tutti i giorni a tutte le ore con questi due. E poi dopo vi rendete conto, io ero alto 1,90 m.
1: Ah, sì?
2: Ero biondo, avevo gli occhi azzurri.
0: Man mano ritirando.
2: Mi sono rinsecchito come una prugna. Però devo dire, è una gioia straordinaria avere questi due a fianco, e non solo loro, perché ci sono in contumacia anche Lallo il cavallo e Lella la pecorella, che
1: giusto,
2: sono in...
1: ricordiamoli,
2: anche perché Lella ha una
1: detta così, ricordiamo.
2: Sì.
3: Sì.
2: Sì.
3: Degni
0: di nota, giustamente.
2: Ma certo. No, ma poi Lallo il cavallo del West è uno sceriffo, risolve qualunque caso enigma. Lellina ha una sua rubrichella e i bambini che per esempio hanno qualche piccolo problemuccio, magari c'è qualcuno anche serio, qualche episodio insomma in cui si sentono un pochino messi da parte, scrivono a Lellina e Lellina da par suo prova a dare qualche piccolo consiglio aiutata da noi.
1: Armando, che bella
4: dai,
1: cosa.
4: Mi dai il numero di Lellina pure io, che avrei dei problemi neanch'io.
2: Ti senti un po' con noi, sì, messo
4: non,
2: da parte?
4: Parliamo, tu, dopo dammi il numero, d'accordo?
2: Va bene, dopo ti
4: adesso
2: do
4: non lo diciamo a tutti.
2: D'accordo.
1: Armando, l'esperienza più bella che avete vissuto voi tre insieme?
2: Allora, guarda...
1: Anche ai pupazzi hai fatto.
2: Sì, magari... Allora, cominciamo da loro, così ci divertiamo. Crude, qual è l'esperienza più bella?
4: Beh, quel supplì al gorgonzola è stato veramente indimenticabile,
2: ecco.
4: Assolutamente indimenticabile.
2: E sì. Questo, sì. DJ?
3: Ah, mare, che cos'era? Ostia 2021, mi pare.
2: Sì? Ricordo. Questo è vero.
3: Un costume fantastico, cioè, avevamo detto, Armando aveva un ghepardato, ragazzi, veramente incredibile. Era due pezzi,
2: sì.
3: Uno poi l'ha tenuto l'altro, veramente lo regalava al pubblico, invisibilio. A un certo punto lui dallo scoglio fa un tuffo a bomba, ma di quelle cose incredibili. Butta giù una signora che stava sul materassino, penso sia affogata, ma questo poi non è che ci interessasse più di tanto. Il bagnino, incredulo, è andato a prendere Crude, ha detto, Crude,
4: fermatelo, fermate
3: favore,
4: DJ.
3: Via, prendi l'astronave, va via. Insomma, veramente divertente. Quello fu, ecco, uno degli episodi più incredibili, eh? Sì, sì.
2: Allora, invece...
3: Le aringhe poi che mangiamo, ma una scorpacciata. Armando ne mangiò 79, mi ricordo.
2: Sì.
4: 80.
3: No,
2: è l'ultima più devastante.
3: Stette malissimo.
2: Sì, sì, sì.
3: Malissimo.
2: No, non entrare in dettagli. No, però devo dire, ecco, questo significa stare con i pupazzi, stare con loro. Allora, il momento più bello qual è? Il momento più bello è effettivamente sempre, è così, perché noi quando siamo in radio, quando facciamo lo spettacolo fuori e abbiamo questa gioia improvvisiamo sempre e quindi io non so mai quello che succederà. Quindi per quello è un po' quello che vi dicevo prima, no? Però devo dire, per fortuna, bambini e genitori sono sempre molto contenti, ci scrivono in tantissimi, ma se tu mi dovessi dire il momento più bello, sì, è proprio quello che ha raccontato DJ a Ostia, ma non perché c'erano 80 aringhe e io ho affondato una signora sul materassino.
1: Io avevo dovuto vedere quel costume leopardato.
2: Sì, beh, faccio la mia, com'è che si dice in questi casi, porca figura. Sì, devo dire, sai, quello bel fisichetto. Sì. No, allora, quello che veramente Ostia, non mi ricordo che anno era, perché come vi ho detto abbiamo cominciato nel 1898, c'era un palco devastato dal vento che soffiava impetuoso. Pioveva praticamente dal, come dire, sai quando piove orizzontale? Non c'era nessuno, erano in tre, ma arrivarono ad un certo punto due famiglie separate, ognuna di loro aveva due bambini intirizziti dal freddo, proprio coperti nonostante la pioggia, il vento, il freddo, e io e DJ, in una situazione che praticamente era paradossale, abbiamo iniziato a fare uno spettacolino e loro sono rimasti lì intirizziti e poi sono venuti a salutarci, ad abbracciarci. Ecco, quella forse è la cosa più bella.
4: Poi
2: che
4: sono ricordo. Finiti in ospedale,
3: esatto, sì. Lo portare via con l'ambulanza
2: e anche noi, anche e anche noi, sì, sì. E anche
4: io
2: noi.
4: Stavo al calduccio nella mia grande

0: poi ha difficoltà ad ammettere, no? Ha l'astronave piccola.
1: No, nessuna difficoltà ad ammettere.
2: Ma c'è una foto da farci vedere?
0: No, sai che cos'è? Che è intergalattico, è il motore ad alta improbabilità. Sì. Ti ricordi? Sì, inventato da Douglas Adams. Praticamente questa astronave si gonfia, si rimpicciolisce, sparisce. È difficilissimo.
1: Un macello tenerla pulita poi.
0: Sì.
1: Un giorno è così, 2 metri, l'altro giorno dopo è 15 metri. Un macello.
0: No, 2 metri, 15 metri, vai.
2: Di Roma.
0: Sì, capito. Poi pensa a parcheggiarla.
2: No, infatti.
1: Le multe che ho preso, guardate ragazzi.
0: Per fortuna.
1: In testa Armando.
2: Okay. E tu DJ come ti muovi?
3: Io mi muovo, e così, veramente, telepaticamente. Non te l'avevo mai detto?
2: No.
3: Sì, telepaticamente. Armando mi chiama, io, zac, eccolo là.
0: Sì, è vero, funziona così, I bambini, il pubblico, quando siamo lì, urlano il suo nome e lui appare. La stessa cosa vale per Lella, Lallo, non per Crud.
1: No.
0: Non vorremmo che apparisse mai, ma lui arriva.
1: Con la mia risata satanica.
3: Oh!
2: Abbiamo capito, scusa, che anche con il
3: Ma scusa, Chiara, me la rifai un attimo quella risata, scusa?
1: Oh, sì, certo. È mattina, la voce.
0: No, è che è dissociato. Sì, purtroppo, poverino, ci sono molte personalità dentro di voi. Non le tiene a bada. Sì. E ogni tanto.
1: Sì, certo. Vai, sei buono, Topolino. Oh, sì, Tosca, Tosca.
4: Ma che sta succedendo? Insomma, tra Crude e DJ, comunque, Armando,
0: è un bel da fare.
4: È una bella gatta da fare.
0: Sì, è un bel da fare.
4: Comunque, vedo che tu hai una calma zen, nel senso.
0: Ma sì, sai, ma no, ma. Allora.
2: Hai trovato la pace.
0: Sì, brava. Quando non c'è più nulla da fare, capisci? Ti rassereni, dici, ma sì, dai, divertiamoci insieme. E questo è quello che accade.
1: In realtà dorme.
0: Questo non dovevi dirlo.
3: Siamo noi che diamo i colpetti sotto alla sedia.
1: Ma no, siamo in diretta. Cosa? Prima le donne e i bambini.
3: Armando,
1: siamo in diretta.
0: Sì, dite, che c'è?
2: Sempre in diretta.
0: Ah, che cos'è successo?
1: No, nulla.
0: Tutto a posto?
1: Sì.
0: Siamo sempre qui a Everybody Needs Somebody, This is the Radio.
2: Okay. No, Armando, siamo mattina tutta italiana.
0: Meno male.
2: Giovanni, giusto?
4: Corretto.
0: Con Giovanni e Chiara. Chiara e Giovanni.
2: Ho detto anche, siamo anche Sara e Franco.
0: Sara e Franco.
4: Per alcuni, sì.
0: Ah, sì?
3: Cioè, vi scrivono dicendo ciao Sara, ciao Franco?
2: Sì,
4: intanto l'abbiamo proprio live, nel senso proprio a nostri amici.
0: Ah, che bello, colleghi. Quindi non succede solo a me.
2: No.
0: Ah,
1: certo,
0: ecco.
1: Che Ugo e Carolina è veramente uno scandalo questo.
0: Sì.
2: Me lo prendo. Ascoltiamoci Selsam con Scandalo al Sole. Lo conoscete?
0: Questo sì. Dai.
1: Scandalo al Sole.
0: Ah, sì.
1: Armando col suo pigiamino.

0: E qui piano piano i pupazzi si stanno trasformando, nel senso proprio che prima avevo di fianco a me una persona, adesso mi giro, ci sono pupazzi da tutte le parti.
1: Fanno così. Ha rubato il microfono, Giovanni.
2: Sì. Che bello portarlo
0: via. Sì. Hanno anche delle cuffie bellissime, Chiara, guarda che meraviglia.
1: Infatti sono meglio delle nostre, io vorrei dire.
0: No, non l'ho detto, ma insomma.
3: Poi non lo possiamo dire, appunto, ma sai, DJ di solito ha anche un cappellino. Ah, sì. Oggi non ce l'ha e siamo alla radio, lui dice non mi vede nessuno e invece poi lo vedranno.
0: E poi è molto educato perché nei posti chiusi i cappelli non si portano.
3: Bravo.
0: DJ,
3: bravo Giovanni,
0: i pupazzi insegnano.
1: Sì, sì, comunque sì. Ragazzi, se volete un po' scoprire qui backstage potete andare sui nostri social perché lì adesso stiamo registrando
3: pubblicheremo.
1: Rimanete attivissimi anche lì. Giovanni ormai già sta sui social.
0: Io sono già ormai qui in questa realtà virtuale perché amici veramente è meraviglioso, sembra di essere un cartone, Armando.
3: Vero.
0: Io non so.
3: Bravo.
0: Non ti vedo colpito che tu sei abituato, ma io che è la prima volta che assisto devo dire che è molto bello.
3: Allora, guardate, la cosa è che parlare ad un pupazzo dopo un po' genera degli strani disturbi psichici. Credo che ve ne siate resi conto, no? Insomma.
1: No, vabbè. A me fa molto. Io vi inviterei anche tutti i lunedì se volete.
3: Volentieri, fisso, ma perché no?
1: Proprio con,
3: ma perché no? Allora, guarda, c'è stata una volta in cui con Crude e DJ sì, insieme abbiamo partecipato ad un evento e poi ci hanno intervistato. No, a fine spettacolo hanno fatto le domande. Quindi c'era la persona che con il microfono veniva da me, ha fatto la domanda. Armando, cosa dici? Sì. Poi mi hanno dato il microfono perché a quel punto io intervistavo, cioè facevo parlare Crude e DJ. Ora voi immaginatevi il pupazzo con la persona accanto, bene? Io il microfono lo porgevo al pupazzo e non alla persona, perché ormai per me è talmente così insita l'idea di parlare direttamente con loro che non riuscivo a farne a meno. Vabbè. Che vuole?
4: Ma quale persona? Non capisco chi dice, sono io che parlo.
3: Poi oggi sei delicato, non sei come al solito terribilmente crudele.
4: Sì, sono in fase.
3: Sei buono oggi.
4: Ecco. Ma quale persona? Ma che cosa sta dicendo? Uffa, sempre devo
1: lavorare. Io lo posso dire che è una leggerissima cotta per Crude.
3: Ma
1: e
3: certo,
1: per DJ.
3: Ma lo devi dire, lo devi dire.
0: Giusto, allora, Crude è fighissimo.
4: Lo so, ragazzi.
3: Posso dirti che molte bambine sono, devo dire, proprio affascinate, innamorate, ci scrivono.
4: Credo che non so leggere, però loro scrivono. Sì.
2: Sì, è vero, in realtà hanno scritto anche a me una bellissima lettera.
3: E qual era?
2: Allora, non l'ho saputa leggere perché era proprio una lettera sola, era la A. Ora, io non so cosa
3: intendessi. Ah, ti hanno scritto A? Sì. Ah, ma no, era A di Armando però allora.
2: Allora era per te?
3: Eh sì, temo di sì. Perché sennò avrebbero scritto D.
2: D, certo.
3: D, di qualcosa.
2: Certo. Vogliamo andare avanti?
3: No, facciamo che finisce qua.
1: Però gli ero scritta io una lettera a DJ, una lettera proprio sì di,
3: che bella,
1: di dichiarazione d'amore.
3: Ma ah, dai,
2: chiaro,
3: e ce la puoi rileggere?
1: Sono un po' vergognata a mandartela.
2: Fai sempre in tempo a mandarla.
1: Vabbè, ti mando un mail, ti mando un DM.
3: No, ma Chiara, scusa, ma
4: noi è tutto finito, quindi.
1: Tu sei ragazzi, amante, capito?
3: Ah, addirittura! Brivido! No, però allora ti proporrei una cosa, Chiara.
1: Sì.
3: Perché non leggi in diretta, o perlomeno racconti in diretta, la lettera che hai scritto a DJ? Così. L'inizio.
1: Va bene, dai.
3: Ok.
1: Caro DJ.
3: Sì. Vacci piano perché Crude è molto geloso. Vacci piano.
1: Invece questa è proprio una poesia potente. Non so se leggi.
3: Vabbè, allora va. No, allora vai, dai, vai, liberati.
1: Caro DJ.
3: Sì.
1: Anche se tu non mi conosci, non mi vuoi. Io ti amerò per sempre.
2: Iniziava così.
3: Pensa come prosegue.
2: Sì, cioè, ragazzi, una bomba.
3: Mamma mia, che bello.
1: Però non l'ho mai mandata.
3: Però adesso lui lo sa.
4: Sì.
3: Adesso lui lo sa. Sì. Cioè,
4: poi anche trovavo un francobollo e diventava difficilissimo.
1: È vero. Quindi io ho detto, vabbè, gliela mando come mail, gliela mando come DM su Instagram.
3: Sì.
2: Instagram, ma dovrei farmi Instagram.
1: Sì.
3: Allora, parlare con DJ è imbarazzante perché ha questi due occhi a palla che ti fissano e tu ti senti veramente un... No? È agghiacciante. Parlare con Crude è peggio ancora perché ha due occhi a palla che ti fissano, però cattivi.
1: Ti posso dire che ci siamo messi io e Giovanni
3: benissimo
1: perché siamo a livello armocromatico, si dice?
3: Sì.
1: Abbinati perché Giovanni è molto dark.
3: Giovanni è dark,
1: come Crude.
3: Sì.
4: Dark.
1: Io sono molto colorata come DJ.
3: È vero.
1: Torna, ragazzi.
3: No, perfetto. Ma guarda, non ci avevo pensato.
0: Non vorrei fare una questione calcistica, ma i colori non sono proprio miei, nel senso che è un rosso e un nero, però comunque va benissimo.
3: Di pure.
5: E io mi metto accanto ad Armando perché siamo i più anziani.
3: Ma no!
0: Beh, Armando no, non l'ha presa bene.
3: Malissimo, malissimo. No, no, al contrario. Anzi, facciamo media così io mi abbasso un po', no?
4: Bravo, bene,
3: dai. Grazie Marco.
1: Allora, beh, sono 59 ragazzi, dobbiamo fare per forza di cosa...
3: 59 anni che siamo qui?
1: No.
3: No, mamma mia.
1: Sono 9:59, dobbiamo
3: fare una dobbiamo
1: cosa.
3: Salutare?
1: Siamo pronti?
0: Siamo arrivati all'ultimo minutino, siamo pronti, vai. E anche oggi è partita la nostra sigla.
3: No, credo fosse una delle nostre canzoni.
4: Stiamo perdendo il controllo.
3: Ok, dai.
1: Niente, non ho preso una nota. Devo fare un corso di canto accelerato.
3: No, era bellissimo.
1: Ragazzi, grazie infinite per essere stati qui a Mattina Tutta Italiana, vi aspettiamo prestissimo.
3: Grazie, grazie Chiara, Paolo, grazie Giovanna.
0: Meravigliosi, veramente, un po' di fantasia in questo lunedì.
3: Grazie.
4: È stato bruttissimo.
1: Ricordiamo al volissimo nostro ascoltatore dove possiamo ascoltarvi e seguirvi.
3: Allora, sempre su Radio Kids, allo scadere di ogni ora con Big
4: Bang.
3: Un saluto da Crude, DJ
4: Armando
1: e Armando Traverso.
3: Evviva!
1: Grazie ragazzi, grazie Giovanni, a domani!
0: Grazie a te, ciao amici!

0: Buonasera. Stasera faremo tre viaggi in luoghi assai diversi. Due, in un certo senso, sono dei viaggi all'interno di noi stessi. Il primo per vedere cosa succede quando ci arrabbiamo, quando abbiamo delle esplosioni di collera.
1: Come fai quando c'hai uno che inizia e ti attacca? Qual è l'espressione, il mantra da dire quando uno ti attacca? Non compro. Alzi le mani e non compro. Quello è un prodotto della persona che lo sta producendo e tu puoi benissimo non comprare, non ricevere il dono, come diceva il maestro Zen. Quando viene qualcuno da te con un dono e tu gli dici grazie, non lo voglio, a chi rimane quel dono? Alla persona che lo porta. E la rabbia è quella che influisce solo su chi la porta. Non compro.
2: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
3: Ma è brutto, collega Luca Franco.
2: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
3: Meglio. Om Traya Barakanka, Om Traya Banya Yamaye, Sugandhim Pustivarandamu Varukuna Bandamam Mitsuri Maharmat.
2: Se mi arrabbio, a eccezione di quando lo spigolo si insinua con precisione elfica nell'interstizio languido fra l'anulare e il mignolo, è facile che mi venga spontaneo dare la colpa a qualche altro essere vivente. Questo essere prenderà la mia colpa, la farà sua, le cambierà coccarda per poi donarla a qualcun altro in una specie di spirale difensiva e divisiva infinita di pacchi bomba.
3: Quando si faceva da piccoli, tua, tua, così.
4: Devo allenarmi che quando mi sento in qualche modo sotto attacco da una rogna, da qualche problema, mi devo fermare un attimo e dire: è uno schiaffo? È uno schiaffo quando effettivamente una cosa mi sta arrivando addosso e io, se non mi sposto, mi prende. Per esempio, arriva il mio datore di lavoro e mi licenzia. Se ha modo di farlo, quella è una rogna a schiaffo e dovrò gestirla in qualche modo. Però altre volte, mo facciamo un esempio, il datore di lavoro mi viene a chiedere, io che ho una mansione di altro tipo, di fare le fotocopie, e magari può essere una cosa che non mi sta bene. E la rogna pacco, come immagine, è perché immaginate uno che vi porta un pacco e voi che tenete le mani in tasca, lo guardate, dice no, questo pacco è per te, prendilo. Grazie, no.
2: La prima cosa che devi fare quando hai la sensazione di subire un'aggressione è capire se si tratta di un attacco dal quale ti puoi difendere.
3: Se no scappi.
4: Scusa, mi sono ricordato una cosa che ho visto da piccolo, evidentemente mi ha fatto da imprinting. Ovviamente parliamo di 55 anni fa, insomma tanto tempo fa. Ero piccolo e un giorno andai al barbiere, insomma ci stava questo foglio attaccato al muro che diceva: se tu chiedi le credito a me e io dare credito a te, poi tu non dare a me soldi, io triste. Se tu chiedi le credito a me e io non dare credito a te, tu triste. Meglio tu triste.
2: L'antica saggezza cinese ci mostra che certe volte io mi devo accorgere che sono io che sto prendendo il pacco. Tu non hai un vero potere di passarmelo, tu ci provi, del resto siamo umani.
3: Ci provi, però pure te...
2: Io metto le mani in tasca e non lo prendo.
3: Ok.
2: Abbiamo provato con l'agopuntura e ci siamo messi nelle mani del dottor Carlo Dammassa.
5: Diciamola nella maniera più un po' brutale possibile. Faccio star male gli altri e io sto bene poi.
4: In certi momenti io provo a scaricare il mio pacco a qualcun altro, però io mi devo chiedere: ma perché lo prendo? Certo, sarai triste tu, però questa volta è giusto che sei triste tu, perché non è giusto che mi prendo sto pacco. Quindi questo ancor di più vale per i giudizi, cioè capire: ma se non me li prendo io, non hanno nessun potere. Io devo dire, in questi 10 anni sono diventato più bravo, molto più bravo, per cui effettivamente sono pronto a fare brutta figura. So che se io a volte dirò no, è tu triste, e tu a volte non solo triste, ma penserai male di me, dirai però questo è di qua, ma io credevo, eppure questo secondo me è giusto. Se è una cosa mia, tu stai bussando alla porta mia, io ci penso bene, se capisco che ti dico di no, e poi tu pensa quello che ti pare.
6: La rabbia da dipendenza, cioè sotto sotto ci piace, io gliene ho dette quattro, proprio a livello chimico da dipendenza. Un ulteriore elemento che possiamo notare della rabbia è che la rabbia permane anche dopo la fine dell'evento, cioè succede qualcosa che mi fa arrabbiare, poi l'evento è passato, perché continuo a rimuginare, perché continuo a arrabbiarmi, perché continuo a tirarmi seconde, terze, quarte, quinte frecce? L'emozione della rabbia libera, la dico semplice, delle sostanze nel nostro cervello e in particolare nel liquor, che è particolarmente denso, quindi è molto difficile smaltire queste sostanze, proprio perché il liquido, si chiama liquor tecnicamente, è denso. La meditazione fa smaltire la rabbia prima, perché funziona, passatemi il termine, un po' come idraulico liquido.

0: Daniel Omera nasce quando io ero già un po' grande, innanzitutto, perché ho fatto un'intervista, a una serie di interviste a delle nonne ottuagenarie di 80 anni e più nel centro della Sardegna, e loro dicevano che quando mi parlavano della medicina antica, quindi tutte le formule delle erbe, della magia della Sardegna antica, io avevo negli occhi Salumera, dicevano loro, abbaida Salumera, guarda quella luce. E quindi il primo libro che ho firmato, l'ho firmato facendo un gioco di parole, perché Daniel vuol dire giudicato solo da Dio, giudicato solo dalla luce, Lumera vuol dire luce in sardo. Poi il libro che ho firmato è andato bene, la situazione mi è sfuggita di mano e questo è diventato il mio nome.
1: La gente ti chiama per strada Daniel e tutti i giri.
0: Sì, ma anche mio padre pubblicamente mi chiama Daniel. E quindi è nato così Daniel Lumera, e poi è accaduto che ho fatto un'esperienza monastica laica nella tradizione endovedica di 11 anni che mi ha ribaltato la vita. Mio maestro è stato un discepolo diretto di Gandhi, quindi mi ha trasmesso tutta quella filosofia reale di non violenza, di studio di sé. Anthony Elejimitan era indiano, era stato anche un domenicano, quindi attratto anche dalla Chiesa Cattolica, e poi era ritornato alle origini, creando ponti tra saperi, religioni, credo.
1: Tu sei anche un biologo.
0: Il mio compito è stato, da 15 anni a questa parte, unire le neuroscienze moderne e la biologia con i valori e il percorso spirituale. E per spiritualità non intendo religione, ma tutto quello, laicamente parlando, che ci avvicina proprio al proposito, al significato di se stessi, al significato della vita. Quindi anche un ateo è profondamente spirituale, per come lo vedo io. L'ateo è la persona che ha rinunciato all'esistenza di Dio per responsabilizzarsi completamente. È una fase bellissima. Quando uno diventa ateo vuol dire che cade tutto ed esiste solo la tua scelta, la tua responsabilità. La rabbia è proprio importante. Natarajà è Shiva danzante ed è fuori dal CERN di Ginevra.
1: Ah sì?
0: Sì. Per entrare
1: al... un po', perché Luca qua ci ha perso.
2: No, io pensavo all'emendamento delle cose guaste, che è un esagramma dei Qing.
0: E cioè?
2: L'emendamento delle cose guaste è quando tu devi intraprendere un'azione per levare, lì ci sono delle immagini metaforiche, i vermi dal vaso. Ci sono i vermi nel vaso, tu devi levarli, però devi farlo con forza, con determinazione, devi essere ostinato. Cioè, devi essere determinato ma non arrabbiato. Il tuo nemico non devi calcolarlo. Insomma, devi essere molto educato con lui, però devi emendare, devi levare i vermi da lì. Capito?
0: Insomma, aspetta, mi è venuta in mente una cosa.
3: Guarda che cosa pazzesca. No, ma è una cosa pazzesca.
0: Questo è uno dei nipoti e il figlio di Gandhi, cioè è incredibile, il dono della rabbia. Il Mahatma Gandhi che parla dell'importanza della rabbia nel processo di trasformazione sociale.
1: Ma quando te l'hanno legato?
2: Adesso Daniel ha tirato fuori, dico, un libro di Arun Gandhi, Il dono della rabbia e altre lezioni di mio nonno, il Mahatma Gandhi. Un libro che aveva per caso qui.
4: Cantami o Shiva del Pelide Achille, Lina Funesta, molto. Daniel Lumera introduce la figura dello Shiva danzante posto davanti al CERN di Ginevra. Il ruolo di Shiva, una delle divinità più importanti e antiche del mondo, è quello di distruggere per poi ricreare. Non c'è creazione senza distruzione, come in ogni ciclo. E noi aspettiamo il giorno del compleanno di Shiva e andiamo a casa di Isabella Bregni, un'amica, che ogni anno celebra questa ricorrenza.
2: Ma era il compleanno davvero?
4: Ma non di Isabella Bregni, di Shiva.
2: Ah, e abbiamo fatto il regalo, no? No.
5: Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva.
1: Studiando astrologia vedica ti trovi immersa in un mondo, in un oceano infinito di, oltre che di sapienza, anche di storie, di mitologia, e fai conoscenza con queste divinità di cui Shiva, diciamo, è una parte importante, perché Shiva è la divinità indovedica legata proprio alla distruzione. Le altre due sono legate alla creazione, Brahma, e Vishnu al mantenimento. Quindi non ci può essere nessuna creazione se non c'è prima una distruzione.
6: se il funzionamento delle strutture che sovrintendono la fine di un periodo non permette la chiusura, l'archiviazione fluida di questo passaggio per aprire un nuovo momento meraviglioso dell'esistenza, nel nuovo momento noi ci portiamo dietro qualcosa di alterato e che possiamo correggere se la causa di quei disturbi è una mancata chiusura fluida di quel ciclo. Ecco, diciamo così. Non so se sono stato chiaro.
1: E lì dopo dipende da te, lo reciti o non lo reciti sto mantra?
7: Certo.
1: Quindi è la responsabilità anche dell'individuo a quel punto.
2: Om Traya Barakanka, Om Traya Banya Yamaye, Sugandhim Pustivarandamu Varukuna Bandamam Mitsuri Marmat.
1: Non è necessario sapere con la testa, no? Con la mente cosa sto dicendo. È una connessione più profonda, quindi nel momento in cui tu reciti un mantra, diciamo che va un po' in automatico.
7: Cioè è il suono?
1: È il suono, bravo. È il proprio
7: suono. Il
1: suono
7: che attiva certe cose.
1: Sì, sì, okay. Precisamente.
7: Ci succedeva negli anni 60, con le americane. Uno le cantava senza sapere quello che significava.
1: Che cosa stanno dicendo?
7: Con una cosa,
8: capito? Oh wow, oh forget it! Oh, I'm Magdalena, oh boy! Oh boy, moio boy, paese tuo. Now, I gotta get jazz, you know, get jazz on the street was a friend, you know, I gotta get jazz, you know what I mean? Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Yes, you know what I mean. Get the word.
0: Parlo da monaco adesso, da monaco laico. Nella tradizione indovedica millenaria esiste un concetto di una bellezza infinita che è Ishta Devata. Si dice così in sanscrito. Devata è la luce della divinità. Vuol dire che Ishta Devata è la forma di democrazia spirituale più antica del pianeta. Noi in Occidente non siamo cresciuti in democrazia spirituale. Siamo cresciuti con una verità. Quella e quella soltanto. Lì cosa fanno le tradizioni più antiche? Non quelle induiste, che è già una religione, quelle pre-induiste, quelle shivaite arcaiche, antichissime, dicono prima di tutto lo studio di te, l'auto-osservazione, l'ascolto, la profondità nel riconoscere cosa ti spinge, quali sono le tue ferite, cioè ti osservi la personalità, osservi l'ego, vedi quali sono le dinamiche di compensazione che ti portano a scegliere e decidere. Molto spesso stai con un partner perché hai paura di stare da solo o perché ti rappresenta quella sicurezza che senti di non avere. Quindi l'ascolto profondo di te, di quello che ti spinge a agire e a manifestarti nel mondo.
6: Durante la terapia accade proprio questo, che una condizione generale che si è infervorata, si è presa praticamente il dominio dell'individuo, si capovolge, per cui l'individuo riesce sempre di più, come dire, a focalizzare il motivo della propria rabbia. Con l'inserimento dell'ago si rende di nuovo funzionante qualcosa che nell'organismo umano preesiste. Cioè è come se io sono Varrotino, lei scende, lei ha i coltelli a casa sua, anche i coltelli li do io, lei mi dà i coltelli, i suoi, che non funzionano. Li faccio di nuovo funzionare.
7: L'ago è la molla, diciamo.
6: L'ago è la possibilità di rimettere in azione qualcosa che naturalmente è funzionante nell'individuo.
9: Ma ripara anche cucina a gas.
6: Anche la cucina a gas, sì.
10: Donne, è arrivato l'arrotino. A ruota con belle forbici, forbicine, forbici da sega, con belle.
7: È un intervento funzionale.
6: Funzionale, io non credo di essere minimamente, come terapeuta, io non credo di essere minimamente in grado di riuscire a indurre in un altro organismo una caratteristica che quell'organismo non abbia. So soltanto essere in grado di riattivare degli strumenti peculiari di quell'individuo che ritornano a essere funzionanti.
4: Secondo James Hillman,
7: bravo James Hillman,
4: è possibile che la nostra vita non sia determinata tanto dalla nostra infanzia quanto dal modo in cui abbiamo imparato a immaginarla.
7: Cioè dopo.
4: i guasti non ci vengono tanto dai traumi infantili, bensì dalla modalità traumatica con cui ricordiamo l'infanzia come un periodo di disastri arbitrari e provocati da cause esterne che ci hanno plasmati male.
2: Però nell'infanzia le scelte non le facciamo noi.
4: No, però quindi... tu poi te la racconti per il resto della tua vita.
11: Fa un po' paura questa cosa qua, no? Di sentirla profondamente, la rabbia, perché hai paura che poi soprattutto gli iracondi hanno paura di ammazzare la gente. E quindi cosa fa? Più hanno paura di reagire fuori e più spesso la tappano questa cosa qua, no? E quindi diventa proprio un'energia repressa, morta.
12: Che però quando esce può fare un macello pazzesco, perché le persone
11: fa?
12: Che tendono a reprimere poi quando sbottano.
11: Esatto, ma soprattutto il tema è che se sbottano fuori è visibile, ma se tengono dentro è invisibile, ma c'è la stessa implosione.
12: Con la radiografia poi ti riaccordi.
11: Esatto. I danni che ha fatto dentro ti raccordi con la radiografia. E questi sono gli accidiosi, quelli che Dante li mette nello stesso girone degli iracondi, gli stessi, solo che quelli che erano iracondi si ammazzavano l'un l'altro, e invece gli accidiosi erano invischiati nella melma dello Stige e non riuscivano a muoversi da questa melma dello Stige, e i loro sospiri creavano le bolle della melma dello Stige. Questa è un'immagine che uno non ha molto presente, però è lo stesso effetto della rabbia non consapevolizzata, cioè un sacco di gente rimane passiva nella propria esistenza in quel modo là.
12: Perché non si consente di provare la rabbia?
11: Perché non si consente di provare la rabbia? Perché la rabbia è definita come un'emozione negativa sempre, mentre in realtà non è un'emozione negativa, perché le emozioni non sono né positive né negative mai, nessun tipo di emozione, pure la disperazione, non sono né positive né negative, sono semplicemente delle energie senza connotazione di positivo e negativo.
13: Dante sintetizza nella Divina Commedia pensiero medievale, e in cui l'ira è uno dei peccati principali, proprio perché vista come qualcosa di antisociale, qualcosa che distrugge le relazioni, cioè viene visto solo il suo carattere violento.
11: Ecco, parlando di maestri zen, tutti super zen, in realtà il grande maestro Gesù parlava bello forte con i farisei. Quando va al tempio butta giù tutto, insomma ce l'ha i suoi metodi forti per far capire le cose forti, proprio perché la rabbia è una grande energia, una grande risorsa.
12: C'è la famosa frase romana, quando scivo scivo.
13: Ogni tanto anche Gesù ha dei momenti di ira, no?
4: Il tempio.
13: Quando scaccia appunto i mercanti dal tempio, quindi è sempre legata a un elemento di giustizia, di venir meno di una regola socialmente accettata.
4: A questo punto ci vorrebbe un teologo.
2: No, basta con questa spiritualità, abbiamo uno razionale, tipo un matematico.
4: Un teologo matematico?
2: Come il Papa, Prevost è un teologo matematico.
4: Anzi, una scrittrice matematica.
2: Chiara Valerio.
4: È più facile avere il Papa.
2: Giusto.
14: Quando ero molto ragazzina, essendo cresciuta nel sud pontino, ai pugni si rispondeva con i pugni. E quindi questa cosa qui, fino a un certo punto, è stata. Poi ho capito che non andava bene, perché poteva succedere qualcosa che non era controllabile. Il problema dei gesti è sempre questo, che tu colpisci qualcuno pensando di fare un po' male e certe volte fai tanto male. Questo è il motivo per cui non bisogna fare gesti violenti, o bisogna cercare di non compiere gesti violenti, perché non sai mai dove vai a colpire, cosa succede, qual è la tragedia che si annida, o non la tragedia, l'irreversibilità che si annida dietro a un gesto violento. Questo per me è fondamentale, il fatto che per quanto siamo persone coscienti del nostro corpo e delle nostre parole, c'è qualcosa che non possiamo controllare, e quando quel qualcosa che non possiamo controllare ha a che fare con la lesione o con l'interruzione, con l'irreversibilità nella vita di un altro, bisogna alzare le mani anche, e lo dico come la ragazzina del sud cresciuta nel sud pontino, anche quando puoi sembrare un codardo o un vigliacco. Questo mi preoccupava fino a un certo punto, ma ero cresciuta in un mondo dove ovviamente il pallone pallone era tuo e te lo portavi, dove il tuo giardino finiva fino a un certo, finiva in un certo punto, e oltre quel punto non era più tuo, e quindi tu eri estraneo. Quindi prima che ovviamente Clint Eastwood facesse quel capolavoro che a Gran Torino, che aveva portato la frontiera della distanza tra due popolazioni a livello dello steccato di casa, in tutti diciamo i recinti del Sud Pontino c'era quest'idea che dopo la rete, dopo il cancello, dopo il fosso c'era l'estraneo. Quindi sì, il subire rabbia non si deve e non si può. Però diciamo, io da un certo punto in poi ho risposto sottraendomi. Ecco, io sono una grande sostenitrice delle sottrazioni.
15: Normalmente quando vado in carcere a portare la meditazione vesto con i miei abiti monastici che hanno questa foggia giapponese, e un giorno una delle persone detenute mi è venuta incontro e mi ha detto: ah maestro, lo sa che l'abbiamo dato un soprannome? E io temevo quelle cose tipo erbavoso non so, quei nomi terribili che possono dare nella mai in carcere. E invece lui mi ha detto il samurai, quindi ho scoperto di avere un nome nel mondo della mala, come cappellano.
11: Fantastico.
15: Er samurai.
4: Vorrei leggere alcune delle 7 regole dell'etnologa Marianella Sclavi per mettere in atto un ascolto attivo. 1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista. 4. Le emozioni sono gli strumenti conoscitivi.
2: 3.
4: Ho detto alcuni punti, non tutti.
2: Ah, ok.
4: Le emozioni, dicevo, sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale e non analogico. 7. Per divenire esperto nell'arte di ascoltare.
2: Stiamo ascoltando proprio.
4: Devi adottare una metodologia umoristica, ma quando hai imparato ad ascoltare, ecco appunto, non tu Luca, l'umorismo viene da sé.
2: Io ho ascoltato il mio corpo. 1, 2, 4, 7, sembravi schiantos.
4: Per divenire esperto nell'arte di ascoltare, devi adottare una metodologia umoristica, ma quando hai imparato ad ascoltare, l'umorismo viene da sé.
15: I samurai fasciavano le loro spade, la katana, in modo tale che prima che riuscivano a sfasciare, a togliere la fascia dalla spada, magari le era passata la voglia di uccidere. Quindi questo tempo del togliere la fascia dalla spada, piano piano respiravano, tornavano al momento presente nella speranza che la rabbia e quindi il desiderio di uccidere scemasse.
4: Fasciamo la katana e fasciamoci la lingua. Cioè, praticamente dobbiamo parlare così. Ti ho chiaro?
2: Finito?
4: Non ancora. Sono intervenuti Alessandra Lakshmi Siliquini, Bruno Lomele, Carlo Dammassa, Dario Doshin Girolami, Daniel Lumera, Manisha Isabella Bregni, Paola Giacomoni, Chiara Valerio.
16: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Oh, questa è proprio la settimana di ottobre in cui c'è il grande sconvolgimento della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, perché esce definitivamente il periodo estivo dalla classifica. È un po' meteoropatica questa classifica, perché insomma con l'arrivo delle grandi piogge, anche del primo freddo, insomma l'estate esce definitivamente dalle classifiche delle canzoni più trasmesse. E allora, come sempre, iniziamo dalla classifica dei dischi caldi. Andiamo a vedere anche cosa succede dalla trentesima alla ventesima posizione. Trentesima posizione per La città degli angeli di Achille Lauro, pubblicata a luglio e praticamente esce dalle zone più calde delle classifiche. Ventinovesima posizione per Siamo soli nell'immenso vuoto, che c'è Laura Pausini, che ha iniziato proprio questa settimana il suo tour per Io canto 2, però insomma una cover che non è andata benissimo neanche nelle radio. Ventottesima posizione, Flamenco Paranoia, Samurai J. 27esima posizione per Noi con Joliet e Achille Lauro, che va molto bene nella classifica Fimi, molto male invece nelle radio. 26esima posizione per Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. 25esima posizione in discesa, Vita, morte e miracoli di J-Ax, che esce proprio dalla zona dei dischi più caldi. 24esima posizione stabile Miss Italia per Dito nella piaga. 23esima posizione L'estate, che esce di classifica con Anna con Wet Girl Wasted. 22esima posizione idem per Agitare Coca quella di Tommaso Paradiso. E idem in 21esima posizione, sempre in discesa, la canzone delle canzoni di quest'estate, Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. E quindi iniziamo dalla 20esima posizione. È stata nostra ospite a Disco Rai Malika Ayane con Detto tra noi.

E siamo alla 19ª posizione di questa classifica di dischi caldi di questa settimana, diciamo la piena classifica autunnale. Beh, una new entry, le radio stanno trasmettendo anche musiche più classiche. Questa è un'informazione, perché insomma pare che oltre ad artisti anche nuovi, molto innovativi, insomma anche Stefano De Martino per il Festival di Sanremo stia puntando su nomi molto conosciuti. Questa è una coppia inedita, Tiro Mancino con Simona Molinari, in 19ª posizione new entry con Nuvole, Bossa in Blu.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ci sono solo due canzoni dell'estate che resistono nella classifica delle prime 20 canzoni trasmesse da tutte le radio. In 18esima posizione, in discesa, in rapida discesa, ma comunque ancora resiste, Noemi con Tu cosa fai?

0: 17ª posizione, la settimana scorsa era prima nella classifica FIMI, mentre le radio lo trasmettono solo in 17ª posizione. Lui è Sfera Ebbasta e questa è Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ed eccola qui l'altra canzone dell'estate che resiste nel punto più alto della classifica per quanto riguarda le canzoni estive. In 16ª posizione Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

14ª posizione, incontriamo uno di quei featuring che hanno fatto comunque parlare, anche se pubblicato a fine agosto, è già in discesa, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

sedicesima posizione invece Tutto ma tutto da solo c'è Ultimo con il suo ultimo brano, che racconta appunto lo stato d'animo, anzi una canzone nata proprio nella notte del concerto a Tor Vergata, e quindi noi l'ascoltiamo in 13ª posizione in discesa in questa classifica dei dischi caldi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Stabile in 12ª posizione Biagio Antonacci, che ha appena finito il suo lunghissimo tour con un grande, enorme successo, più di 42 date. Qui lo ascoltiamo nel duetto con Saif per Spiritualè.

E quindi arriviamo alla vetta dei dischi caldi. È stata grande protagonista dell'estate 2026 in coppia con Marco Mengoni. In questo caso la ritroviamo in coppia con Ariete, che ha pubblicato proprio in questi giorni il suo ultimo album. E quindi 11ª posizione, quindi prima posizione per la classifica dei dischi caldi, Ariete con Angelina Mango per Che bella vita. E continua anche la bella vita, e anzi la bella musica, su Rai Radio Tutta Italiana, quindi rimanete collegati tra di noi. E ovviamente poi seguirà anche la classifica, la top 10, quindi le canzoni, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Ma quanto è piccola

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Al mattino pioggia su buona parte dell'Emilia-Romagna, ma con tempo in miglioramento già nel pomeriggio. Il maltempo torna sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto su quelle del meridione peninsulare e Sicilia, con nuove precipitazioni anche intense e accompagnate da temporali, più frequenti su Marche, Abruzzo e poi nuovamente Campania, Basilicata, Calabria e parte più a nord dell'isola. Venti settentrionali un po' ovunque, da moderati a localmente forti sia sulle due isole maggiori ed aree tirreniche, sia più a nord sull'alto Adriatico. Mari tutti da mossi a molto mossi, temperature delle prime ore del giorno in lieve calo un po' su tutte le regioni e massime che oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi al nord e tra i 18 e i 24 al centro e al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Le 12, 2 minuti e 40 secondi, bentornati a Disco Rai, la musica scelta. Inizia una nuova settimana dove appunto la musica, che è tutto quel che ho, direbbe Pino Daniele, non lo cito a caso, poi vedremo, insomma, sarà protagonista anche di questa puntata e sarà appunto al centro di questa trasmissione, sarà al centro di queste due ore di Rai Radio Tutto Italiano, una radio nata appunto anche per valorizzare soprattutto la nostra musica italiana. L'ho citato Pino Daniele prima perché questa è la settimana in cui uscirà in tutte le sale il 15 ottobre il biopic, poi presentato anche la Festa del Cinema di Roma proprio su Pino Daniele, e c'è un po' d'ansia, devo dire, nel capire come è stato elaborato, come è stato pensato, perché insomma è un artista che veramente in tanti abbiamo conosciuto di persona e quindi fa un po' impressione pensare appunto che si parli già della sua storia, della sua vita. Ma noi iniziamo con un altro artista che la settimana scorsa, giovedì scorso, ha appunto presentato questa notte speciale. Che notte è questa? Cioè questa serie di eventi dal 24, 25, 27, 28, 30, 31 ottobre e 1 novembre a Piazza di Siena a Roma. Parlo di Claudio Baglioni, che festeggia praticamente 44 anni di un altro evento. Il 24 ottobre 1982 si tenne proprio a Piazza di Siena il raduno, il primo mega raduno appunto, loro dicono, della musica dal vivo in Italia. Sicuramente per quanto riguarda insomma un artista italiano, si parlava già all'epoca di 200.000 persone intorno a Piazza di Siena, ma poi insomma un po' in tutta Roma nell'area del concerto si era arrivati a 250.000 persone, quindi al centro di Roma. Da questo concerto poi nacque un album, Aleo, e in realtà tutto veniva da un grandissimo, enorme affermazione di un altro lavoro di Claudio Baglioni, che era Strada Facendo, pubblicato nel giugno del 1981, a cui aveva partecipato Jeff Wesley, che insomma l'abbiamo citato più volte anche in occasione del ballo quando vi parlo del ballo delle incertezze di Ultimo, perché Jeff Wesley poi è stato produttore e arrangiatore anche di Lucio Battisti, di album tipo Una giornata uggiosa, ma è stato anche il direttore d'orchestra dei Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, quindi è una figura molto molto importante, e fu lui a dirci durante le prove del festival dove poi Ultimo ha vinto come Sanremo Giovani: questo ragazzo ha veramente talento. Quindi insomma è un artista dal mood internazionale, ma che ha lasciato veramente il segno anche nella musica italiana. E quindi noi torniamo a quel via di Claudio Baglioni. Ricordo anche un festival di Sanremo che si è aperto proprio con un balletto straordinario, molto molto bello. In quel caso c'era una regia clamorosa di Duccio Forzano, il Duccio di un'altra epoca, che ha lavorato tanto con Claudio Baglioni, ma devo dire che fu un incipit del Festival di Sanremo davvero molto bello. E allora noi, augurando a Claudio tra l'altro di vivere insomma con grande gioia questo tour, anche se con grandi difficoltà, perché insomma ha avuto problemi notevoli, come dice lui, proprio il respiro, proprio la voce, che era il mio grande orgoglio in questo caso, ha sofferto moltissimo. Quindi augurando a Claudio ogni bene, noi iniziamo proprio con Via Claudio Baglioni.

0: Claudio Baglioni potrebbe diventare anche l'inno del lunedì per molti lavoratori. Fate come me, lavorate 4 mesi continuativamente senza fermarvi mai, così non sentite nemmeno il ritorno del lunedì, perché insomma sabato e la domenica comunque lavorate, vedete, non sentite per niente la differenza. È un piccolo consiglio, veramente è un espediente che vi do. Ma prima di arrivare invece alle novità discografiche in questa prima parte, e prima di arrivare anche a una telefonica per annunciare un musical molto ma molto particolare, un po' un unicum nella storia dei musical in Italia, volevo fare un breve salto, in realtà legare due notizie di attualità. Una che Mina ha pubblicato appunto la settimana scorsa, dilettevoli inedite eccedenze, il suo nuovo album di cover, un terzo capitolo di una collana dedicata in realtà ad alcune chicche che aveva inciso e mai pubblicato, dove c'è Vento di passione, scelta come singolo appunto, parliamo sempre di Pino Daniele, Settembre, Canzone triste, poi c'è un'altra canzone di Pino Daniele, insomma le scelte, quelle particolari, quelle che sa fare appunto Mina. E ricordare invece che oggi pomeriggio, con grande serenità, con grande amore, si accompagnerà Vilma De Angelis verso il suo ultimo viaggio, quindi ci saranno i funerali a Milano di Vilma De Angelis, che è morta proprio in queste ore, e che ricordiamo anche per questo video che hanno trasmesso veramente 100.000 volte anche in questi 2 giorni, in cui reinterpretava, c'era la doppia versione di Nessuno, cantata nella versione ovviamente di Vilma De Angelis, e poi di Mina, che rappresentava l'inizio degli anni 60, il passaggio verso un altro tipo di musica, no? In realtà questo diciamo così, questa lotta tra melodici del passato e urlatori c'era già stata tra Domenico Modugno e Claudio Villa. Ecco, al femminile si è declinata con questa, diciamo, questo video ormai iconico, passato veramente alla storia della TV e anche della musica, di Mina che incontrava Vilma De Angelis. In realtà Vilma è stata anche un volto molto ma molto amato dalla televisione, apparteneva a un'altra epoca, ripetiamo, insomma se ne va a 96 anni, quindi ha vissuto una vita molto ma molto intensa e molto piena, e quindi la vogliamo ricordare anche con grande tenerezza. E allora io vi manderei in onda 2 canzoni. Una in realtà ho scelto una Mina del 2024, quando in Gasta d'amore pubblica una canzone scritta da Francesco Gabbani, che Buttalo via, perché dimostra come Mina veramente è alla ricerca continua di novità, di forze, di stimoli, ed è stata forse un po' la sua ricetta. Mentre, non avendo la versione di Vilma De Angelis di Patatina, che è poi la canzone più famosa, poi una canzone adorabile per bambini, io la canto anche a mia nipote di 2 mesi, insomma ci sta in questo caso, e ve la faccio ascoltare nella versione di Gianni Meccia, che partecipò al Festival di Sanremo con Vilma De Angelis nel 1971, proprio perché all'epoca, negli anni 60, c'era ancora la doppia interpretazione. E quindi un saluto affettuoso anche da Rai Radio Tutta Italiana a Vilma De Angelis, alla sua tenerezza e insomma al di là dei confronti che sono sempre stucchevoli, grazie per quello che ha regalato alla musica e alla TV italiana.
1: Adesso che

0: re. Patata, patati, patatina come te, patata.
1: Gianni Meccia, Festival di Sanremo 1961, in realtà era in coppia appunto con Vilma De Angelis, che ricordiamo è la nostra Mina, che dobbiamo dire di Buttalo Via, dimostra che nel 2024 ha prodotto un altro singolo di grandissimo successo. Io vi voglio ricordare anche qualche anno prima Un briciolo di allegria con Blanco, per dimostrare che Mina è veramente immensa e unica da questo punto di vista. Unica no, perché anche Ornella Vanoni fino all'ultimo ha collaborato con artisti, anche con lo stesso Gabbani, ma anche con Mahmood, creando veramente delle canzoni che poi sono andate a raccontare il nostro vissuto quotidiano e anche dei giovanissimi, e questo è sempre importantissimo sottolineare, che sono artiste che si rinnovano continuamente. Quindi quando vedo certi nomi su certe lavagne, direi che insomma, prima di tutto, che se mai cioè prima o poi certo succederà una cosa del genere, insomma sarà per noi, se saremo ancora vivi noi, veramente un lutto indefinibile. Ma comunque insomma non ci pensate, perché ed è vero che poi nel giornalismo si fanno sempre i coccodrilli, però insomma che più lontano possibile, anche perché insomma Mina ha veramente in sé l'amore per la musica, per la ricerca, per le novità, ed è quello che le ha portato una lunghissima vita artistica che tutte le riconosciamo. Curiosità che non manca neanche alla nostra Levante, che ha pubblicato proprio il 9 ottobre il nuovo album dell'amore e fallimento e altri passi di danza. E a proposito di canzoni per bambine, c'è anche un cameo speciale della figlia della cantautrice, si dice qua, ma in realtà cioè è proprio una parte, una estensione di Levante, Alma Futura, tra l'altro una cosa divertentissima durante una delle mie trasferte, quando andavo in trasferta 80 giorni l'anno fino a un anno e mezzo fa, e praticamente io incontro Levante in un negozio e stavamo scegliendo ognuno lei i vestiti per Alma Futura, io per mio nipote, e quindi siamo scambiati consigli su come vestire bimbi, hanno praticamente la stessa età, sui 4-5 anni, ed Alma veramente fa passi da gigante, e quindi entra a buon diritto in quest'album di Levante, dell'amore e fallimento e altri passi di danza. Sono 15 tracce di cui parleremo a lungo anche con lei poco prima, insomma, dei due live speciali che ha proprio annunciato in questi giorni. Ma ci sono stati brani con la quale abbiamo seguito appunto questo cammino di Levante, da Mai Mai Niente Da Dire, dell'amore e fallimento, Sono Blu, Malia, Sei Tu, e che è la canzone con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo quest'anno. Devo dire che questo singolo invece mi piace moltissimo, si chiama Ruggine ed è proprio il singolo scelto per l'uscita dell'album, e per annunciare che si terranno due serate speciali poi prima del tour vero e proprio di Levante a Santeria di Milano il 17 e il 22 novembre, quindi insomma praticamente tra un mese circa, proprio dell'amore live. Ovviamente neanche a dire che insomma il tema esplicitato talmente bene nel titolo, dell'amore e fallimento e altri passi di danza, sta proprio tutto lì, nella paura comunque di perdere quei rapporti, per noi che vogliamo dire speciali, che in qualche modo poi ci possono far sentire anche un senso di fallimento innato, in realtà forse anche ciclico, è anche naturale perdersi, poi ritrovarsi o poi riperdersi, ma chissà. Comunque chiederemo a Levante, che sapete è anche un'ottima scrittrice, quindi vi invito anche a leggere tutte le produzioni letterarie di Levante, perché è una grandissima penna. Noi invece l'ascoltiamo in questo nuovo singolo, in alta, anzi altissima rotazione su Rai Radio Tutta Italiana, ed è Ruggine.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Le 12, 28 minuti e 10 secondi, siamo sempre in diretta su Rai, Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, tra l'altro vedete c'è e ci sarà spesso lo spot della Biennale di Venezia, musica, quindi molto interessante anche per gli appassionati di musica, una musica sicuramente diversa rispetto a quella di cui parliamo qui a Rai, Radio Tutta Italiana, ma insomma che sicuramente ha un'importanza enorme. Ma noi torniamo alle nuove pubblicazioni di questa settimana, in realtà alcune sono state abbastanza sommerse, come nel caso di Ircomi, che ha pubblicato in realtà un EP intitolato A Milano, dove ci sono 8 tracce inedite e nato per celebrare quello che è stato il suo esordio discografico, ma soprattutto per parlare delle sue origini legate strettamente al rap. Io direi invece che è l'ennesima canzone dei famosi nodi al pettine che insomma di cui abbiamo parlato sia prima dell'estate e poi adesso con l'autunno, ma ne stanno venendo fuori veramente aiosa anche nel campo musicale. Vi dico che dalla canzone Carica alla frase più tranquilla dice: la musica sta morendo, sto a cena con i cadaveri, quindi tutto bene per Comi. E questo EP nasce anche per accompagnare una serie di concerti eventi al Fabric di Milano. Sapete che Comi aveva anche diciamo così dovuto annullare un tour perché, come lui stesso ha ammesso, insomma si era fatto il passo più lungo della gamba, e quindi ci sta che ci sia una riflessione profonda proprio sul sistema musicale. Il Comi con grande onestà lo fa anche attraverso insomma queste canzoni che non sono tra l'altro radio date adesso, l'ho detto più volte, insomma succede che alcune canzoni escono soltanto per la fruizione diciamo sulle piattaforme o anche chiaramente insomma quello dell'acquisto privato, e che non vanno a rappresentare in assoluto quell'artista in quel momento, ma insomma si sceglie di parlarne in altro modo. Mentre ha regalato questa canzone Marco Mengoni, Giornate perse, a chi soprattutto ha vissuto insomma un dolore intenso come il suo, e la voglio rapportare anche a una canzone molto bella contenuta nell'album Materia Terra, perché Luce era una canzone proprio che delineava questo amore infinito, questo rapporto così completo, complesso, così profondo con la madre. Quindi ci sta che in questo momento la sua sensazione sia quella di vivere delle giornate perse senza di lei, ma poi ascoltando bene la canzone troverete di nuovo quella luce che comunque emanava anche era quando era qui insomma con Marco Mengoni. E quindi torniamo in realtà a Comi con un duetto con Elisa Blu, canzone molto molto bella, duetto straordinario, e poi ascoltiamo Giornate perse con Marco Mengoni.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Giornate perse, Marco Mengoni, novità appunto di questa settimana anche su Rai Radio Tutta Italiana. Ma noi anticipiamo un po' l'almanacco musicale e poi ci colleghiamo con la protagonista di Gloria, un musical di cui parleremo tra pochissimo. E allora oggi auguri a Luca Carboni, nato appunto a Bologna il 12 ottobre del 1962. Per festeggiare Luca Carboni ho scelto un album particolare, un album che arriva in un momento di grandissimo successo di Luca Carboni e lui spara un po' tutte le carte, si impone anche con la sua casa discografica e ha ragione, perché scrive un album completamente diverso dai precedenti e entra proprio nel buon diritto tra quei cantautori che coniugano proprio la poesia, il messaggio, delle canzoni molto intense e molto importanti, alcune che poi rimangono nella storia perché molto conosciute, altre, almeno un'altra ve la propongo qui, meno conosciuta ma veramente importantissima, e poi ascoltandola forse ve la ricorderete anche. E quindi ecco, è un artista che è stato sempre molto ma molto coraggioso. Tra l'altro, a proposito di poesia, in quest'album Persone Silenziose c'è proprio anche una diciamo così, mette in musica una poesia di Jacques Prévert del 1951 e diventa appunto I ragazzi che si amano. Ma noi andiamo ad ascoltare Persone Silenziose, che era la title track appunto di quest'album, e poi Quante Verità, perché insomma è una canzone non attuale, decisamente attualissima.

0: un sognatore, altri regoli, altri sogni, probabilmente anche ancora auguri a Luca Carboni. Tra l'altro ricordo un incontro bellissimo fatto con Luca proprio al MEI, Miti delle Etichette Indipendenti, una lunghissima intervista, più di un, anzi un paio d'ore, perché insomma c'era l'intervista e poi c'era anche l'incontro con il pubblico. E secondo me è stato un sognatore con un sognatore con altri regoli, altri sogni, anche l'artista di cui andremo a parlare, perché proprio in questi giorni, adesso vi diremo quando e soprattutto dove, parte un musical che prende spunto da una canzone. In realtà poi racconta una storia molto particolare, scritta da un grandissimo autore che è Umberto Tozzi. Noi ne parliamo con la protagonista femminile che era in prova. Vediamo se è in collegamento adesso con la nostra astronave, Valeria. Pronto? Allora, vediamo se... Valeria?
1: Eccomi, ora ti sento.
0: Oh, eccoci. Allora, sei anche tu in diretta su Rai Radio Tutta Italiana. Ben arrivata, eri in prova proprio in queste ore, perché tu sei la protagonista, insomma, di Gloria il musical. Proprio tu sei Gloria praticamente in questo musical.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, ci sarà la prima il 28 ottobre al Teatro di Arcimboldi di Milano. È stato veramente un musical molto annunciato, è un musical molto atteso. Diremo poi, a parte che c'è una tournée pazzesca fino a marzo, poi anzi fino all'11 aprile per il momento. È vero, fino toccherete,
1: sì,
0: anche Firenze.
1: Sì, poi iniziamo il 23 ottobre alla Arcimboldi e finiamo ad aprile più o meno.
0: Esatto, quindi insomma veramente un lunghissimo giro, poi ne parleremo. Però ti chiedo subito, allora, che cos'è Gloria? E ovviamente la canzone la conosciamo, ma la conoscono in tutto il mondo. Però sì, che idea è stata questa del musical? Di che cosa parla?
1: Guarda, come dicevi te, ovviamente Gloria è una canzone straconosciuta e hanno appunto deciso di creare una storia intorno a Gloria e intorno a tutte le canzoni di Umberto, perché nel musical ci saranno 21 canzoni che saranno proprio studiate ad hoc per entrare nella storia. E Gloria è una ragazza talentuosa, una sognatrice che sogna di fare la cantante, però purtroppo suo padre, diciamo, che ha in mente per lei un futuro un po' diverso nella fabbrica di famiglia, perché ovviamente i genitori cercano sempre di proteggere, no, i propri figli, certo, consigliarli magari una strada più semplice di quella che è quella dell'artista, della cantante, che sono strade sempre un po' tortuose, no? E lei invece, con la sua tenacia, determinazione, cerca di raggiungere con tutte le sue forze questo suo sogno. Ci saranno mille inconvenienti, mille cose che si metteranno tra lei e questo suo grande sogno. E poi vedremo poi a teatro come, se lei riuscirà o no a raggiungere questo sogno. Sì.
0: E questa canzone ha veramente fatto il giro del mondo, tuttora viene inserita. Allora, adesso mi parlavi di Gloria, ovviamente viene in mente anche Flashdance, perché insomma entra a buon diritto anche nella saga di Flashdance, così come citato nei film di Martin, sì, Scorsese. Adesso, per parlare di serie, invece è stata usata per Glee oppure per La Casa di Carta, quindi veramente un successo incredibile, anche nelle sfilate milanesi dell'ultimo periodo, insomma, sì, si è ritornato. Tornati a Umberto Tozzi, a questa accoppiata, tra l'altro Tozzi Bigazzi.

0: Però anche su Gloria ci sono state poi, insomma, delle avversità che Umberto Tozzi ha subito. Io mi ricordo feci una lunghissima intervista a Umberto Tozzi in cui devo dire rimasi un po' di sale poi, perché si pensa sempre una canzone, grandissimo successo, ma che bello eccetera, invece poi insomma possono succedere delle cose nella vita che poi ti fanno anche ricordare che siamo tutti comunque molto fragili. Però la condizione particolare, insomma l'unicum di questo musical, è che voi lo state costruendo insieme a Umberto Tozzi, ovviamente.
1: Sì, assolutamente, c'è la sua direzione musicale, che è un onore e una responsabilità grandissima.
0: Ecco, adesso insomma ne parleremo. Io prima andrei ad ascoltare Gloria e poi ci dite che cosa, cioè che ansia vi sta passando, perché un po' di ansia a questo punto credo che ci sia, e che cosa vi sta dicendo, insomma quali sono i piccoli trucchi che vi sta insegnando proprio Umberto Tozzi. Allora noi andiamo ad ascoltare Gloria, era il glorioso 1979 e sì, cantava e suonava così.

0: fa un po' impressione dirlo, ma noi abbiamo al telefono Gloria, cioè Valeria Mancini. Allora, diciamo che prima di tutto il cast è un cast di giovanissimi, vero Valeria?
1: Sì, ho al mio fianco dei grandissimi artisti, ho Nick Casciaro e Gloria Miele che saranno i miei coprotagonisti. E poi ci saranno dei personaggi simpaticissimi che saranno Emanuela Fresi e Tony Fornari, insomma dei grandi veramente.
0: E poi un corpo di ballo nutritissimo, cioè, visto che sono veramente tanti anche.
1: Sì, abbiamo un ensemble incredibile.
0: Esatto. Allora, prima di tutto una curiosità, no? Ma tu conoscevi già prima le canzoni, la musica di Umberto Tozzi?
1: Beh, impossibile non conoscerle, soprattutto per una come me che fa la cantante. Diciamo che Umberto Tozzi sarebbe stato preoccupante per me.
0: Non lo so perché a volte i direttori dicono: no, ma guarda, questa è una canzone un po' troppo vecchia. Poi io dico: no, guarda, veramente.
1: Ma
0: ragazzi,
1: le canzoni, guarda,
0: brava,
1: di Umberto Tozzi sono immortali, cioè sono degli evergreen, sono delle canzoni senza tempo, cioè hanno girato l'Italia e il mondo. Quindi insomma è impossibile non conoscerle. Chiaro che adesso sicuramente le sto guardando da una prospettiva diversa, sicuramente, perché io sono cresciuta che Gloria era già Gloria, certo. Quindi conosci queste canzoni e non sai nemmeno il perché. Le conosci e basta,
0: cioè è proprio il liquido amniotico che uno ha, è come
1: esatto.
0: Il latte che prende dal seno della madre, cioè,
1: esatto.
0: Arrivano anche queste canzoni qui, no?
1: Esatto.
0: Però poi quando sei andato un po' a scovare, ad ascoltare un po' tutte le canzoni di Umberto Tozzi, che impressione ti ha dato? Perché lui ha una cantabilità enorme,
1: sì.
0: Però a volte ci sono anche dei messaggi che proprio questa cantabilità un po' fa scivolare via, invece è molto profondo, no? È anche molto, molto duro, molto critico, e credo che con questo musical voglia far vedere anche un po' l'altra faccia della medaglia, no?
1: Assolutamente, ci sono delle canzoni che ovviamente io non ne conoscevo tutte, e studiare anche quelle che già conoscevo, ma studiarle all'interno del musical e andando proprio a studiare il significato più profondo delle canzoni che lui ha scritto è stato un lavoro incredibile, perché oltre allo stile, no, che lui ha, che era già anni luce avanti negli anni in cui ha fatto uscire queste canzoni, e lo sono tuttora, sono canzoni che stanno avanti, cioè nei testi, nella scrittura melodica, sono geniali, per me sono geniali.
0: Assolutamente. Tra l'altro, appunto, si dice mood internazionale, per tanti artisti non è vero, soltanto alcuni in realtà hanno colto quelle che erano le tendenze, ma le hanno anche rinnovate. Mi piace che questo spettacolo sia anche, diciamo, all'interno di un progetto del Ministero del Made in Italy, perché si riconosce alla musica anche un ruolo importante, e quello che deve avere nell'industria culturale, anche di rappresentanza, no? Di quello che comunque è il nostro suono. Tu prima hai citato la melodia, non a caso è proprio una specie di unicum che ha la musica italiana, no?
1: Assolutamente sì, e diciamo che Umberto è un esponente principale, insomma, chi meglio di lui per rappresentare la musica italiana.
0: Senti, cosa vi ha raccontato di questo incontro straordinario con Bigazzi, un po' come il Mogol Battisti, ovviamente Tozzi, cioè Bigazzi sta a Tozzi un po' come Mogol è stato a Battisti, ma anche Pasquale Panella, perché poi ci sono state le due ere di Lucio Battisti. È stato un incontro fondamentale, no? Che ha poi determinato quelle 3-4 canzoni che adesso oggi ascoltiamo e che comunque hanno segnato poi definitivamente un successo illimitato di Umberto Tozzi.
1: Sì, beh, diciamo che come dicevi te, come Mogol e Battisti sono quei binomi che sono veramente delle magie, no? Che accadono. Quindi Umberto nomina sempre Bigazzi, cioè in qualsiasi contesto e situazione e argomento, quindi sì, sicuramente è stata la combo che ha creato tutta questa magia che dura tutt'oggi.
0: È vero, io l'ho intervistato più volte e devo dire che c'è una riconoscenza proprio illimitata
1: sì.
0: Verso Bigazzi, che insomma non tutti gli artisti poi ricordano che devono qualcosa a qualcuno, ma lui insomma lo cita sempre.
1: Ma guarda, io ci tengo a dirlo, io nella mia piccola esperienza tutti i grandi con cui ho collaborato, ho lavorato, ho sempre ritrovato questa grande umiltà, riconoscenza, delicatezza, empatia, cioè, e soprattutto in Umberto, cioè veramente una persona, per quello che ho conosciuto, una persona fantastica, veramente ci tengo a dirlo.
0: Citiamoli anche i tuoi incontri precedenti, visto che adesso sei gloria per tutti quanti noi, però citiamo anche le persone con cui, gli artisti con cui hai già lavorato.
1: Beh, la mia ultima esperienza di 2 anni fa è stata la più grande, con Laura Pausini. Ho aperto i suoi concerti a
0: Concerti.
1: Roma ed è stato, penso, fino ad oggi, e poi sicuramente tutti questi appuntamenti a teatro saranno sempre un alzare l'asticella, però è stato uno dei miei giorni più felici della mia vita, cioè è stato incredibile conoscerla, vedere come lavora, una professionista veramente al 2000%.
0: È vero, confermo. Allora, noi andiamo ad ascoltare sempre Umberto Tozzi e poi torniamo perché ricordiamo un po' tutti gli appuntamenti che sono tanti e soprattutto mi dici che cosa vuol dire fare oggi il musical, perché può sembrare un'arte, in Italia se c'è sempre l'idea del Sistina, di queste cose così, invece devo dire che all'estero rappresenta ancora l'avanguardia della musica di tutto il mondo.

tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu

0: dal 10 al 24 ottobre a Venezia alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Al mattino pioggia su buona parte dell'Emilia-Romagna, ma con tempo in miglioramento già nel pomeriggio. Il maltempo torna sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto su quelle del meridione peninsulare e Sicilia, con nuove precipitazioni anche intense e accompagnate da temporali, più frequenti su Marche, Abruzzo e poi nuovamente Campania, Basilicata, Calabria e parte più a nord dell'isola. Venti settentrionali un po' ovunque, da moderati a localmente forti sia sulle due isole maggiori ed aree tirreniche, sia più a nord sull'alto Adriatico. Mari tutti da mossi a molto mossi, temperature delle prime ore del giorno in lieve calo un po' su tutte le regioni e massime che oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi al nord e tra i 18 e i 24 al centro e al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Le 13, 8 minuti e 26 secondi, bentornati a Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana. Noi siamo al telefono con Valeria Mancini, l'abbiamo praticamente rapita dalle prove di Gloria il musical, ti rilasciamo subito Valeria. Rivolevo ricordare un po' di appuntamenti. Allora, partirà il tutto, questa carovana, dal 23 ottobre e rimarrà fino al 1 novembre a Milano al Teatro degli Arcimboldi, poi dal 5 all'8 novembre a Torino, Teatro Alfieri, 11-13 Teatro Vocchiese a Genova, il 15 novembre al Clerici di Brescia, dal 20 al 22 novembre al Teatro Comunale di Vicenza, dal 16 dicembre al 10 gennaio all'Auditorium della Conciliazione di Roma, ci sarò, vi verrò a trovare in una di queste date, dal 22 al 24 gennaio a Bologna, il 29 e il 30 invece sarete ad Assisi, dal 4 al 7 febbraio a Trieste il Rossetti e poi ancora dal 18 al 20 febbraio in pieno Sanremo al Teatro Pallapartenope a Napoli, dal 27 al 28 al Teatro Tim di Bari, dal 5 al 7 marzo a Reggio Calabria, dal 19 al 21 a Taormina al Palazzo dei Congressi e poi dal 23 al 25 marzo al Teatro Massimo di Palermo, per chiudere per il momento dal 9 all'11 aprile al Teatro Verdi di Firenze. Allora Valeria, io ti volevo dire una cosa, il teatro non mente, cioè lì non si può sgarrare, no?
3: Sì.
2: Ecco, e, che cosa vuoi che rimanga di questo? Alla fine è diventato un personaggio, non è più una canzone, ma Gloria è un vero e proprio personaggio, no? Al quale tu stai dando comunque l'anima, al di là adesso di tutte le indicazioni che ti sta dando Umberto Tozzi, sicuramente lo stai creando tu, perché così fanno tutte le cantanti, le attrici, sì, no? Che cosa vuoi che rimanga di questo personaggio?
3: Sì. Guarda, in realtà, come dicevi te, Umberto da quando ha scritto questa canzone fino ad oggi non ha mai dato un volto a Gloria.
2: Esatto.
3: Il fatto che abbia scelto me è una grandissima responsabilità, un orgoglio immenso. Quello che spero di riuscire a dare è un decimo, ma nemmeno, forse anche di meno, però di tutta l'emozione che ha regalato Umberto negli anni e in tutto il mondo, insomma, con queste canzoni incredibili. Quindi ecco, spero di esserne all'altezza.
2: Ecco, tu hai fatto un provino ovviamente per entrare, per fare questo musical, e ce lo vuoi un po' raccontare che cosa è successo durante il primo? Perché io immagino, cioè, veramente si sarà preso un po' un colpo quando ci hanno detto che eri te la protagonista femminile.
3: Guarda, io in realtà sono arrivata tardissimo, perché ero a cantare a Dubai.
2: Ecco.
3: E sono tornata per ovvi motivi, e quando mi è stato detto di questo musical io non ne sapevo nulla perché ero molto lontana da qua, e ho detto va bene, dai, sono tanto bene, ero a Roma, quindi ho detto ci provo, ma era solo e ero convinta che di non passare. Ho detto va bene, mi faccio ascoltare da Umberto, e ho fatto il provino, ho iniziato ad annusare che potevo piacere.
2: E cosa vi hanno chiesto per il provino? Dovevate portare delle canzoni di Tozzi già?
3: Sì, quindi già, insomma, l'ansia saliva, perché certo, cantare quelle canzoni davanti a chi l'ha scritta e l'ha cantata per tutti questi anni non è sicuramente facile. Però alla fine del provino sono uscita, che ho chiamato la mia famiglia e ho detto: ma sapete che in realtà forse sotto sotto sono piaciuta?
2: Hai avuto subito un feedback molto forte, no?
3: E avevo, sì, poi Umberto mi parlava come se io fossi già dentro, ecco, quindi ho detto: sia mai che mi scegliessero. E poi il giorno dopo è arrivata la chiamata e ero veramente incredula, ci ho messo un po' per realizzarlo.
2: Perché poi non so se portava in quel momento gli occhiali da sole, però nelle volte che ho incontrato Umberto Tozzi, quando sì. gli interessa una cosa gli si illuminano gli occhi, cioè si vede proprio che cambia atteggiamento dal un understatement un po' che lui ha, no? Cioè, però sì. quando gli interessa una cosa si sveglia improvvisamente, gli si illuminano gli occhi, e quindi credo che ti abbia trasmesso già questa gioia, no? dell'incontro con
3: sì,
2: te.
3: Ma Valeria, ma tu sei riccia, vero? Io dicevo sì, sono... allora potremmo poi giocare con i capelli un po', e ho detto: ma perché, mi volete? Il sottotesto era: ma perché mi volete? Quindi sì, è stato molto simpatico.
2: Bene, allora ci piace sempre raccontare questi incontri, si dice intergenerazionale, ma credo che la musica poi, insomma, è banale dirlo, ma in realtà, cioè, abbatte veramente un po' tutti quegli confini anagrafici, così. Ci piace molto che tu, insomma, sia stato tra l'altro di ritorno da Dubai, perché vuol dire che questo mondo della musica lo stai vivendo in toto, quindi ti auguriamo ogni bene, speriamo che siano in tanti, ma già lo so che saranno in tanti a venirvi a trovare in teatro, perché sarà un po' il musical evento, insomma, di questa stagione. Grazie Valeria e ogni bene.
3: Grazie a voi.
2: Grazie.
3: Grazie mille.
2: Grazie.
3: Speriamo di vederci a teatro.
2: Assolutamente ci saremo. Grazie. Ciao.
3: Grazie a voi. Ciao.

alla genesi di Gloria il musical, ma poi vedremo l'effetto che fa insomma sul pubblico, così come stiamo vedendo in questi giorni l'effetto che fa il nuovo singolo di Jovanotti, o meglio questo incontro intergenerazionale, a proposito di incontri intergenerazionali, che c'è stato appunto tra Jovanotti e Samurai J per il nuovo singolo pubblicato venerdì scorso, e anche in occasione di un momento importante, cioè a partire da domani c'è l'inizio della Festa del Cinema di Roma, che durerà appunto dal 13 al 15 ottobre, e gli eventi musicali, tra gli eventi musicali c'è sicuramente la presentazione del docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, inserito nella sezione Special Screening e diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti. Tra l'altro è un documentario diciamo un po' free, nel senso che è un progetto che Jovanotti aveva già da tempo, e paragonandosi nella presentazione appunto di questo docufilm a una giraffa nella savana, ha detto che ha lasciato il totale controllo delle riprese, quindi di questa narrazione, della sua parte più intima, di questo backstage, di questo retroscena, come si dice soprattutto quando si parla appunto di questi docufilm, ai registi. Una scelta completamente diversa, direi, anche da, rispetto a King of Marrakesh, che insomma sto guardando proprio in questi giorni, dove tutto invece è pesato, pensato, centellinato, ogni scena del film di Pippo Mezzapesa invece ha un significato, perché riporta a un momento preciso di Marrakesh, al di là poi invece degli insert d'epoca, insomma con le interviste di Marrakesh, con i video, con i vari momenti che raccontano poi l'avvicendarsi i momenti più importanti della carriera di Marra. Ecco, questo è un racconto diverso, e ovviamente oltre alle clip musicali e ai momenti ci sono, impossibile che non ci siano, monologhi e confessioni di Jovanotti. Per chi lo segue sui social insomma sa bene che ogni tanto Jovanotti, un po' come alla Celentano, insomma gli parte un po' la scheggia, e quindi si lascia delle riflessioni anche prendendosi tutti i suoi tempi, il suo tempo, e anche qui ritorna la famosa filosofia giapponese del kintsugi, che tanto sta cantando Elisa in questo momento, altro singolo che abbiamo su Rai Radio Tutta Italiana, cioè che si esaltano le ferite, ciò che si è rotto, anziché nasconderlo. Quindi se avete qualcosa di rotto, ecco, non lo nascondete, ma dimostratelo in pieno, e credo insomma che tanti di noi lo fanno anche per altri motivi. Comunque l'anteprima ci sarà la Festa del Cinema di Roma, mentre uscirà nelle sale dal 26 novembre al 2 dicembre sempre di quest'anno, e poi sicuramente finirà in qualche piattaforma e poi vedremo. E allora andiamo ad ascoltare Le Foglie di Tè, il nuovo nuovissimo singolo di Jovanotti con Samurai J.

0: fantastica.
1: Bellissimo l'incontro tra Jovanotti e Samurai J, tra l'altro Gennaro Amatore, insomma, per quello che l'ho potuto conoscere le varie volte che l'ho intervistato, credo che si sia avvicinato proprio Jovanotti con grande rispetto, con grande passione e anche sincerità, cosa che spesso può mancare negli incontri intergenerazionali. Invece in questo caso veramente si capisce, insomma, si intuisce che c'è una un'ammirazione, insomma, sconfinata per Jovanotti e anche, insomma, una sintonia particolare, quindi molto ma molto interessante. Noi andiamo velocemente a chiudere l'almanacco musicale perché, insomma, siamo un po' in ritardo oggi, quindi poi domani ne faremo uno un po' più ricco e vi ricordo soltanto alcuni degli eventi più importanti del 12 ottobre. Ad esempio, nel 2003 Tiziano Ferro debutta in classifica con Perverso, mentre nel 2011 Chaka Beck di Zucchero debutta nella Hit Parade, mentre nel 2014 sono i Subsonica che entrano nella Hit Parade con Di Domenica e nel 2016 Daniele Silvestri collabora con Caparezza e lanciano la canzone La Guerra del Sale, mentre nel 2016 Emi Schilla e Neffa, che ha pubblicato, poi ne parleremo bene, un album con Fabi Fibra, incidono il singolo Parigi. Ma io volevo tornare al 1986, a 40 anni fa, perché torna Mina e con in coppia con Fausto Leali per una canzone che però io ricordo proprio vagamente, ma molto vagamente, perché era sigla di chiusura. Poi l'ho rivisto il programma ovviamente sul catalogo Rai e anche per gli studi a scienze della comunicazione, era la sigla di chiusura iniziale, insomma, di 30 anni della nostra storia, un programma straordinario di Paolo Fraiese dove raccontava la storia dell'Italia, dei costumi, anche politica, sociale, ma con una grazia, con una veramente forza incredibile. Questa canzone è stato il 129esimo singolo di Mina, ma è entrato proprio nell'entrata, grazie a questo programma, nelle case degli italiani, e quindi noi la ricordiamo per chi di voi la può ricordare o da lontano, insomma, più da vicino, e invece, insomma, per i più giovani ascoltarla, perché è veramente un grande duetto, un grande incontro di voci. Tra l'altro Mina aveva sempre tifato per Fausto Leali quando negli anni 60 suonavano alla Bussola di Viareggio e cantavano Fausto Leali o Albano, e, insomma, si racconta appunto che Mina tifasse spudoratamente per Fausto Leali, mentre Corrado Pani, insomma, sosteneva Albano, quindi c'erano anche queste due fazioni per quanto riguarda la voce, insomma, la musica. Ma Mina, insomma, è stata sempre molto ma molto legata a Fausto Leali, e quindi Via di qua.

0: non so.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Le 13, 35 minuti e 18 secondi e siamo sempre qui a Disco Rai, la musica scelta. Oggi abbiamo parlato di un musical di Gloria, ma da domani ovviamente entreremo anche noi nel vivo del racconto della Festa del Cinema di Roma. E uno degli eventi, veramente ci sono tanti eventi musicali, tanti film verranno presentati. Alcuni mi incuriosiscono particolarmente, tipo un lavoro su Morgan, perché attenzione, raccontare Morgan insomma non è facilissimo, ne sa qualcosa il mio cellulare, ma così come insomma altri artisti, addirittura un making of, c'è cioè Elisa che anticiperà un po' quella che è stata la lavorazione del suo nuovo album attraverso questo racconto. Quindi interessanti, ci sono molti spunti interessanti, io ho 150 inviti sul cellulare, cercherò di onorarli tutti, ma insomma c'è tanto studio anche da fare, quindi vediamo come poter rappresentare anche questa che è una realtà. Sicuramente la cosa più importante, tra le cose più importanti, il 15 ottobre con una anteprima alla Festa del Cinema e poi subito nelle sale esce questo biopic di Supino Daniele, appunto Isop Paz, la regia di Nicola Prosatore, la sceneggiatura vede, questo è importantissimo, come primo attore Alessandro Daniele, lo stesso Nicola Prosatore, Edoardo Puma, l'attore che interpreta Pino Daniele è Massimiliano Cagliazzo, ma soprattutto diciamo quello che in qualche modo rappresenta questo film, come spesso succede per gli artisti, si vanno a toccare soprattutto gli inizi, perché poi sempre la parte del racconto alla fine è più interessante, è appunto la vita, la prima parte della vita e l'ascesa artistica appunto di Pino Daniele, quindi l'infanzia, la giovinezza, quindi ci sarà tanta Napoli, il rapporto molto complesso con la famiglia e poi l'incontro appunto con la musica, tra blues, jazz e ovviamente la tradizione napoletana, fino ad arrivare poi al concerto di 1981 di fronte a 200.000 persone. Ora si dice di ogni concerto che come minimo c'erano 200.000, dopo ultimo come minimo c'erano 200.000 persone, però è vero, insomma noi poi li abbiamo visti più in là i concerti di Pino Daniele ed erano degli eventi unici, straordinari, al di là dei numeri, ma assolutamente per come si poneva lui poi sul palco e nel backstage era spassosissimo, questo ve lo posso garantire perché ho avuto la fortuna insomma di incontrarlo più di qualche volta. E allora noi festeggiamo diciamo la pubblicazione di questo film, poi andremo a vedere e ve lo racconteremo se non l'avete ancora visto, con ovviamente due canzoni tratto dall'album degli album, il disco Rai per eccellenza di Pino Daniele, che è Nero a metà, con a Sei Stocca e Yes I Know My Way. Mi ricordo che in una intervista chiesi a Pino Daniele, Pino, dicendo, dovendo dire a un giovane, no, cosa dovrebbe ascoltare di te appunto per imparare a conoscerti, a lui appunto disse Sei Stocca, Yes I Know My Way e poi Io per lei, perché insomma all'epoca c'era la compagna e quindi per gentilezza aggiunse anche questa canzone. Però insomma Nero a metà veramente lo rappresenta, perché come dicono tutti insomma lui era un nero nato bianco sicuramente, nell'animo che aveva per questa profonda passione per la musica e per la vocalità importante. Pino Daniele.

cinema tra qualche ora, direi, con Io so pazzo. Ovviamente ho scelto due canzoni perché Io so pazzo la useranno tutti quanti in questi giorni per presentare questo biopic. Noi torniamo alle novità musicali. Stavo pensando, insomma, sentendo guardando il titolo della prima canzone che andrò a trasmettere, che è La crisi dopo i tre, Paolo Santo. Paolo Santo non è altro che Paolo Antonacci, cioè, come dicono tutti, figlio di Marianna Morandi, cioè nipote di Gianni Morandi, e il figlio di Biagio Antonacci. Mi ricordo che 2-3 anni fa ero al Palalottomatica per un'intervista a Biagio Antonacci per il live, e poi siamo rimasti alla sua festa di compleanno, che è il 9 novembre, e parlando appunto con i giornalisti e con noi, Biagio Antonacci disse: guardate ragazzi, qualche settimana, qualche mese, e mi diranno che io sono il che, cioè che Paolo Antonacci

Tananai, ha scritto per Tananai Tango e Sesso Occasionale. Altri successi di Paolo Antonacci, I per me tu per te di Joliet, La dolce vita sempre Fedez, Marasatè e Tananai, Apnea di Emma, Mille di Scoparede, insomma qualche canzone, devo dire che Paolo Santo l'ha scritta, insomma Buonsangue non mente in questo caso, ma qui c'è stata proprio una congiuntura astrale molto molto particolare. Ma come succede per Davide Petrella, che poi si fa chiamare Tropico, e Davide Petrella è un altro degli autori più prolifici e soprattutto insomma che hanno creato i grandi successi in questi anni, proprio direi in queste ore, quando poi scrive per sé, insomma assume un'ironia, una forza, anche nel linguaggio, assolutamente pregevole secondo me. Quindi questo è il nuovo singolo pubblicato appunto questo fine settimana, il 9 ottobre, che è La crisi dopo i tre. E poi andiamo invece ad ascoltare San Giovanni, adesso lo possiamo dire, questo è il primo di una serie di singoli, almeno tre, insomma 3-4 che ho sentito. Questo è Ok Buonanotte, che apre un po' al ritorno di San Giovanni, ma vi dico, se questo è il singolo, è comunque stato molto apprezzato in questo fine settimana, di cui diciamo che questi sono i tre forse più apprezzati insieme a quello di Jovanotti e di Levante, aspettatevi anche un altro San Giovanni che secondo me sarà ancora più interessante di quello che andiamo ad ascoltare adesso. Ovviamente io sono qui che quando a microfoni spenti canto anche le novità, perché ormai le ho ascoltate già parecchie volte. Dall'altro lato vicino a me si sta preparando Giulia Teri, che arriverà tra pochissimo, anzi la vado già a chiamare per tra le 2 e poi alle 16 sarà Primo Palco con Giulia Borgesan. Intanto La crisi dopo i tre, perché insomma c'è un mio amico che veramente a 3 anni si lascia, ma credo che sia successo già 10 volte in 30 anni, quindi vabbè, è proprio lui ce l'ha proprio La crisi dopo i tre, insomma io spero che voi invece non l'abbiate, però nel caso c'è già la canzone di Paolo Santo.

0: buonanotte.
1: Ma ecco perché lo capisco, adesso ho capito perché dice svegliarsi per andare a lavorare, eccetera, eccetera. Ok, buonanotte. Ma buongiorno invece a Giulia Teri.
2: Buongiorno a te, Cri. Mi sa che io e San Giovanni abbiamo gli stessi problemi.
1: Sì, anch'io.
2: Vedi, purtroppo ci dobbiamo svegliarci, molto. Esatto, tutti i giorni, andare, dobbiamo andare a lavorare, il conto è zero, pagare le bollette.
1: Vabbè, esatto.
2: Benvenuti nel club.
1: Benvenuti nel club. Poi dicevo che io non ho la sindrome del lunedì perché facendo continuativamente così da settimane e settimane non sento neanche più la sindrome
2: ed è un fatto
1: ed è un
2: positivo, certo,
1: ma
2: un vantaggio, cavolo, sei tu che la vedi in maniera
1: ma
2: negativa,
1: perché non pensarci prima a questa cosa,
2: sei
1: capito?
2: Fortunata,
1: ma
2: Cristina,
1: sono fortunatissima. Però nel fuori onda
2: guarda dice invece la mia faccia, che sono riuscita per fortuna a riposarmi solo domenica.
1: Brava,
2: e guarda, c'ho tutto il cuscino ancora proprio spiaccicato qui.
1: No vabbè, ma mica tutte le domeniche, io dico ogni tanto così per ricordarci,
2: una al mese dai, te ne concediamo.
1: Grazie mille, grazie, generosa come sempre. Allora, noi abbiamo parlato molto di rapporti intergenerazionali anche in questo caso, perché abbiamo presentato il musical Gloria, uh-huh. e quindi abbiamo avuto Valeria Mancini, che è proprio Gloria, capito? Ormai la canzone,
2: lei
1: è una persona, un personaggio, un grande musical. Poi l'andrò a vedere con Giulia Teri, la trascino
2: volentieri,
1: io al teatro
2: della
1: conciliazione a vedere questo musical.
2: È pure vicino a casa mia, vengo a piedi.
1: Ah, quindi a piedi andiamo,
2: wow.
1: Partiamo da qui, tanto io uscirò dall'ufficio se riesco a andare
2: con il cuscino presto.
1: Il cuscino direttamente, quindi casa e chiesa. Allora, noi ci lasciamo con la leva calcistica della classe 68, perché insomma grandissima canzone a proposito di rapporti intergenerazionali, e poi arriva Tra le due con la Giulia Teri.
2: Ciao Cri, a domani.
1: Ciao,
2: voi
1: ciao,
2: restate
1: ciao.
2: Lì.

0: Iod, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Eccoci, eccoci qui, buon pomeriggio e benvenuti tra le due. Giulia Teri prontissima a tenervi compagnia fino alle 16 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, oggi abbiamo un menù davvero ricchissimo, una prima ora da vivere tutta ad un fiato, anche perché è lunedì, quindi dobbiamo ingranare questa marcia che ancora da stamattina alle 7 non ci siamo riusciti. Allora, partiremo tra pochissimo prendendoci cura di noi, parleremo di salute e benessere con un trucco formidabile a costo zero, perfetto naturalmente sia per uomo che per donna. Poi faremo un viaggio nel tempo davvero speciale, perché sveleremo i segreti nascosti dietro uno dei più grandi e insospettabili successi della nostra musica leggera. Non vi anticipo nulla, ma non finisce qui, perché apriremo la nostra pagina con una curiosità dal mondo davvero assurda, ma soprattutto tutta da ridere, perché nella vita bisogna ridere, nonostante tutto bisogna ridere. E poi spazio anche alla cultura pop con proverbi di ogni giorno. Ne analizzeremo uno famosissimo, svelando anche l'origine bizzarra, e per chiudere solo la nostra prima ora, una vera chicca per i più curiosi con le storie incredibili di Lo sapevi che. Insomma, due ore volanti di musica, due ore volanti di chiacchiere, due ore di scoperta. Alzate il volume, allacciate le cinture, intanto partiamo così.

la luna e guarda la luna. Negro Amaro con luna piena qui su Rai Radio tutta italiana. 14:14, credetemi, non è fatto apposta. Ogni tanto alzo lo sguardo verso questo mega orologio di questo mega meta studio e guardo l'ora e guarda caso, troppi guarda, guarda caso l'orario è questo. Allora, siamo di nuovo insieme, pronti a partire. Apriamo la nostra pagina dedicata al benessere con un piccolo gesto quotidiano. Lo sapete, io raccolgo solo quelli facili e solo quelli veloci, anche perché sono la prima io a stancarmi se una cosa è troppo complicata, quindi mi immagino insomma possa essere d'aiuto anche per voi. Questo trucco trasformerà le vostre giornate, parola di Boy Scout, anche se non l'ho fatto. Allora, avete mai sentito parlare dello spazzolamento a secco? Sembra strano, però è super super efficace. Intanto è un antichissimo rimedio della nonna ed è un vero e proprio segreto di benessere, tra l'altro a costo zero. Ideale sia per gli uomini che per le donne. Bastano più o meno 5 minuti la mattina prima di entrare in doccia utilizzando una spazzola di setole naturali. Questa va comprata, questo è l'unico costo che effettivamente dovete sostenere. La cercate sui social o comunque vedete tanti video che possono esservi d'aiuto come tutorial, oppure direttamente sulle piattaforme di vendita online scrivete direttamente spazzola in setole naturali, o magari la vostra mamma ce l'avrà, la vostra nonna ce l'avrà già. Massaggiate la pelle, però la pelle deve essere completamente asciutta partendo dalle caviglie, quindi dai piedi, e risalendo verso l'alto con movimenti circolari e anche decisi, sempre in direzione cuore. Questo semplice rito compie un miracolo invisibile perché elimina istantaneamente le cellule morte, stimola la circolazione sanguigna e dà una spinta incredibile al sistema linfatico, aiutando il corpo ad espellere le tossine accumulate. Dal punto di vista estetico, la pelle del corpo appare subito straordinariamente liscia, tonica e rigenerata. È un massaggio energizzante, chiaramente non è un massaggio rilassante, deve fare un po' quel solletichino, anzi quel brivido che vi deve dare. E ovviamente serve per risvegliare i muscoli o dopo l'attività fisica o soprattutto dopo una notte in cui siamo stati abbastanza fermi. Bisogna restituire luminosità ai tessuti spenti, soprattutto d'estate, perché l'abbronzatura piano piano va via o è già andata via e quindi la pelle ha bisogno di rigenerarsi. Questo è un piccolo investimento di soldi per l'acquisto della spazzola, ma è anche un piccolo investimento di tempo che vi regalerà una sensazione di vitalità profonda e una pelle di seta già al primo colpo. Volete provarci? Domani mattina diventerà la vostra sana abitudine preferita.

0: signori, grazie a tutti.
1: Una versione live che avete appena ascoltato con Achille Lauro e Morgan di Rolls Royce qui su Rai Radio Tutta Italiana. Certo, sono un po' matti tutti e due, ma è una coppia artisticamente parlando davvero eccezionale. Quindi ritmo incredibile su Rai Radio Tutta Italiana, siamo sempre in diretta, ma adesso voltiamo pagina ed entriamo nel mondo della grande musica d'autore con una storia davvero affascinante, perché nel 1971 Lucio Dalla si presentava al Festival di Sanremo con un brano destinato poi a fare la storia. 4 marzo 1943. Non tutti sanno però che la canzone che adesso tra un pochino ascolteremo oggi è un po', anzi no, è molto diversa da come era stata scritta in origine, perché intanto partiamo dal titolo. Doveva essere Gesù Bambino, ma non solo, anche il testo subì pesanti modifiche. Perché? Perché la Rai, a parte il titolo e poi anche qualche citazione all'interno del testo su Gesù o comunque sulla religione o sulle varie assonanze tra la vita vera e quello che insomma racconta la storia di Gesù, era diventato per la Rai un po' blasfemo, no? È stato giudicato subito troppo irriverente dalla commissione di controllo dell'epoca. Quindi anche il testo, abbiamo detto, è stato cambiato a causa di queste censure della Rai, e la frase originale è: ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto sono Gesù Bambino, dovette essere trasformata e ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto sono un Gesù Bambino. Quindi senza fare direttamente il paragone con Gesù Bambino, ma un Gesù Bambino già ha un significato diverso. Il taglio più netto però riguardò il finale, dove Dalla cantava l'amore libero di una madre single dicendo proprio questa frase: e anche adesso che pago il mio azzardo per i ladri e le puttane sono Gesù Bambino. È diventato poi il più rassicurante testo, trasformato in "e da vicino mi vedi bambino". Quindi ci sono state un po' queste, diciamo, mutilazioni, questi cambiamenti forzati, ma la forza emotiva del brano è rimasta assolutamente intatta, e quell'anno conquistò il terzo posto. E noi qui su Rai Radio Tutta Italiana l'ascoltiamo, Lucio Dalla con 4 marzo 1943.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

meno male che esiste la musica, le canzoni come queste che ci portano un po' di allegria e buon umore. Era Gaia con Bossa Nostra qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, siamo di nuovo insieme, siamo sempre in diretta su Rai Radio Tutta Italiana. Adesso cambiamo totalmente argomento e andiamo un po' all'estero, usciamo dai confini italiani, ma più che altro perché abbiamo voglia di sorridere, abbiamo voglia anzi di ridere a crepapelle. Ed è una notizia incredibile. Se pensate voi che lo sport sia fatto solo di corse, gol o canestri, oggi vi faccio cambiare con questa notizia decisamente idea. Allora, in Giappone dovete sapere che si tiene ogni anno un evento popolarissimo, ma anche particolarmente bizzarro, ed è il Festival del Pianto dei Bambini, conosciuto come Nakizumo. Si tratta praticamente di una competizione tradizionale che va avanti, pensate, da oltre 400 anni e che fa letteralmente morire dal ridere gli spettatori. Adesso uno pensa, ma se è un festival del pianto, perché fa morire dal ridere? Allora, vi spiego un po' come funziona. In pratica, due lottatori professionisti di sumo salgono sul ring tenendo in braccio due neonati. Lo scopo del gioco qual è? Vince il lottare il cui bambino scoppia a piangere per primo e anche più forte dell'altro. Per raggiungere questo obiettivo, naturalmente, e spaventare poverini piccoli in modo però ovviamente anche innocuo, i giganti del sumo, quindi i lottatori, iniziano a fare un po' boccacce assurde, versi anche strabilianti, scuotono la testa, indossano maschere di demoni tradizionali spaventose, insomma tutto per far poverini impaurire questi bimbi che in braccio sono inconsapevoli di ciò che gli sta accadendo. Anche se a noi occidentali, devo essere sincera, può sembrare un po' una follia, per i giapponesi è un rito che ha un significato bellissimo. Credono infatti che il pianto vigoroso dei neonati scacci gli spiriti maligni e favorisca una crescita sana e forte, ovviamente per i bambini stessi. Quindi una sorta di augurio. Noi qui in Occidente auguriamo in bocca al lupo, e loro invece, i lottatori di sumo, fanno piangere i bambini neonati. Beh, sicuramente è una gara bizzarra, rumorosa anche, decisamente esilarante, che fa versare lacrime, però dall'altra parte fa anche un po' ridere e augura buona fortuna a questi sfortunati neonati. Adesso ci sono solo tre parole di Valeria Rossi.

dal 10 al 24 ottobre a Venezia alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno assettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

incanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

0: accanto.
1: Tiziano Ferro che ci incanta con la sua musica qui su Rai Radio Tutta Italiana. 14:58 la prima ora è quasi volata via, ma rieccoci studio. Adesso diamo spazio alla nostra lingua e alle espressioni che usiamo praticamente ogni giorno senza pensare minimamente alla loro provenienza. Vi siete mai chiesti per caso da dove arrivi il famosissimo modo di dire tagliare la corda? Quando si dice tagliare la corda, lo farei io in questo momento. No, significa Non andrò mai via da questo studio, non vorrei neanche andare via dopo le 16, figuriamoci prima. Allora, tagliare la corda, quando lo utilizziamo? Lo utilizziamo quando abbiamo bisogno di una via di fuga, quando praticamente dobbiamo scappare velocemente da una situazione un po' noiosa, che ne so, da una festa pesante, oppure da un impegno sgradito, da un invito che abbiamo accettato ma ci siamo pentite subito dopo di averlo fatto. L'origine di questo proverbio è marinaresca e risale ai tempi dei grandi velieri e dei pirati. Vi racconto io. Allora, quando una nave si trovava ancorata in un porto oppure vicino alla costa e veniva sorpresa da un attacco improvviso dei nemici oppure da una tempesta violentissima, i marinai non avevano il tempo materiale per salpare l'ancora, tirare su le catene, spiegare le vele. Quindi l'unico modo per salvarsi, ovviamente per salvare la nave e soprattutto la vita di tutti i marinai, era fuggire il più rapidamente possibile. E come si poteva fare? Solamente prendendo un'accetta e tagliare letteralmente le corde dell'ormeggio e le cime, in realtà, perché nel mondo della nautica le corde non esistono, si dice cima, la cima anche dell'ancora, per permettere appunto alla nave di prendere il largo, sfruttare il vento e scappare via. Da questa manovra d'emergenza, quindi quasi di panico, sinonimo di fuga disperata e immediata, l'espressione è entrata nel nostro linguaggio quotidiano comune umano, e quindi la cima, tagliare la cima, è diventata tagliare la corda. Quindi la prossima volta che deciderete di scappare, magari da una riunione noiosa, ricordatevi che state compiendo un antico e strategico gesto da veri lupi di mare.

impossibile, hanno segnato intere generazioni, lo fanno ancora adesso nel 2026. The Colors con Rolling Stones proprio qui su Rai Radio tutta italiana. Allora, rieccoci in diretta, passano le ore ma non cambia la compagnia. Inizia ufficialmente adesso la nostra seconda ora insieme di Tra le due e, sempre qui su Rai Radio tutta italiana, sempre qui in compagnia mia Giulia Teri. Se vi siete messi all'ascolto soltanto adesso, intanto vi ricordo il numero di telefono 334-604-5640. Chiunque voglia mettersi in contatto con me, con noi di Rai Radio tutta italiana, lo può fare per tutto il giorno, a tutte le ore, anche solo con un semplice ciao. Per il resto mettetevi comodi perché abbiamo ancora tantissime sorprese in serbo per voi. Intanto c'è ancora la buona musica, Ornella Vanoni con L'appuntamento.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Ma quanto mi piacciono queste mani all'inizio della nostra base, come se fosse un mezzo applauso, anzi un quarto, anzi un decimo. 15:24, siamo sempre in diretta, riprendiamo il nostro filo diretto di questo pomeriggio, però prima di tuffarci ancora nelle prossime rubriche dobbiamo fare una piccolissima e utilissima guida di servizio, un promemoria velocissimo su tutti i modi per ascoltare Rai Radio Tutta Italiana, ovunque vi troviate. Allora, per ascoltarci potete farlo comodamente da qualsiasi dispositivo, cellulare, tablet, computer. Basta scaricare l'applicazione ufficiale Rai Play Sound, disponibile ovviamente per tutti i sistemi operativi, e una volta aperta l'applicazione vi troverete davanti a un universo sonoro con tutte le radio della Rai, catalogate ovviamente tra dirette, podcast, e potete ascoltare così quando volete. Per trovare noi e per trovare me vi basterà cliccare sul simbolo della lente di ingrandimento, digitare Rai Radio Tutta Italiana e cliccare sul nostro logo. Da quel momento, boom, la nostra musica e la nostra diretta partiranno immediatamente, proprio vi esplode in faccia. Meno male che non c'è una mia foto, c'è solo scritto tra le due e. Poi noi saremo ovviamente, siamo anzi presente quando siete in viaggio, vi trovate in macchina, basta cercare sul vostro sistema radio digitale DAB sempre Rai Radio Tutta Italiana. Insomma, siamo lì con una qualità audio digitale perfetta e cristallina, senza interferenze, senza quel famoso ogni tanto che si beccava in galleria perché la frequenza insomma non era al massimo. Quindi siamo pronti per viaggiare anche insieme a voi, chilometro dopo chilometro. Non ci sono scuse, siamo davvero a portata di un click, ovunque voi siate. Adesso però torniamo alla musica, c'è Alvaro Soler con Emma e queste Libre.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

sfigata come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: sempre.
1: Enrico Niggiotti con L'amore è qui su Rai Radio Tutta Italiana. Chi è della mia generazione ricorderà quelle famose adesivi, le famose carte che poi forse erano anche degli adesivi che si compravano e fuori dalla busta c'era proprio scritto L'amore è. Poi c'erano due pupazzini, uno con i capelli neri, l'altra biondina, e sotto una frase d'amore. Ah, quanti erano belli gli anni 80, anche 90. Esistevano poche cose, ma sicuramente ci facevano felici. Allora, siamo arrivati alla fine di questa prima, diciamo, questa prima mezz'ora della seconda ora. Poi tra poco voleremo con la macchina del tempo per andare a riscoprire i grandi successi di ieri e la storia che ovviamente li ha portati ad essere e diventare grandi capolavori. Adesso invece parliamo, apriamo una rubrica di curiosità, però andiamo a scoprire i segreti più teneri del mondo animale. Voi lo sapevate per caso che le lontre marine si tengono per mano mentre dormono? Allora, vi dico subito che non si tratta di un semplice gesto d'affetto, potrebbe sembrare una scena dolcissima, però non è così. Lo fanno per puro istinto di sopravvivenza, pensate. Perché? Perché le lontre vivono in acqua e dormono ovviamente anche in acqua, galleggiano sul dorso. Vi è mai capitato di vedere quelle scene buffe che si grattano il pancino? Ecco, di notte le correnti marine potrebbero trascinarle via lontano dal gruppo oppure farle disperdere magari nell'oceano aperto. Quindi per evitare questo pericolo i membri della stessa famiglia, quindi papà, mamma, fratellino, sorellina, si stringono le zampe formando una specie di zattera, no? Formando una specie di incastro galleggiante sicuro, e a volte si avvolgono anche nelle alghe marine proprio per ancorarsi meglio al fondale. Come vedete la natura trova sempre soluzioni geniali e anche cooperative per proteggere la comunità, quello che non facciamo più probabilmente noi umani. Un'altra chicca incredibile: le mucche, cambiando specie ma rimanendo sempre nel mondo animale, le mucche hanno delle vere e proprie migliori amiche. Soffrono tantissimo lo stress se vengono separate tra di loro, esattamente come noi umani, no? Si creano dei legami sociali profondi, di amicizia in questo caso, e quindi la loro frequenza cardiaca diminuisce quando sono vicine alla compagna o al compagno preferito, perché stanno bene, no? Perché si sentono al sicuro. Comunque il mondo animale non smette mai di stupirci con la sua immensa sensibilità, e lo dico sempre, dovremmo imparare da loro.
2: Se lo vuoi rimani, non c'è molto da dire che non sia già detto.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Non ho azzeccato. Allora, 15:47, rientriamo in diretta, allacciate le cinture perché salite a bordo insieme a me all'interno della nostra navicella spaziale che ci porta, pensate, nel 1993. È la macchina del tempo che si ferma proprio in quest'anno per scatenarci con il trionfatore assoluto del Festival Bar. Appunto, il 1993, ricordo che è stato un anno pazzesco in cui le radio suonavano davvero tantissimo.

0: come dicevo poco fa, il Festival Bar di quell'anno. Stiamo parlando di Raff e della sua trascinante Battito Animale, brano che è stato estratto dall'album Cannibali, che è un mix perfetto di pop italiano ed elettronica internazionale, caratterizzato da un ritmo incalzante e da un testo che invita a liberare la nostra parte più istintiva, quella proprio più selvaggia, quella più genuina, per contrastare le ipocrisie della società moderna, proprio il nostro battito animale. La critica dell'epoca lodò subito la modernità dei suoni, anche l'arrangiamento innovativo, e il pubblico rispose altrettanto, fissandolo al primo posto di tutte le classifiche radiofoniche, ma soprattutto anche delle classifiche di vendita. E noi lo ascoltiamo subito, Raff con il battito animale.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere, nel mare in tempesta.

tanta buona musica. E lui, Raf, quell'anno, nel 1993, è stato il vincitore assoluto di quella edizione, proprio con questo brano, Il Battito Animale. Noi torniamo sempre in diretta alle 15.53, facciamo un salto adesso, sempre nello stesso anno, con la nostra macchina del tempo, ma cambiamo decisamente atmosfera ed entriamo nella storia del Festival di Sanremo. In quell'anno, sul palco del teatro Ariston, va in scena una vera e propria rivoluzione culturale. A trionfare nella categoria campioni, superando tutti i favoriti, peraltro fino alla vigilia, è una ballata rock tagliente, una ballata cupa ma affascinante, e Mistero di Enrico Ruggeri. Per la prima volta nella storia della Kermesse Ligure, un pezzo dalle sonorità un po' rock, marcatamente rock, e chitarristi, che conquista appunto il primo posto assoluto, rompendo un po' gli schemi della classica melodia all'italiana che c'era in quel periodo. Il brano è stato scritto interamente dallo stesso Enrico Ruggeri, esplora con grande poesia anche i dubbi, le ombre, le complessità dell'animo umano e delle relazioni, soprattutto d'amore. È un'interpretazione intensa, però è unita anche ad un arrangiamento potente, proprio rock and roll come piace a noi, e conquistò sia il pubblico che le giurie, regalando al cantautore la sua seconda vittoria sanremese. Ed è con il graffio unico di questo capolavoro memorabile che vi faccio ascoltare Enrico Ruggeri proprio con Mistero

Quante volte abbiamo cantato questa canzone, quante volte l'abbiamo ballata e quante volte aspettavamo, credo tutti lunedì sera, il Festival Bar durante l'estate, che era proprio sinonimo di allegria della stagione più bella dell'anno e soprattutto di

0: ve li ricordavate i primi anni 90? Soprattutto in tema Sanremo c'erano assolutamente delle melodie da rispettare, delle canzoni d'amore strappacuore da cantare. Invece no, nel 1993 ha vinto Mistero di Enrico Ruggeri e ha cambiato le regole del pop italiano, ma soprattutto anche le regole da quell'anno in poi del vincitore del Festival di Sanremo, che non doveva essere necessariamente una canzone melodica. Oggi non ne parliamo nemmeno, ma in quegli anni ha rappresentato tra virgolette un po' uno scandalo. Allora, 15:59, non sono felice che sia finita la nostra diretta prima, perché non sono felice mai tutti i giorni, perché vorrei stare ancora con voi chissà per quanto tempo. Secondo, perché inutile che faccio la splendida, ma oggi devo correre dal dentista e sicuramente non è una cosa piacevole. Quindi mi auguro che il vostro pomeriggio sia nettamente e decisamente migliore del mio. Intanto Tra le due e finisce qui, grazie mille per essere stati con me. Tra le due e torna domani, stessa ora, stesse frequenze, quindi tramite l'app Rai Play Sound, sempre ovviamente su Rai Radio Tutta Italiana. Un bacio grande da Giulia Teri, davvero con il cuore. Io sorrido, ma non c'è niente da ridere. Vi auguro davvero buona continuazione di giornata. Se volete, domani vi faccio sapere com'è andata. Intanto, buona musica a tutti voi. Rimanete, perché alle 16:30 ci sarà Julian Borghesan.
1: Ore 16, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
4: Radio. Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Al mattino pioggia su buona parte dell'Emilia-Romagna, ma con tempo in miglioramento già nel pomeriggio. Il maltempo torna sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto su quelle del meridione peninsulare e Sicilia, con nuove precipitazioni anche intense e accompagnate da temporali, più frequenti su Marche, Abruzzo e poi nuovamente Campania, Basilicata, Calabria e parte più a nord dell'isola. Venti settentrionali un po' ovunque, da moderati a localmente forti sia sulle due isole maggiori ed aree tirreniche, sia più a nord sull'alto Adriatico. Mari tutti da mossi a molto mossi, temperature delle prime ore del giorno in lieve calo un po' su tutte le regioni e massime che oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi al nord e tra i 18 e i 24 al centro e al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

0: Uganda.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Primo palco, primo palco, accendi lo show, primo palco.
3: Yes! Primo palco, benvenuti, è lunedì 16 e 31 minuti, Giulian Borghesan fino alle 18, stiamo insieme. Primo palco @rai.it, questa è la nostra mail, se volete essere protagonisti qui a Primo Palco seguite anche i nostri social, non costa niente, non è una gara, come dico sempre, non ci sono contest, chi vince il più bravo, no. È una chiacchierata ogni puntata con un giovane talento della musica italiana, talenti che arrivano da tutta Italia, dal nord al sud, dal centro, isole comprese. Oggi è arrivato Giamo dal Salento, da solo, nel senso che lui ha un progetto band, forse più che band è un collettivo più che una band, a parere mio, no? Gli Accasaccio, intanto ciao Giamo, benvenuto.
4: Ciao, piacere è tutto mio.
3: Gli Accasaccio sono un collettivo?
4: Sono un collettivo di amici musicisti.
3: Amici musicisti, è bellissimo. Cioè già il titolo Accasaccio è qualcosa che a me è rimasto in testa, perché poi voi vi siete conosciuti.
4: Ci siamo conosciuti per caso in una jam.
3: Vi siete riconosciuti Accasaccio proprio.
4: E quindi abbiamo deciso di iniziare un percorso che dura da 6 anni ormai. Quindi.
3: Senti, a chi è venuto in mente il nome?
4: Ma in realtà è venuto a un caro amico che non è nemmeno parte della band. Okay. Però ha avuto questa intuizione, la disse all'epoca in dialetto salentino, non posso ovviamente ripeterla. Okay. Però tradotto in italiano è Accasaccio.
3: È Accasaccio.
4: E ci siamo praticamente innamorati di questo nome.
3: Allora, occhio però a tutti quegli amici che hanno delle intuizioni di questo tipo, perché poi va a finire che ha registrato lui il marchio e lui comodamente lì sul divano un giorno inizia a guadagnare.
4: Ma in realtà l'abbiamo anticipato, quindi se hai in mente di farlo, troppo tardi.
3: Certo. Senti, allora, mi hai portato un paio di pezzi del vostro repertorio, tra poco iniziamo ad ascoltare qualcosa, nel frattempo alterniamo anche alla musica nostra della playlist, in questo caso arrivano gli Zero Assoluto e poi qualcos'altro. Sentiamo.

0: La voce, la musica di Cimini qui su Rai Radio Tutta Italiana, primo palco, da Los Angeles lui, cosentino.
1: Troppo bravo. Io l'ammiro troppo.
0: Ma io ammiro invece gli Accasaccio, c'è wow. Giamo oggi con noi, la cosa bella, poi magari la vedrete sui social, perché durante queste canzoni della playlist ho fatto un corso accelerato di Salentino.
1: Ma in realtà sei Salentino, non lo sapevamo.
0: Adesso... Come stau?
1: Stai buono. Stai buono.
0: La gallina, la gallina. Beh, le cose.
1: Abbiamo appena iniziato.
0: La puntata. Ma io già con come stai, gallina, posso già girare tre quarti di Salento.
1: Sì, ma direi anche tutto.
0: Direi anche tutto. Senti, allora, gli Accasaccio, abbiamo detto, è questo collettivo di musicisti riuniti per caso durante una jam session.
1: Esattamente.
0: Vi siete. Perché poi gli artisti si annusano, no? Si respirano, si capisce, cioè ci sono quelle onde che non si vedono, ma l'artista le sente.
1: Ma la chimica musicale collega i musicisti, secondo me.
0: Certo.
1: Quando si è fatti della stessa chimica, si arriva in un punto in cui ci si riconosce. Se sei fortunato, nella vita li trovi tu i musicisti. Io penso di averli trovati. E penso di aver trovato anche degli amici che oggi per me sono famiglia.
0: Ok, quindi, chi sono loro?
1: Loro sono dei professionisti della musica. Mm-hmm. Che in qualche modo hanno scelto di appoggiare quello che è il progetto, perché hanno colto un po' di anni fa quello che poteva essere il loro sfogo reale in musica, e quindi appoggiando questo progetto abbiamo creato una squadra molto talentuosa, devo essere sincero, che ci ha portato a fare un sacco di cose. Chi sono? In realtà io posso solo dirti che loro sono la mia famiglia, non ho altri aggettivi per definirli, se non che delle persone straordinarie che hai anche conosciuto.
0: Eh certo, li ho incontrati a Lecce piacevolmente, mi avete colpito durante questo live, questa cosa fatta. Vogliamo ricordare i loro nomi?
1: Come no?
0: E cosa suonano poi all'interno del
1: Emilio
0: collettivo?
1: Maggiulli, chitarrista, produttore, Diego Martino, percussioni e batteria, Peppe Giannuzzi, violinista, lo salutiamo oggi in tour in America.
0: Tra l'altro Giannuzzi mi colpì particolarmente perché nel contesto musicale vostro diventa un valore aggiunto proprio il violino, cioè quello strumento inaspettato, no? Visto la musica e il genere che trattate, e però ci sta perfettamente. Poi gli altri?
1: Poi abbiamo il basso, okay. Danilo Capone, e poi ci sono io che sono ukulele e poi sarei la voce del gruppo.
0: Ugantante.
1: Quello che ci mette la faccia.
0: Quello che ci mette la faccia, e non solo, anche la penna.
1: Anche la penna, esatto.
0: Scrivi solo tu oppure?
1: I testi sono principalmente miei. Le produzioni sono un po' di tutti, nel senso che noi abbiamo una grande casa studio, mm-hmm. dove viviamo anche l'inverno. E da lì escono tutti i progetti.
0: Questa cosa qua nel Salento, per chi ama ad esempio gruppi come i Negramaro, è una cosa abituale, perché anche Giuliano insieme ai ragazzi, certo. Tanto salutiamo, anche loro hanno questo.
1: Giuliano l'ho salutato oggi in aeroporto, l'ho visto.
0: Ah, vi siete incrociati?
1: Ci siamo salutati.
0: Ma dai.
1: Bellissimo. Lui è una persona di un'umiltà assurda.
0: Sai che avete, quando parlate, un timbro di voce che è molto molto simile.
1: Non so fare i falsetti come li fa lui.
0: Io ci ho provato, ero moro. L'ultimo falsetto.
1: Non voglio provarci, biondo. Non vorrei diventare biondo. Mi piace il moro. Però tanta roba.
0: Allora, aspetta, stoppo la base. Diciamo il vostro mondo è dal folk salentino al pop.
1: Il nostro mondo abbraccia anche il folk. Okay. Però partiamo da una matrice reggae e pacianca, mm-hmm. per arrivare poi a una contaminazione molto latin, balcanica.
0: Che spettacolo.
1: E poi ovviamente, essendo salentini, chiaramente veniamo influenzati in maniera importantissima da quella che è la musica tradizionale.
0: Certo.
1: Però da lì a dire che facciamo folk, forse no, ma ci avviciniamo con alcune sonorità. Ovvio che poi negli anni abbiamo cercato di proiettare tutto in quello che è diciamo il grande contenitore della musica, che è il pop. Quindi abbiamo cercato di sporcare tutto.
0: Sì, che poi pop vuol dire tanto.
1: Vuol dire tanto e vuol dire nulla.
0: Vuol dire nulla.
1: Però oggi, se non dici che fai pop, probabilmente non prendi nemmeno valore.
0: Certo.
1: E quindi noi facciamo pop world.
0: Pop world è bello.
1: Ma non si è mantito, cioè la prima volta che si sente.
0: Sì, perché c'è la world music, ma pop world.
1: Ecco, noi facciamo pop world, abbiamo coniato un nuovo termine.
0: Pop world, registralo subito.
1: Sì,
0: questo
1: facciamolo.
0: Registralo subito.
1: Facciamolo.
0: Influenze balcaniche, ecco che balcaniche. Mi torna il violino poi lì.
1: Esattamente, torna il violino. Fiati.
0: Esatto.
1: C'è un bel mix.
0: Allora, prima canzone, diciamo, che ascoltiamo è Buonanotte, amore mio.
1: Una canzone che parla di una perdita, letteralmente, una della persona amata, è una canzone molto importante a livello musicale ma anche di intenzione, perché è abbastanza straziante, però affrontata con uno stile che secondo me è molto orecchiabile, quindi nello strazio totale arriva anche la bella musica, quindi è un connubio che secondo noi può dare grande soddisfazione.
0: L'ascoltiamo. Buonanotte amore mio, a Casaccio qui a Primo Palco.

0: Buonanotte amore mio, a Casaccio qui a Primo Palco Giamo. Devo dire, in effetti c'è un mondo dentro questa canzone, Balcani assolutamente, cioè si respira insomma quell'aria lì. E come dicevi prima, in realtà nell'ascolto attento c'è la tristezza nelle parole, nel cantare eccetera, compensata però con questa allegria musicale,
1: una musica di speranza
0: bellissima.
1: Questa è proprio una musica nata per dare speranza. Quando si perde una persona amata, molte volte si perde la speranza in tanti ambiti. La musica può aiutare anche a ritrovare la speranza.
0: Eh certo, perché in alcuni casi fortifica.
1: Aiuta sicuramente, fortifica in molti casi.
0: In molti casi, in molti casi. Io immagino, perché poi vi ho visti una volta suonare dal vivo, eccetera, ma immagino che la costruzione di tutte le vostre canzoni sia fatta poi con la visione del live, che è un qualcosa che voi fate abitualmente. Non solo nella vostra terra, ma ormai forse a livello europeo.
1: Abbiamo avuto anche delle parentesi internazionali, grazie a Puglia Sound, vorrei ringraziarvi qui pubblicamente,
0: come
1: se possibile.
0: Certo.
1: Ci siamo affacciati in Svizzera, in Francia, in Spagna, Albania, Grecia, però l'abbiamo fatto a piccole dosi. Ci piacerebbe tanto tornarci, stando più tempo, perché sono delle terre incredibili. E in Italia sicuramente abbiamo un percorso che ci porterà un po' in giro dappertutto. Certo è che
0: il Pop World Tour,
1: possiamo chiamarlo così, devo
0: guarda
1: segnarmi sta dicitura, devo segnarmela.
0: Eh sì,
1: è importante il Pop World Tour, mi piace già.
0: Pop World Tour, Pop World Music Tour. No, però
1: scriviamocela.
0: Questa va scritta urgentemente. Allora, dicevi che i testi non solo tu li scrivi, giusto?
1: I testi li scrivo io. Le produzioni sono un connubio di fattori. Siamo tutti abbastanza pronti nella produzione, quindi ci mettiamo lì e andiamo a produrre.
0: Allora, voi siete cinque elementi. Come si fa a essere sempre d'accordo?
1: Perché non siamo mai d'accordo.
0: Perché poi la gestione, allora, quando è la gestione di un artista singolo, è tutto molto più semplice, no? Cioè l'artista al limite ti confronti con un management, eccetera,
1: esatto.
0: Però c'è l'artista. Quando ci sono cinque persone, cioè le band, a parere mio, e poi anche i collettivi, sono la cosa più difficile da gestire, perché hai cinque persone in questo caso, cinque nature diverse, cinque teste diverse, e cinque persone che comunque ognuno la vede a suo modo, la stessa cosa. Come si fa?
1: Tendenzialmente bisogna avere fiducia nei ragazzi, che, cioè nel senso, noi siamo una famiglia e essendo tale io ho fiducia in ognuno di loro, loro hanno fiducia in me e viceversa, quindi in qualche modo la fiducia ci permette di stare un po' più sereni sulle scelte prese dagli altri. Poi i risultati in realtà danno sempre ragione al gruppo, quindi è vero che a volte ci sono degli screzi su determinate dinamiche, determinate scelte, però poi alla fine si raggiunge sempre il massimo obiettivo, quindi scherzi forse vanno anche bene, sono costruttivi, non sono mai distruttivi.
0: No, cioè il confronto poi,
1: e
0: no?
1: Quindi è soltanto un confronto. Chiaramente poi la musica vince sempre. Quindi
0: quello
1: nell'ascolto poi si riesce a trovare la soluzione migliore sempre.
0: Ok. Tra poco continuiamo a chiacchierare. C'è qui Giamo, degli A Casaccio, questo progetto salentino. Nel frattempo, arriva qualcosa.

di bello, che alla radio magari non si sente tutti i giorni. Mimmo Locasciulli insieme a Luciano Ligabue, Confusi in un playback.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Antonello Venditti a Rai Radio Tutta Italiana. Questa roba qua, capito? Stavo parlando con Giamo di Antonello, della grande musica italiana. A Casaccio è l'ospite di oggi, questo collettivo rappresentato qui dalla voce, dall'autore dei testi, Giamo, direttamente dal Salento. Se avete acceso la radio in questo momento, peccato, però potete andare a riascoltare il podcast su Rai Play Sound, perché abbiamo già raccontato un po' di cose. Tra l'altro, Giamo, tu mi stavi raccontando anche del percorso di autore per altri artisti, per altri tuoi colleghi, e ci sono delle cose che tu hai scritto che il pubblico nazionale popolare conosce comunque.
1: Assolutamente, spero di sì, immagino.
0: Beh,
1: di
0: certo,
1: sì.
0: Certo.
1: Immagino di sì. Abbiamo avuto la possibilità di scrivere per tanti autori, in primis Articolo 31, Comacose, è stato un bel lavoro che ci ha portato a una canzone, un featuring tra i due artisti.
0: Come no?
1: Il titolo è Una cosa bene, è un brano che a breve farà disco d'oro. Mm-hmm. In qualche modo è una grande soddisfazione per noi.
0: Certo. Senti, com'è stato lavorare con Axo?
1: È una persona di un'umanità incredibile, disponibilità e umanità incredibile.
0: Studio? Uno attento?
1: Parliamo di pionieri
0: certo.
1: A livello musicale, ma anche a livello umano. Il che poi è incredibilmente, cioè per noi è incredibile, perché ti aspetti un atteggiamento che sia forse anche giusto da parte di chi è così importante nella musica, però poi quando percepisci un'umanità, una disponibilità tale, capisci che in qualche modo questi artisti ce la fanno, perché umanamente sono di un valore estremo, e tengo a dirlo perché è la verità.
0: È la verità, ma infatti io ti stavo raccontando durante la canzone di Antonello, che ho avuto il piacere di lavorare con lui per un paio d'anni, e l'artista, se diventa grande, un motivo c'è. Questo al netto delle canzoni, del talento, ci vuole anche la persona.
1: Ci vuole soprattutto la persona.
0: Assolutamente.
1: Io credo
0: sì.
1: Che rimanga più la persona che la canzone.
0: Beh sì. Ci vuole la persona, il rapporto che la persona ha con le altre persone, perché poi quando si formano anche queste community di fan, eccetera, l'esempio probabilmente più eclatante che abbiamo oggi in Italia è Laura Pausini.
1: Assolutamente.
0: La quale ha una fan base che fa paura,
1: incredibile.
0: E dal primo all'ultimo iscritto vogliono bene a Laura come se fosse la loro, una persona di famiglia.
1: Di famiglia.
0: E lei lo stesso con...
1: È la forza di un artista, questo.
0: Ma poi sai, a me colpisce, no, di questi artisti, quando ad esempio loro riconoscono i loro fan. Cioè tipo, è capitato recentemente, Laura era ospite a Domenica In, ah sì, lì c'è Marta, ti ho vista al concerto il mese scorso.
1: È incredibile.
0: Cioè, quello vuol dire proprio essere una famiglia.
1: Parliamo di una fanbase di milioni di persone, quindi...
0: Quella è una famiglia.
1: Quella è una famiglia.
0: Se io immagino l'ascoltatore tipo degli A Casaccio, cioè quello che viene ai concerti, quello che vi segue, no? In modo comunque assiduo, con un certo calore, com'è questo ascoltatore?
1: L'ascoltatore medio degli A Casaccio penso di poterlo descrivere in una maniera assolutamente semplice, nel senso che se dovessi darti degli esempi, nei nostri concerti ci sono padri di famiglie, come ci sono famiglie intere, ci sono anche ragazzi, giovani, meno giovani. In realtà non
0: quindi
1: saprei,
0: è eterogeneo come
1: non
0: punto.
1: Saprei catalogarti esattamente una tipologia, posso darti un mood. Uh-huh. Di esempi che vediamo sempre sotto palco, perché la musica che facciamo è una musica un po' per tutti in realtà, quindi sì, anche ragazzi meno giovani potrebbero avvicinarsi alla world pop music, come l'abbiamo etichettato oggi, perché è una musica un po' per tutti realmente. Quindi
0: la pop world
1: non è per forza classificabile con un tipo di ascoltatore, è davvero per tutti.
0: Sta di fatto che live si crea la festa.
1: Live è festa.
0: È festa.
1: Live è festa.
0: Che poi è ciò che caratterizza il Salento comunque, no?
1: Soprattutto il sud Italia inteso come musicalità, però certo. Poi nel Salento la festa è la vera festa.
0: Tu lo sai ormai che quando io stoppo la base c'è qualcosa che sta arrivando. In questo caso arriva Mi manca il respiro, che è l'altra canzone che mi hai portato. Rispetto alla prima ascoltata?
1: È completamente un mood diverso, sempre figlio delle musiche della world, però qui parliamo di ansia, una cassa dritta d'impatto che fa suscitare... L'intenzione di questa canzone è veramente creare nell'ascoltatore un po' d'ansia, perché le parole raccontano di questo sentimento che è un po' in tutti noi, quindi chiunque si potrebbe rivedere tranquillamente in queste parole, e la musica ti porterà un po' d'ansia, quindi io voglio già avvisarli.
0: Quindi occhio, amici ansiosi e non, esatto, perché sta arrivando questa cosa. Tra l'altro, merito che avete, che ogni canzone comunque tratta un tema. Ho intercettato da qualche parte un brano che voi avevate fatto sulla paternità, ad esempio.
1: Esattamente.
0: Che è un altro tema di cui si discute molto, perché non c'è solo la maternità, ma c'è la paternità.
1: Anche la paternità. Il titolo è enunciativo, Vita che mantiene in vita.
0: Vita che mantiene in vita, dove ti rendi conto, questa cosa mi ha colpito molto, che quando ti nasce un figlio tu vedi la tua vita da una prospettiva diversa,
1: completamente diversa.
0: Perché mi è successo, cioè quando è nato mio figlio, a un certo punto, cioè prima mi sono guardato allo specchio e ho detto sei papà, ho detto io sono papà, come è successo che io sia papà? E poi cambia la prospettiva,
1: passi in secondo piano, ma lo fai per natura. È successo anche a me 2 anni fa, quindi la canzone nasce 2 anni fa e l'ho scritta la notte della nascita di mia figlia.
0: Bellissimo. Che si chiama?
1: Camilla, che salutiamo.
0: Certo, mandiamo un bacio a Camilla.
1: E anche a Sonia.
0: Mandiamo un bacio anche a Sonia. Mi manca il respiro a casaccio.

stanno allo specchio. In questo teatro faccio lo spettacolo, mentre il sipario è chiuso da ore. Guardo la luna, ma non vedo la faccia, e dietro il silenzio

0: capire.
1: Lavoro in corso nella mia testa. Ma devo dire che, tra l'altro, parlavi prima dell'ansia, no? Forse la modalità anche, cioè come ti esprimi vocalmente in questo pezzo, che non è facile.
2: Sono tante parole una dietro l'altra.
1: Sì, ma è un'impostazione che alla fine ti viene l'ansia.
2: Ti viene?
1: Eh sì, cioè se segui attentamente.
2: Quindi funziona. Funziona.
1: Io credo sia questa, per un qualsiasi artista, la cover più difficile da fare.
2: E questo è un gran complimento in realtà.
1: Perché non lo so, è talmente fatta in modo, come dire, personale, che diventa, io dico sempre una cosa, Giamo, non so se tu sei d'accordo, che le cover sono la roba più difficile che si possano fare. Perché o la rendi personale,
2: bisogna un attimo cucirsela addosso, allora diventa anche interessante. Se è un copia e incolla è un karaoke.
1: A proposito, 2019 a casaccio a X Factor.
2: Esatto.
1: Dici perché? Così, a casaccio. Siete arrivati a X Factor.
2: In realtà la storia è molto simpatica, nel senso che noi ci stavamo esibendo in spiaggia ad Otranto. Un concerto in un piccolissimo bar.
1: E lì chi c'era?
2: E c'era uno degli autori.
1: No.
2: Esattamente.
1: Vedi quelle cose. Cioè, voi non pensavate proprio a X Factor.
2: Tra l'altro si è avvicinato lui per dirci di trovarci la mattina seguente a Lecce in un hotel, adesso non ricordo quale fosse. Un'ora prima dell'appuntamento ci hanno richiamato in mattinata.
1: Ok.
2: Per ricordarcelo, perché noi eravamo ad un concerto. Sappiamo bene che a fine di un concerto.
1: Chiaro.
2: Una band sta festeggiando, quindi comunque l'attenzione non è che sia delle migliori.
1: No, neanche la mattina dopo.
2: Neanche la mattina dopo. No. Quindi, nonostante si fosse avvicinato l'autore di X Factor, noi non eravamo pronti a capire che fosse un autore di X Factor. E non ti nascondo che non gli abbiamo dato molto credito quella sera stessa. L'indomani, però, ci arrivò una chiamata di un caro amico che ci invitava ad andare per forza a fare questa specie di casting.
1: Ok.
2: E da lì parte il nostro percorso X Factor.
1: Che voi non pensavate nemmeno lontanamente X Factor.
2: Ma niente, ma mai. Tra non
1: live,
2: mai visto una puntata di
1: X Factor. Live, l'estate, il mare, eccetera. Cioè, ma chi se ne
2: fa? Ma perché noi, venendo dalla World Music, veniamo dalla strada, noi suoniamo nella strada, sulle strade principalmente, nelle piazze, nei festival. Quindi per noi quel tipo di contesto era un po' fuori rispetto ai nostri canoni.
1: Quindi lì avete fatto 4-5.
2: Abbiamo fatto 4 apparizioni ed è stata un'esperienza stupenda.
1: Ok. Stupenda. Chi c'era quell'anno lì di cantanti?
2: Il nostro coach era Samuel.
1: Come artisti?
2: Come artisti partecipanti?
1: Ti ricordi? Sì.
2: Sì, c'era i Buda. C'era la ragazza che vinse. Non me la ricordo. Però una ragazza molto giovane, di 16 anni.
1: Ok.
2: I Buda arrivarono secondi, i Sierra arrivano terzi, che sono romani. Sierra sono.
1: Scusa, 16 anni da Michelin?
2: No, nel 2019.
1: Sofia torna bene.
2: Torna bene, è lei.
1: Torna bene.
2: Sì.
1: Bravissima, kimono praticamente.
2: Kimono. Adesso credo abbia
1: esatto.
2: Scritto, però,
1: Giudici Mara Maionchi, Malikayan, Sfera Ebbasta e Samuel.
2: E Samuel.
1: Ale Catelan a condurre.
2: Presentatore, esattamente.
1: Esatto. Quindi c'erano Under Uomini, Davide Rossi, Enrico, vabbè, un po' di gente. Quindi insomma è stata un'esperienza, diciamo, formativa. Io dico sempre una cosa, dico sempre una cosa, e mi voglio confrontare anche con voi quando venite qua, no, su questa cosa. Secondo me queste esperienze qui sono sempre un punto di partenza, perché se uno considera il punto di arrivo la finisci lì, nel senso che
2: non ha senso.
1: Ok, esco da X Factor, basta, c'è più niente. No, deve essere un punto di, ma anche lo stesso Sanremo Giovani è una cosa in più che tu hai fatto,
2: certo.
1: La metti lì e è un'esperienza
2: che però devi far fruttare in qualche modo.
1: Devi ottimizzare
2: poi quello che hai fatto.
1: Soprattutto oggi con la comunicazione.
2: La sfortuna nostra fu che l'anno dopo arrivò il Covid, come ricordiamo tutti.
1: Certo.
2: E quindi ci fu bloccato un tour più importante degli Accasacci, era quello del 2020, quello dopo X Factor. La verità vuole che arrivi il Covid, quindi noi abbiamo perso quel treno, ma
1: non avete ottimizzato la visibilità televisiva.
2: L'abbiamo spostata negli anni, nel senso che poi negli anni a venire abbiamo i contatti presi, li abbiamo preservati per sfruttarli più avanti. Però è stata anche lì una bella batosta. Tour pronto, mai eseguito.
1: È stato un danno, a parte per tutta la collettività, ma per gli artisti è stato
2: incredibile.
1: È stato veramente drammatico, perché poi l'artista campa con la musica, campa con la sua arte. Se non può esprimere la sua arte, non mangia. Ed è un problema. Te l'ho detto prima, è un caso, nel senso che era in playlist. Samuel.
2: Lo salutiamo.
1: Lo salutiamo, ce l'ascoltiamo. Ed è anche un caso che il pezzo si chiama Rabbia.
2: Non è quella che proviamo noi nei suoi confronti, no, anzi.
1: Ma credo neanche lui nei
2: assolutamente.
1: Vostri.
2: Assolutamente.
1: Andiamo. Cosa c'è?

0: La crisi dopo i tre. Paolo Santo, all'anagrafe Paolo Antonacci, figlio di Biagio e di Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi, insomma, ecco, questo è il caso, se sei d'accordo Giamo, perché molte volte si dice ama i figli di, cioè non è che basta, come dire, essere figlio di. Perché una volta che tu.
1: A volte è anche un problema.
0: A volte è un problema, ma soprattutto quando accendi un microfono, accendi uno strumento, eccetera, non è che vai sulla fiducia solo perché ti chiami Antonacci. Certo. Devi dimostrare anche il doppio rispetto a. E in questo caso devo dire che Paolo c'è dentro, cioè artisticamente è fortissimo.
1: Questa canzone è di una semplicità assurda.
0: Ma la sua voce?
1: È incredibile. Incredibile. Veramente un pezzo da incorniciare.
0: Piacerebbe scrivere per un artista così?
1: Molto, in realtà, molto. Soprattutto perché queste voci così, che vanno a toccare quelle frequenze del cuore, perché queste voci angeliche toccano quelle frequenze,
0: sì,
1: là.
0: Sì.
1: Non è facile scrivere per delle voci così, quindi sarebbe anche una bella sfida. Però possiamo provarci, nel senso, se stai ascoltando, va, proviamoci. Nel senso che...
0: Paolo, se sei all'ascolto, Giamo degli Accasaccio... Ottima,
1: ce l'ho già,
0: ottima penna.
1: Ho già
0: il pezzo, è fantastico, è fantastico. Senti, prima di salutarci, ti faccio questa domanda. Cosa ti auguri per gli Accasaccio?
1: Mi auguro tanta vita, tanta musica, tanta strada da percorrere e spero che la strada si allarghi sempre di più e che ai margini della strada ci sia tanta gente che ci voglia bene. Questo è importante.
0: Quello che già c'è comunque.
1: Quello che già c'è, però più siamo, più ci divertiamo.
0: Questo è vero.
1: Quindi in realtà la fame viene mangiando, e questa è la verità più assoluta. Noi facciamo musica da un po' di anni, ma non ci siamo mai saziati veramente, perché probabilmente il piatto forte deve ancora arrivare. Secondo noi sta per arrivare, non lo so, in realtà è una speranza, e noi amiamo urlare la speranza. E quindi la urliamo, questa è la verità.
0: Senti, c'è una, a parte il Salento, la vostra terra, eccetera, una regione in Italia dove avete proprio quello zoccolo duro che dice ogni volta è una gioia tornare lì?
1: O l'Abruzzo è la nostra seconda casa.
0: Okay.
1: Nel senso che noi lì ogni anno andiamo a fare almeno 10 concerti tra festival e piazze, e ogni anno una bella scoperta. Non ti nascondo che ci è successo quest'anno soprattutto di avere più gente in Abruzzo che nel Salento.
0: Giura.
1: Ed è una bella giostra per noi, nel senso,
0: certo,
1: che davvero in Abruzzo siamo sconosciuti, realmente sconosciuti. Quindi quando abbiamo visto quest'anno tanta gente che era lì per noi, allora ci siamo fatti un po' di domande. Le risposte sono state molto carine, quelle che ci siamo dati.
0: Chiaro.
1: Quindi Abruzzo è la nostra seconda casa.
0: Bene. Giamo, io ti ringrazio per essere stato qui.
1: È stato un enorme piacere.
0: Buon ritorno in Salento, salutami i ragazzi. Degli Accasaccio sentirete, lo dico a voi che state ascoltando la radio, sentirete assolutamente parlare tanto, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie di cuore, è stato un immenso piacere e io vi voglio bene.
0: Ma anche noi vi vogliamo bene.
1: È vero.
0: Ciao Giamo.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

indipendente Nicolò Fabi qui su Rai Radio Tutta Italiana, 17:42 minuti. Questa potrebbe essere, giustamente immagino, la colonna sonora giusta del nostro programma, cioè l'indipendenza, perché comunque qui vengono a trovarci gli artisti giovani, quelli che non hanno legami con case discografiche, major discografiche, cioè artisti indipendenti che ancora sono liberi di esprimersi, di fare la loro musica, di pensarla artisticamente come vogliono, e io spero insomma che questa loro indipendenza, a prescindere poi da futuri contratti, ai quali insomma auguro veramente di firmarne tanti, però l'indipendenza possa rimanere, perché l'arte, la musica deve essere qualcosa di libero, e quindi con la libertà uno si può esprimere proprio come vuole. Detto questo, oggi è stato ospite nostro Giamo, in rappresentanza di questo collettivo salentino che si chiama A Casaccio. Abbiamo ascoltato un paio di brani del loro repertorio, ce ne sono davvero tanti, andateveli a cercare se volete, A Casaccio. Abbiamo parlato insomma del loro percorso, no? Di come si sono conosciuti, perché questo nome, che poi in realtà è proprio un nome nato dal tipo di incontro, primo incontro che hanno fatto durante una jam session, si sono scelti un po' a casaccio, uno di qua, uno di là, si sono respirati, perché come dicevamo poi gli artisti, quelli veri, i musicisti, si respirano, si riconoscono, da lì nasce questo progetto che li porta live non solo nel Salento ma un po' in tutta Italia, con anche alcune occasioni oltre confine. Va bene, se volete anche voi essere protagonisti qui a Primo Palco, io lo ricordo sempre, lo ricordiamo anche sui social di Rai Radio Tutta Italiana, la mail è una, solo quella: primopalco@rai.it. Ve la ripeto: primopalco@rai.it. Inviatemi due vostre canzoni, ricordo sempre non cover, mi raccomando, due canzoni che voi avete realizzato, quelle secondo voi, parere mio, più rappresentative del vostro progetto artistico e del vostro essere artista, sia che siate un artista solo, unico, diciamo, sia quindi un singolo artista, sia che siate un duo, un trio, una band, come il caso appunto di oggi degli A Casaccio. Io vi aspetto, primopalco@rai.it, quindi due canzoni, una breve biografia che possa dire insomma chi siete, alcuni se li avete link, indicazioni per quanto riguarda i vostri social, in modo da poter anche noi della redazione del programma la possibilità di entrare nel vostro mondo e capirne qualcosa di più, e poi mi raccomando un contatto, un numero di telefono utile, un contatto, la mail, insomma dove possiamo rintracciarvi. Poi ogni puntata vi vede protagonisti, lo sapete, dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18:00. La prima ora di questo programma è proprio dedicata a voi, quindi un'ora di chiacchiere, di confronto, di conoscenza e di ascolto delle vostre due canzoni. Poi l'ultima mezz'ora io do più spazio alla playlist musicale, ricordo sempre come partecipare a Primo Palco, e ragazzi, in bocca al lupo, siate sempre liberi e fate sempre grande la vostra musica. A proposito di gente che sta crescendo, nuove generazioni, c'è il genovese Alfa, dall'altra parte altra generazione ormai non ha nulla da dimostrare, grande artista italiano che è Gigi D'Alessio, quindi parliamo da una parte di Genova, dall'altra di Napoli, due generazioni a confronto si incontrano, Alfa e Gigi D'Alessio danno vita alla loro Genova e Napoli.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Santo, il figlio di Biagio, adesso è la volta di Biagio. C'è da dire che Rozzano, vicino Milano, ha dedicato una via al papà di Biagio e lui ha detto: grazie papà per il tuo esempio. La data della cerimonia è stata un paio di giorni fa, il 10 ottobre, non a caso è stato scelto questo giorno, perché in quel giorno in cui Paolo Antonacci, quindi il papà di Biagio, nasceva. E il papà di Biagio, che è scomparso a 79 anni nel 2014, è stato assessore ai servizi sociali a Rozzano, ricoprendo poi successivamente i ruoli di prosindaco e di assessore all'edilizia privata. Insomma, è una comunità che ha sempre amato quest'uomo, e il sindaco di Rozzano ha detto: il 10 ottobre è il giorno esatto in cui Paolo Antonacci nasceva. Oggi la nostra città gli rende omaggio restituendo la sua memoria al futuro delle nuove generazioni. Celebrare la sua nascita intitolandogli questa via è un atto di gratitudine che supera il tempo. Non significa soltanto ricordarne la vita, ma affidare per sempre il suo nome alla comunità, riconoscendo pubblicamente il valore di ciò che ha saputo lasciare agli altri. Quindi qualcosa di molto molto bello. E a proposito di cose belle, oggi è il compleanno di Luca Carboni, quindi auguri Luca. Non so se ci stai ascoltando, magari qualche tuo amico lo sta facendo, quindi auguri da tutti noi di Rai Radio tutta italiana. Di canzoni di Luca ce ne sono davvero tante, veramente veramente tante. C'è abbastanza l'imbarazzo della scelta per questo artista straordinario bolognese. Tra l'altro leggevo proprio oggi, no, agli inizi, questi incontri fantastici con maestri come Guccini, poi a un certo punto Lucio Dalla si accorge di questo giovane che poi aveva iniziato a lavorare in un negozio di abbigliamento, insomma abbigliamento raffinato lì nel centro di Bologna, ma si accorge di questo giovane sul palco e dice: questo, dice Dalla, questo è forte, questo ha la stoffa, questo mi piace. E infatti poi Luca Carboni ha fatto un percorso straordinario. Ha avuto qualche problema fisico recentemente, si è rimesso, sta bene, quindi tanti auguri di buon compleanno. Vi lascio con Fare le valigie, Luca Carboni, e vi do naturalmente appuntamento a domani, sempre alle 16.30, qui a Primo Palco su Rai Radio tutta italiana. Grazie da Giulian Borghesan. Ciao.

0: due occhi sono pochi per questo immenso e capisco di essere solo.
1: Biagio Antonacci qui a Tutta Italiana. A proposito di Biagio Antonacci, vedi, prima abbiamo ascoltato Paolo

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante!

L'altro giorno mi devo svegliare, parlare, vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare, però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Al mattino pioggia su buona parte dell'Emilia-Romagna, ma con tempo in miglioramento già nel pomeriggio. Il maltempo torna sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto su quelle del meridione peninsulare e Sicilia, con nuove precipitazioni anche intense e accompagnate da temporali, più frequenti su Marche, Abruzzo e poi nuovamente Campania, Basilicata, Calabria e parte più a nord dell'isola. Venti settentrionali un po' ovunque, da moderati a localmente forti sia sulle due isole maggiori ed aree tirreniche, sia più a nord sull'alto Adriatico. Mari tutti da mossi a molto mossi, temperature delle prime ore del giorno in lieve calo un po' su tutte le regioni e massime che oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi al nord e tra i 18 e i 24 al centro e al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla Top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane questa settimana, una classifica assolutamente rivoluzionata. Resiste soltanto una canzone pubblicata nel cuore dell'estate, ma che insomma non ha a che fare totalmente con l'estate, ma è un artista molto ma molto presente nelle classifiche. Quindi in decima posizione partiamo subito con Saif con Parlar d'amore.

0: Nona posizione, una new entry, ce ne sono diverse questa settimana nella nostra classifica, ma soprattutto questa settimana potrete ascoltare su Rai Radio Tutta Italiana 10 canzoni nuove nella nostra playlist, proprio perché il 9 ottobre c'è stato un Radio Date molto ma molto folto. Invece, pubblicato la scorsa settimana e regolarmente in onda anche su Rai Radio Tutta Italiana ed entrato questa settimana nella nona posizione della classifica delle top 10, abbiamo Max Pezzali con Le Ali.
1: Eravamo giovani.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Il mood delle canzoni in questo periodo hanno una certa saudace, insomma, una certa nostalgia e si sente, insomma, è quasi sempre così, quest'anno ancora di più. In ottava posizione, in new entry, abbiamo Giorgia, una canzone scritta anche da Lorenzo Fragola ed è Parafulmini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Sesta posizione, anche lei in leggera discesa, ma stiamo aspettando la pubblicazione del suo nuovo album, Elisa con Kitsugi.

E siamo alla quinta posizione, una canzone anomala perché è stata pubblicata prima per le piattaforme, prima dell'estate, a maggio-giugno, e poi pubblicata anche come radio date ad agosto, purtroppo adesso succede spesso, e parlo di Fabi Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, una canzone che parla del sistema musicale, rimane stabile, è una canzone molto forte, Goya. Cosa so-

perde il podio questa settimana, ma rimane nella zona alta della classifica delle canzoni più trasmesse, in quarta posizione Dedica con Ernia.

fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Posizione prende invece sempre di più piede il duetto di Annalisa con Madame, pubblicato il 18 settembre, ed è Amica.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Seconda posizione stabile, anche perché insomma si parla moltissimo del nuovo album di Cesare Cremonini in uscita il 23 ottobre. Si è parlato questa settimana molto della collaborazione con Salvo proprio per la title track Amateur. Questa invece è Paparazzi, stabile in seconda posizione.

0: E questa prima posizione ci piace moltissimo, un album Solito Cinema che ha avuto una grandissima accoglienza anche da parte della critica musicale, una canzone che noi abbiamo girato da subito e in altissima rotazione, quindi ci fa piacere trovare proprio in prima posizione questa settimana Serenamente di Giulie con Brescia. Io vi ricordo gli appuntamenti anche con Disco Rai rigorosamente in diretta da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre con la Top Week noi ci sentiamo tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro. Quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio Tutta Italiana.

e ritorni a letto. Spegni la TV, lei si poggia sul tuo petto. Che cos'è che vuoi di più? La conosci

sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con gli stessi, tra video e giornali, e noi sempre più lessi, a farci l'indolare.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: te!
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Oh, questa è proprio la settimana di ottobre in cui c'è il grande sconvolgimento della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, perché esce definitivamente il periodo estivo dalla classifica. È un po' meteoropatica questa classifica, perché insomma con l'arrivo delle grandi piogge, anche del primo freddo, insomma l'estate esce definitivamente dalle classifiche delle canzoni più trasmesse. E allora, come sempre, iniziamo dalla classifica dei dischi caldi e andiamo a vedere anche cosa succede dalla trentesima alla ventesima posizione. Trentesima posizione per La città degli angeli di Achille Lauro, pubblicata a luglio e praticamente esce dalle zone più calde delle classifiche. Ventinovesima posizione per Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, Laura Pausini, che ha iniziato proprio questa settimana il suo tour per Io canto 2, però insomma una cover che non è andata benissimo neanche nelle radio. Ventottesima posizione, Flamenco Paranoia, Samurai J. Ventisettesima posizione per Noi con Joliet e Achille Lauro, che va molto bene nella classifica Fimi, molto male invece nelle radio. 26esima posizione per Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. 25esima posizione in discesa, Vita, Morte e Miracoli di J-Ax, che esce proprio dalla zona dei dischi più caldi. 24esima posizione stabile Miss Italia per Dito nella Piaga. 23esima posizione L'estate che esce di classifica con Anna con Wet Girl Wasted. 22esima posizione idem per Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. E idem in 21esima posizione, sempre in discesa, la canzone delle canzoni di quest'estate, Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. E quindi iniziamo dalla 20esima posizione. È stata nostra ospite a Disco Rai Malika Ayane con Detto tra noi.

E siamo alla 19ª posizione di questa classifica di dischi caldi di questa settimana, diciamo la piena classifica autunnale. Beh, una new entry, le radio stanno trasmettendo anche musiche più classiche. Questa è un'informazione, perché insomma pare che oltre ad artisti anche nuovi, molto innovativi, insomma anche Stefano De Martino per il Festival di Sanremo stia puntando su nomi molto conosciuti. Questa è una coppia inedita, Tiro Mancino con Simona Molinari, in 19ª posizione new entry con Nuvole, Bossa in Blu.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ci sono solo due canzoni dell'estate che resistono nella classifica delle prime 20 canzoni trasmesse da tutte le radio. In 18esima posizione, in discesa, in rapida discesa, ma comunque ancora resiste, Noemi con Tu cosa fai?

0: 17ª posizione, la settimana scorsa era prima nella classifica FIMI, mentre le radio lo trasmettono solo in 17ª posizione. Lui è Sfera Ebbasta e questa è Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: sangue. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ed eccola qui, l'altra canzone dell'estate che resiste nel punto più alto della classifica per quanto riguarda le canzoni estive. In 16ª posizione Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

14ª posizione incontriamo uno di quei featuring che hanno fatto comunque parlare, anche se pubblicato a fine agosto, è già in discesa, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

sedicesima posizione invece Tutto ma tutto da solo c'è Ultimo con il suo ultimo brano, che racconta appunto lo stato d'animo, anzi una canzone nata proprio nella notte del concerto a Tor Vergata, e quindi noi la ascoltiamo in 13ª posizione in discesa in questa classifica dei dischi caldi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Stabile in 12ª posizione Biagio Antonacci, che ha appena finito il suo lunghissimo tour con un grande, enorme successo, più di 42 date. Qui lo ascoltiamo nel duetto con Saif per Spiritualè.

E quindi arriviamo alla vetta dei dischi caldi. È stata grande protagonista dell'estate 2026 in coppia con Marco Mengoni. In questo caso la ritroviamo in coppia con Ariete, che ha pubblicato proprio in questi giorni il suo ultimo album, e quindi 11ª posizione, quindi prima posizione per la classifica dei dischi caldi, Ariete con Angelina Mango per Che bella vita. E continua anche la bella vita, e anzi la bella musica, su Rai Radio Tutta Italiana, quindi rimanete collegati tra di noi. E ovviamente poi seguirà anche la classifica, la top 10, quindi le canzoni, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Rai Radio, tutta italiana. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane questa settimana, una classifica assolutamente rivoluzionata. Resiste soltanto una canzone pubblicata nel cuore dell'estate, ma che insomma non ha a che fare totalmente con l'estate, ma è un artista molto ma molto presente nelle classifiche. Quindi in decima posizione partiamo subito con Saif con Parlar d'amore.

Nona posizione, una new entry, ce ne sono diverse questa settimana nella nostra classifica, ma soprattutto questa settimana potrete ascoltare su Rai Radio Tutta Italiana 10 canzoni nuove nella nostra playlist, proprio perché il 9 ottobre c'è stato un Radio Date molto ma molto folto. Invece, pubblicato la scorsa settimana e regolarmente in onda anche su Rai Radio Tutta Italiana ed entrato questa settimana nella nona posizione della classifica delle top 10, abbiamo Max Pezzali con Le Ali.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Il mood delle canzoni in questo periodo hanno una certa saudace, insomma, una certa nostalgia e si sente, insomma, è quasi sempre così, quest'anno ancora di più. In ottava posizione, in new entry, abbiamo Giorgia, una canzone scritta anche da Lorenzo Fragola ed è Parafulmini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Sesta posizione, anche lei in leggera discesa, ma stiamo aspettando la pubblicazione del suo nuovo album, Elisa con Kitsugi.

E siamo alla quinta posizione, una canzone anomala perché è stata pubblicata prima per le piattaforme, prima dell'estate, a maggio-giugno, e poi pubblicata anche come radio date ad agosto, purtroppo adesso succede spesso, e parlo di Fabi Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, una canzone che parla del sistema musicale, rimane stabile, è una canzone molto forte, Goya. Cosa sono?

del podio questa settimana, ma rimane nella zona alta della classifica delle canzoni più trasmesse, in quarta posizione Dedica con Ernia.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Posizione prende invece sempre di più piede il duetto di Annalisa con Madame, pubblicato il 18 settembre, ed è Amica.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Seconda posizione stabile, anche perché insomma si parla moltissimo del nuovo album di Cesare Cremonini in uscita il 23 ottobre. Si è parlato questa settimana molto della collaborazione con Salvum proprio per la title track Amateur. Questa invece è Paparazzi, stabile in seconda posizione.

0: E questa prima posizione ci piace moltissimo, un album Solito Cinema che ha avuto una grandissima accoglienza anche da parte della critica musicale, una canzone che noi abbiamo girato da subito e in altissima rotazione, quindi ci fa piacere trovare proprio in prima posizione questa settimana Serenamente di Giuli con Brescia. Io vi ricordo gli appuntamenti anche con Disco Rai, rigorosamente in diretta da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre con la Top Week noi ci sentiamo tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua!
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Mitteltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Gli
0: hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.

0: Chi è?
1: Andavo a cantarlo al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: grida, che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: Fabio Seminore. No, adesso.
1: Fatto

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è

che nada vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci da me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno, senza passaporto, in cerca di più dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

meta. Aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento penso, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1995, un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio di quell'anno e naturalmente da classifica. Intanto alcuni degli eventi più importanti del 1995. Il 1 gennaio Austria, Finlandia e Svezia diventano membri dell'Unione Europea, la quale così passa da 12 a 15 stati. 26 marzo entrano in vigore gli accordi di Schengen in 7 paesi dell'Unione Europea e vengono aboliti quindi i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dell'Unione Europea. In Italia diverranno esecutivi il 26 ottobre del 1997, quindi dopo 2 anni. 27 marzo, un fatto di cronaca, veniva assassinato a Milano Maurizio Gucci, erede della famosa casa di moda fiorentina. Il 24 giugno Leo Luca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA, un altro colpo inflitto alla mafia. Tra i film più importanti usciti nel 95, Braveheart, Cuore impavido, I laureati, Viaggi di nozze, GoldenEye e Batman Forever. Nel 1995 Sanremo lo vinceva Giorgia con Come saprei, al secondo posto Gianni Morandi in coppia con Barbara Cola, In amore, e al terzo posto la bionda Ivana Spagna con Gente come noi. Adesso è proprio la musica a farci compagnia su Rai Radio Tutta Italiana per 60 minuti, i successi del 1995. Noi torniamo prestissimo.